0: torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge, ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
0: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fachir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notava. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
0: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
1: In chiusura lo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
0: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Ogni sabato e domenica stappa e brinda insieme a noi di Disco Bar 80%. Solo grandi successi.
1: Come

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Intercross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote, Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure, e se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

lovers. I magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato o alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi, fonti non confermate ma molto romantiche. I due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
15: Sono le 3:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
16: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge, ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche la

0: avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione NOTAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
1: Economia, dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
0: In chiusura lo sport, il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano, che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce e in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile! Inimitabile.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata.

0: Data su RCS Network, la regina inconsolabile è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo? Ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sincera.

0: sintonizzata sul cuore italiano.
1: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale dunque risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film. Questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo, senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Specchio, specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere all'ero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlo sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussoni. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla hit parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella top 10. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. Imprenditore statunitense, fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend, un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro l'energia a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner. Ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Nella guerra di Valois il signor di Vlie è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per migliaia

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Iuola. E tante altre, da un'idea di Jerry Dauria.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie: Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Sì viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival da un'idea di Jerry Daurian.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Inster Cross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km orari, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da Kuji Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm cubici, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina moliendo caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla Hit Parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella Top 10. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. Imprenditore statunitense, fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.

0: tratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di Campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: MNS, Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, Internet Service Provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
7: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro l'energia a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner. Ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dischi.
1: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027. Ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto. Per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta in

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
2: On air. Questa è la musica di...

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro l'energia a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner. Ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
2: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve?

0: Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Spot time.
2: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
4: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
3: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente, niente, niente.
2: Chiudi gli occhi e immagina di volare con RCS. Sognare è sempre possibile. RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla hit parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella top 10. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. L'imprenditore statunitense fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.
2: RCS Network, the radio station.

RCS Network. La radio al passo coi tempi. La radio trendy come te.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: più naturale.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
2: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
3: Torniamo sulla morte della piccola Beatrice. Polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera in provincia di Imperia il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui peraltro la bimba si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi.
2: Proseguono le indagini sul caso della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale a Pietracatella. Nella giornata di ieri sono state sentite in procura 3 persone, una coppia di amici di famiglia e la donna denunciata per favoreggiamento, per aver negato dissidi tra Antonella Di Jelsi e il marito. Sul suo telefonino è stato ritrovato uno scambio di messaggi proprio con Antonella, che si lamentava dell'uomo, ma si trattava di messaggi risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
3: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
2: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malagò ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
4: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story.
7: RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia. Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
8: RCS Network suona le hit italiane più di successo.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana. La più

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla Hit Parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella Top 10. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. Imprenditore statunitense, fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.
2: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: NNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media & Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sovrastanti.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro le energie a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner. Ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
1: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
1: Allora, la data?
0: Sì, sì.
1: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
1: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
1: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
1: Ma guarda, no, niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualcosa.

questa è una scommessa del mio amor della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899-48-46-10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di... che ingenerite? La plastica? Cioè, che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro!
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo.

0: perché mi esce
1: no,
0: qua.
1: No,
0: vabbè, meglio così. Allora, vabbè, per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia per, riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché, cioè, se uno per esempio vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi, sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavo pittore, dove ci vedeva cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente,
0: proprio. C'è un schuman fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati ste parola: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: Ma per carità, ciao. Allora un saluto a Vanta, vi ricordo se volete visitare il mio sito personale è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it oppure www.rcsnetwork.it, andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato, ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di polizia. So.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, c'è un mio amico di scuola. Ma
0: ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io
3: sì,
0: vedo
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io, 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa
3: sì.
0: La donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che
3: sì.
0: Tu sei innamorato, però sì. Hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Lontano.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio. No.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino, morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: Purtroppo mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore veramente.

0: ma vale Gennaro D'Auria oppure no, sinceramente?
1: Certo.
0: Andate adesso sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito. Infatti,
0: signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto esatto. Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it. rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Però. Allora, abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo,
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: Sala Consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so, lo so.
0: E che nessuno si ha scelto! Ma che baronna
1: ma
0: fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma

0: στην Ασταμασένα, να πουν ήταν!
1: Αθήνα,
0: άμα πηγιά καρτέλου που σου τσαριέλε, να τα δω, τι απηγιάμ! Αλλούρα, του andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà concreto. Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però ti ho avuto ancora periodi più negativi che sta e devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: Successo 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha... Perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore. Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27-01-80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: Non si può partire.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... Ascoltami. Abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corni a chi sto povero Gesù Cristo. Hai avuto i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 10 49 48. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la Romantica, che c'è una signora all'interno della Romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla Romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla Romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla Romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato...

0: avevano l'autovox.
1: Ma noi scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
0: Ah, ho capito.
1: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò.
0: Lo so, io non ho proprio acceso.
1: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
0: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
1: Guarda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
0: Ah, allora.
1: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
0: Va bene, senz'altro.
1: Se ti prepari qualche argomento.
0: Vedo un poco, senz'altro.
1: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
0: Senz'altro, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie Venezia, torno a Napoli.
1: Bella canzone, io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta
0: vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: eh? Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Stai
0: ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami, scusami?
2: Lorenzo,
0: ascoltami, io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per...
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene, se no.
0: Ui, un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64. Quando è nata la tua mogliettina?
1: 13... aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cui di corna però, mica che sta povera guaglione, eh? Scusami se te lo dico, ma è avratà.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Beh, è normale, vedi, mia moglie sta sempre nervosa.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro ci hai dato un sacco di gente, Kai Vic. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Capitata,
0: all'Iquirizia, ma che è capitata? All'Iquirizia esagerati però. Ci fate su qualche liquirizia, che la creatura, che treccio.
1: La caramella, che ne sai?
0: Voleva la caramella. Non mi fa cazzare, No, non mi fa proprio dire così. La caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu devi cambiare,
0: figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arruoglio da liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere, 899 48 46 10. 899 48 46 10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: Questa è una rarità proprio massima. Solo tu dei Mattia Bazzar. In versione straniera, ovviamente.
1: Eres la única razón que encontró mi corazón.

0: fa fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata solo a una parte che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa? Chi se te ne un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco a casa. Invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiuolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto?
1: Il resto devo contare.
0: Bravo, perché tu quando dai la pizza senti la croccantezza a bocca.
1: Sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti
0: io, sul lievito,
1: pure.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rì, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: a una luomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superare, superate. Abbiate fiducia.
0: Certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi. Lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio. Vi sono vicino e rivolgetemi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie,
2: vedrete,
0: cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: E quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldo di Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata in...

0: Io non posso fare aspettare la persona. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico, questo è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta, sì, è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Praffo di Rutta, all'Aici.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo. Eh?
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Ciao. Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10.
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Ah, no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stava soffocando là, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio.
2: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai, che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un pochi impolverati i capelli, un pochi povero coppi capelli. Però là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai traditi in poche parole, a mavri,
2: va bene. Dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude lo cucatenaccia,
2: va bene.
0: Ma io te li indulietti mogliere che cucatenaccia andrà per i solo mogliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Sì, io tengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Tardarelli. Tardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, come. Che risultato stai avendo?
2: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa non esce.
0: È normale che avvengano dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma, se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
2: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
2: Sì.
0: Chi è il problema?
2: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa...

0: Ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là, e c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché, e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata, c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guarda professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: e la mettono dentro,
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo. Va un bene. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non ti fa ruino a figlio, non te la far rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno, siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si... praticamente, su Facebook praticamente, però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
3: Sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12-10-83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5-6-80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta mogliera tua, eh?
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
3: il
0: voto è una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No,
0: così.
3: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno che è fatto così. Sta
3: perché
0: sempre.
3: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
3: so.
0: Sì, bravissimo, bravo.
3: Sì, lo so.
0: Sabato pienso a fatica.
3: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha porti in due cormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
1: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
1: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello, ma brutta, so come no, l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
1: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
1: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
1: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
1: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
1: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
1: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
1: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
1: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auri, come mi fate a sopportare?
1: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
1: La volontà, sì.
0: O se no, chi si ferma, eh? Perduto.
1: Perduto. Comunque, troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
1: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
1: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
1: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
1: Ma a questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
1: Non fai piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
1: Lo so.
0: Giuseppe,
1: Un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe. Un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
1: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
1: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
1: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
1: Allora, la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
1: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
1: È bella e buona, ha avuto...
0: Un infarto?
1: No, è quasi un infarto, così. È andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato, tutto. Si è menata nel letto e non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina.
1: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
1: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, meno per questa cristiana, com'è morta?
1: Com'è morta è avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
1: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
1: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
1: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
1: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
1: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
1: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
1: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
1: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade dentro una sala mortuaria.
1: Sì,
0: e a roba che succede?
1: Già
0: abbiamo pianto.
1: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
1: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
1: No.
0: È italiana, dico?
1: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
1: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
1: Due, in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
1: Comunque, andate 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
1: 78.
0: Sì, ho capito. Va bene, statemi a sentire. Cosa, ma questo è un vostro amico da molti anni?
1: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
1: Va, viene, bravo, eh.
0: Però non ci date soldi?
1: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
1: Sì.
0: E non ce li darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già l'amore non si paga.
1: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
1: Ma come lo vedrete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
1: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste? Ma voi lo sapete?
1: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate a, vi posso dare un consigliato avanti con la moglie vostra. I Mish, Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
1: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
1: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
1: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
1: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
1: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
1: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci,
1: Gennaro,
0: grazie
1: ciao,
0: a voi, nome di cuore.
1: Ciao,
0: una brava
1: Gennaro,
0: persona.
1: Ciao
0: grande attivo ciao, e passivo, ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna? No, questa è la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore,
0: sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccato. Ma misericordia, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'ho beccato in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: Ah, non stai con coppa lavatrice, questo?
1: No, con coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una parte.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Un tubista, questo?
1: Veramente, andate, perché poi lo so, dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi,
0: in effetti, mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta in bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...

0: uno schifo totale.
1: Ma lui me la sono andata.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato perché la città in medica me ne va, perché poi non lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io vado a una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa, però come una galera. Ma stai
0: in mezzo a una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stai a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Penso tu. Ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chi? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare la gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: È un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi
1: sei...
0: tengo l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore.
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande Trashopoli, Gemma, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale.
1: Ciao,
0: Gemma,
1: ciao.
0: Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Avria. Forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa, dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda. Io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi. Diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10, anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro storico.
0: Bella Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stiva a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice una volta, 16?
1: 16880.

0: belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi, sì, andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie, grazie. Come
0: il profumo dell'oleandro. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899-48-46-10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano.

tra una dei quali sono i soldi. Purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi. E quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete, come dire, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale, ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. Là, là.

stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre

0: notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva. Mise la mano vicino alla porta. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio. Un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, a tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità. Si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tu, tu,

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: No, ho detto,
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo, io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì, sì, sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, cioè no. Incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che chiama.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so, può darsi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, c'è no, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi sicuramente.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzi, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? È un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, perché o si dice, Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo...
1: Chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo, bravo. Allora, io ti voglio dire una cosa. A me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò... te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: No,
0: ma era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, ti dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portarsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, e tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, no, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza.
1: Non è che non sto dicendo tu sei bugiardo,
0: questo,
1: però
0: questa è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi. Però il resto, cioè,
0: Raffaele, tu lo sai bene, Raffaele, tu lo sai bene, tu lo sai bene.
1: Devo accontentare, devo dire sì. Ti devo accontentare,
0: No,
1: dire
0: no, non mi devi accontentare. Comunque, ricordo, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come l'ane come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché è già povero un bambino.
0: Stai tranquillo, sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia più la diretta, però, ci lascia così.
0: Però,

0: ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Ma quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, no, cioè, guarda, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, lì sta gente, niente particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire. Il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto, avanti. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo. www.rcsnetwork. Questo è il mio sito www.rcsnetwork. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento. Quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più. La signora non merita. È un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: io voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero, è vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà, andrai a migliorare.
1: Va bene,
0: un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldoli Stereo. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nove, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti, vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non so come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, senta, io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Vabbè, che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Niente, Gianna, diciamo di incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Gianna, ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Sandy, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: nelle
1: sì,
0: gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche sì, cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei veramente una persona umile, sei veramente, e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata,
0: Gennaro.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No,
0: dai,
1: no, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, a questo punto, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni, più di,
0: sono 38, qua... no, aspetta, sono, vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, cioè, non è che io ti ascolto, credimi, è che io ti ascolto, cioè, no,
0: eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto,
1: cioè,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori, cioè,
1: giusto,
0: si
1: giusto,
0: sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i
0: camionisti. Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè,
0: guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni? No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina,
1: eh?
0: Voi guardavate dal buco della serratura qualche
1: no.
0: volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo, perché normalmente è lui che... mi ha fatto crescere lui che...
0: questo vi sto dicendo lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità,
1: tanto.
0: Ma figlia mia, per carità, dimmi una cosa, tu a modo di spiego in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto
1: sì.
0: molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da quando sto con lui che ti sento...
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10 L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore. Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto a Galileo, un saluto a gennarodavria.it, un saluto ad Andrea e a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo brano.

0: Salve, buongiorno.
1: Cara, da dove chiami?
0: Io da Formia.
1: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
0: Sull'amore.
1: Sull'amore?
0: Sì.
1: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
0: 08-06-78.
1: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
0: Sì.
1: Gino, ho detto, è tuo marito?
0: Sì, sì.
1: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
0: sì, esatto,
1: solo pratica.
0: No, no, no, lavora con i computer.
1: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente, che vostro marito vi tradisce, perché pensate queste cose?
0: Sto un po' gelosa.
1: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
0: Lo so.
1: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offunia fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Io poi sta cosa curioso l'essi sapere, sono a coppa a 30 anni, la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
0: Esatto.
1: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrustut e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
0: Lo so,
1: signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
0: Ma uno vuole una certezza.
1: Vuole una conferma.
0: Una conferma, esatto.
1: Signora, Felli Carn è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
0: sua
1: tanti auguri.
0: Mia figlia non vede niente.
1: Che cosa?
0: Su mia figlia.
1: E lei non me la... Io faccio... mi ha dato la data di suo... la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
0: Anche la 9-10-2001.
1: Aspetta, signora, ma che lei è piccolina.
0: Lo so che è piccolina.
1: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
0: Cosa?
1: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
0: No.
1: E che volete avere su questa figlia vostra?
0: Per il futuro.
1: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente, un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista, Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte, Michele. Un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio, di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Il pane, lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.

0: una mia ex ragazza.
1: È stata una fiamma. Maria invece, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
0: No, no.
1: E chi è questa Maria che mi esce qua?
0: O è un'altra mia ex Maria.
1: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
0: Latrine Love.
1: Iric Latrine Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti il corno tuo, voglio. Allora, hai capito?
0: Sì.
1: Tu in passato sei stato anche. Vedo qua. Che c'entra il porto? Hai fatto una mura a basso porto, voglio?
0: Sì.
1: Ma l'hai fatta sì dietro ai bungalow là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato là? Vero?
0: A Castellammare.
1: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato. L'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto anche in un bagno?
0: Sì.
1: E la puzza di merda, la sentivo l'andindo, voglio?
0: No.
1: Ma la mia vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si pigliano i microbi, i virus, figlio mio. Mettete nel scuorno che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
0: Ok, grazie.
1: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati, poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10.

0: Già mi sto bianna un po' ingazzato.
1: E dan gatto.
0: Sto fatto lo bagno ogni poco, bagno a cao, bagno alla. Giù a se piglia i microbi in tu bagno.
1: Ma tu?
0: Ma io non lo so, no. Mo mi allontana, nati secco.
1: No,
0: mi sta dando, ma Giù, tu sai come sono fatti. Questo.
1: E non ti allontanare, c'è da, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto, all'epoca di Radio Sirio prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: Inaccettabile. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucess?
1: C'è da, lo so. E
0: te ne qua la stavi in da stazione, chi sta a dare aiuto? Io non ci sto sbattendo con la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando tu?
1: Vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Tutti ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altri che drago lo vuoi. Ma no, tutta frascia che li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un cucurone, può masticare tutti i tipi di carne, perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma tutto ci sta, andiamo
0: ci sta, a parte questo c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità

0: Realtà a me piace, Maronna Mingiova, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio, te, che no. Dio vi benedica alla romantica d'oliveto cetra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodavria.it, ma hai veni pure tu. Allora, stammi a sentire. Giù, mo vediamo un attimo le carte. Ma lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a suo periodo fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sentire?
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando io dico una cosa, si avvera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quel che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pure se è un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giua, però non adesso. Giua, aspetto qualche mese e mezzo.
1: Purtroppo,
0: Giua, questo se ne parla ad aprile, maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo voglio...
1: Il tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, no, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario, per avrei tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri. Come faccio avrei quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano? A me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu hai un'anima. E allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama suo marito? Non sono curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputico.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No.
0: Quanto piglia? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, cioè, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro, sì, se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, vediamo un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì,
0: ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: Un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io ti
0: Andrea l'angelo.

0: questa canzone per l'angelo azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quando siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì.
0: Gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore ce l'ha?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va.
1: Vabbè,
0: andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10, ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, signora, dite.
1: Allora, io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè, perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Come non lo sa? Nei pensieri che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma come voi, distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo vogliono, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol... Ma non è che andava a parlare per l'amore del... Lui deve... È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro a vostro figlio, un giorno il vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: facciamo stanno... questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco che le gaitarici, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco che le gaitarici, una cosa in taca, signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini, vi da mettere scurne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi? Ma per piacere, non te ne dà che pensai da scuccio a sto povero guaglione, ma per piacere, io te venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio, quando per esempio un figlio sta pigliando una guagliona drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire, ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte, a mamma darò solo un consiglio, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. E per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite che la gaita sta signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccela sciò io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose. E quando uscite a Miezavi, guardate pure alla tua, nella vostra mente, dice, oh, com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì.
0: Voi avete avuto, vi è rimasta alla gola, un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune, che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è e da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Com'è?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo, come se lei fosse il sole e lei la luna, vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: E io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Pina.
0: Pina, Pina. Ah, Pina è la chiamata di Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Diciamo. Io stavo dicendo lei, voi dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità, Gennaro Dauri, è vero. Sì. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No. Lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché, perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi qua fosse una baraonda, e poveri figli miei, i poveri carabinieri miei, e poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: È giusto.
0: E voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma? Dove state voi? Fate servizio a Pompei proprio?
1: A Napoli, a Napoli.
0: A Napoli. Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ma ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Vanda. Buongiorno Vanda.
2: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi Salvatore.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Vanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Ti voglio salutarle e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo proprio, il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Non ne parliamo. Comunque senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
2: Infatti ne tenevo va bene, ma io adesso...
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei... Va bene,
0: o tieni qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare no, vabbè, innanzitutto li saluto, quindi una lunga favola.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Vanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio...
0: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, voglio dire, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi, ma innanzitutto li saluto e poi decido questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Vanda.
2: Va bene.
0: Sì, E allora ci salutiamo per il momento.
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito, ecco che parte.

Intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: è terrificante.
1: Oh, a Luca, tu stai sei pronto?
2: Gennaro, salve. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
2: Tommaso.
1: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
2: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
1: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio. Un attimo che Gennaro controlla.
2: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
1: Io ti ringrazio.
2: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
1: Grazie di cuore.
2: E non lo dico perché sono in diretta.
1: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
2: Sicuramente.
1: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con me sa da dire la verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama,
2: sì,
1: e io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
2: È vero, è vero.
1: La televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fare studi privati, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo l'autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai da un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e fornisce la storia.
2: Sicuro, Genna, sicuro.
1: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero. Dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
2: Come no?
1: Ma 100 euro solo per andare nello studio. 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
2: Gennaro, no, però sai che cos'è che per te?
1: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente hai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
2: È vero, è vero.
1: Pure che spiene 3, 6 euro, 9 euro, agli uno studio privato, non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no sulle arabre un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente. In ogni categoria ci stanno sempre i buoni e i malamenti, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici, tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e agire a condursi terme, per mai a cattare. Perché qua trovo solo carne negative, lo sapete o no?
2: Sì, lo sappiamo.
1: Carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue. E quella ci fa male. Vado a condursi tempo, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola. E uppavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che ha fine lo mondo, poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che trà.
2: Gennaro.
1: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa

0: cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccelli carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buono o malamente stava il Senna, male e bene stava tutta parte. Allora vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stammi a sentire, allora vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare una, non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro?
0: Nel futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un master, diciamo, sei secondo, no?
1: Esatto,
0: attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, Gennaro, grazie.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona questa percerella.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene, perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona, tenta di telefonarla ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino un palo, all'epoca c'erano i pali della telecom, adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto, Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va
0: mamma
2: molto
0: mia,
2: bene.
0: Guarda, tu stai... Io vedo che il bilancio sta proprio male a esatto. Livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare che, diciamo, come dire, ti dà tassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché, che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga. Vuole che vengo a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo? Scusami.
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma. Insomma, col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi. Il papà andavi bene.
2: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
0: Certo. Chi li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
2: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
2: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
2: È dal 98.
0: Dal 98?
2: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo.
2: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
2: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente. Scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. Allora, apriamo un po'. No, ma per te le cose cambieranno. Un giorno ti metterai... Qua finirai di lavorare, assolutamente. Te lo metto per iscritto, sì.
2: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma okay. Vi riprovvede già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate la rumena che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che sta marrando in Umbra, certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
2: durante
0: la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si vanno a pigliare con questi poveri operai.
2: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere non è più con una volta.
2: Esatto, esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
2: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
2: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via. Scappa.
2: Grazie, Gennaro, grazie.
0: mi dispiace. 081 io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici, la prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
3: Non lo so, c'è un po'... vabbè, adesso l'ascolterai, va bene?
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
3: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
3: della crisi
0: d'accordo.
3: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
3: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò un intervento non troppo...
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non ti dispiace.
3: Senz'altro. Non farò un intervento, non mi tratterrò molto a lungo per non...
0: D'accordo, figurati.
3: Va bene.
0: Figurati.
3: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
3: Lo so,
0: io non ho aperto nessuno stamattina.
3: No, ma io ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
0: D'accordo, Wanda, ho capito.
3: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
0: Vai, tutto per te, vai.
3: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
3: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro D'Aurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come, con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive. Ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. mettiamo un coperchio sulle pendole mie poliziotte. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, sdrammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo intitolare Gennaro D'Auria, che effettivamente è bravissimo. E lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande, grande titolare, questo bravissimo e intelligente Gennaro D'Auria. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi. E per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno, per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo il positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente e troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Misterio, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede, e diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buono, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore, dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere, e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
0: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
3: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
0: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, Gennaro, sono Enza da Napoli.
0: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
4: Allora, 12/8/77.
0: Sei sposata?
4: Sì, sì.
0: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
4: Allora, 7/2/74.
0: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina o un maschio? Due femmine qua.
4: No, un altro maschio e una femmina.
0: Un maschio e una femmina. Una di 7 anni? Una a 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
4: Sì.
0: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua, Mario chi è?
4: Sì.
0: Mario chi è?
4: Marito.
0: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
4: No, perché se tu fai notare un bigliettino per una ragazza nascosto.
0: Come?
4: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
0: che avete trovato nell'auto?
4: Il bigliettino, il nome.
0: Se sai, io non sento proprio, signora. Cosa avete trovato nell'auto?
4: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
0: Un bigliettino?
4: Sì, è scritto con il nome di questa ragazza.
0: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
4: Il barista.
0: Non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
4: No.
0: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non vi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità. Non... Chiama la zona?
5: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
5: Cioè.

0: così collega per prima, perché comunque è emozionato, chiaramente.
1: Ma per l'amor del cielo, sì, è una bravissima, è un bravissimo collega,
0: no,
1: guarda.
0: Sì, il problema è che non ci credevo. Allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché.
1: Ma tu eri piccolino, secondo me, quando. Tu sei di Napoli? Sì, di Nola, di dove
0: sì,
1: sei?
0: Di Nola, di Nola.
1: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Da
0: sì.
1: anni che svolge Radio Camaldoli.
0: Sì, sì, sì, sì. Infatti l'ho richiamato, dico, perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
1: No, non è. No, ma figurati, figurati.
0: Perché quelle brutte figure con le
1: io voglio bene ai finanzieri, io voglio bene ai finanzieri, voglio. Io ho un amico maresciallo della finanza sì. che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo sì, chiamo sì, amico, sì. mi permetto perché è di sì. Leopardi, insomma. Sì, lavora per il magistrato e noi dobbiamo avere persone come
0: no,
1: lui.
0: No, non ti credeva, quindi è stato più che altro. Io non ho mai chiamato comunque.
1: Però... Dì ancora quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la.
0: Il buco nel molare, te l'hanno tolto? Sì. Cioè, no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo.
1: Però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
0: Sì, 4972.
1: Uno scorpione.
0: No, vergine.
1: Ah, tu vai in Virgine. Ah, 4-9. Sì. Hai ragione. Oh, per 3 punti.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi avanza.
0: Sei grande, sei grande.
1: No, ti voglio bene, dai.
0: Sì.
1: Allora, ascoltami. Sei sposato?
0: Sì.
1: La data di tua moglie. Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
0: No, sono in generale sul lavoro, sul.
1: Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia, ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capisci mia amico quando io
0: sì,
1: parlo?
0: Sì, sì.
1: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
0: Sì.
1: Allora, ma senza interesse di niente,
0: sì.
1: cioè se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
0: Sì, ma quando, non si cruce, non ci stai andando,
1: quando, guarda, sì. vogliami bene, veramente,
0: sì.
1: ti dico una cosa, tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
0: Sì.
1: Ti dico una cosa,
0: sì.
1: quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
0: Sì.
1: Mario chi è, per cortesia?
0: Mario?
1: Sì.
0: Mio zio.
1: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
0: Un altro collega.
1: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
0: Non
1: Gennaro D'Auria.
0: No,
1: chi
0: no, no. poi in generale sul lavoro si sanno queste cose.
1: Le zizzanie. Tipo
0: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
1: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
0: Sì.
1: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso. E io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione. Tu non puoi mai, vedi, per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
0: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
1: sì, sì, sì,
0: lavoro
1: sì. Però ci sono tante perfidie.
0: Sì, non
1: sai che cosa tanto. Sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone
0: sì.
1: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
0: sì.
1: provocate da altri menti, da altre persone. Capisci?
0: La crudeltà delle...
1: Una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
0: Ho capito, vabbè.
1: Io dovetti rispondere a questo quesito.
0: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo. Non è che non. Se cose. Andiamo oltre, quindi voglio dire.
1: Senti,
0: io,
1: una sì. domanda mi fa la regia qua, no?
0: Sì.
1: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
0: Sì.
1: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto. Hanno detto, domando un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldoli Stereo, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina sì. alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
0: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
1: anni 60, 70?
0: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque
1: oppure
0: poi...
1: attuale?
0: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
1: bella, quella là sentimentale,
0: quindi...
1: insomma
0: sì, sì, sì, cioè no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
1: Senti, quanti figli hai?
0: Due.
1: Ti voglio dire una cosa, cioè sì. due maschietti?
0: Una femminuccia e un maschietto.
1: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato. Ma avete perso qualcuno in famiglia?

0: la vedo famiglia, vabbè, è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
1: Non
0: la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore. Ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
1: Io?
0: Sì.
1: Aniello.
0: Aniello, ascolta Gennaro, la vedo un po' cambiata.
1: Per esempio, lavoro,
0: anche nei rapporti, fra te e lei, una volta ti amavo molto di più. Se vogliamo che le cose
1: forse
0: cambiano,
1: sono altre donne.
0: Come?
1: Forse sono le altre donne che magari pensa che io.
0: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio. Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
1: Sì, anche perché
0: e allora litigate per stronzate del genere.
1: Sì, è la verità.
0: E diciamoci le cose come Dio
1: comanda. Sì, sì, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta, figurati un certo. Perché già
0: ti voglio abbracciare, frate. Però ti voglio dire una cosa. Sì. Ascolta un attimo, Gennaro Dauria. Sì. Se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
1: Ho capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
1: Buon lavoro, grazie di tutto.
0: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi,
1: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Tante
1: ciao,
0: belle
1: ciao.
0: Cose. 899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Salve.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
2: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
2: Sì, sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
2: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
2: A Napoli.
0: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
2: Sì, sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
2: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché non va bene?
2: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
2: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega? E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei. Ma i colleghi, ma che te ne frega?
2: Ho capito.
0: Abbi bontà. Abbi bontà, sta vicino a te il tuo collega.
2: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
2: Aspetta, poi te lo passo.
0: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
3: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
3: Buongiorno.
0: Dica.
3: Perché
0: fate arrabbiare a questa persona?
3: Che devo dire, è sempre lui, fate queste cose che...
0: Voi
3: fa andare...
0: Le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
3: Esatto.
0: Che cosa vi fa sto collega?
3: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento... Mamma mia, che casino c'è?
3: No, è una macchina che è sua.
0: Allora.
3: È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
3: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
3: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
3: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro. Gennaro, vai, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Ciao, Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, mi scusi. Buongiorno. Con chi parlo?
4: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
4: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
4: 3463.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo,
4: Sì.
0: Perché non vedi un buon...

0: proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
1: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
1: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
1: Mia figlia.
0: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Un abbraccio, ti voglio bene.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, abbracciami tutto Caivano, eh.
1: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
1: lo so.
0: Ciao, bello. Ciommi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
2: Gennaro.
0: Maria?
2: Sì, sono Maria.
0: Da dove chiami?
2: Marcianise.
0: Quanto sei nata?
2: 17-10-79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
2: Vabbè.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
2: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
2: Perché devo migliorare il mio inglese, perché mi sto per laureare.
0: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
2: Sì, è il mio ragazzo.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
2: Molto.
0: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
2: Che tipo di incidente?
0: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
2: Frattura? No, io sappiano.
0: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
2: Sì, forse l'occhio, sì.
0: Perché vedo una caduta a terra.
2: Si fece male all'occhio, una canna nell'occhio.
0: Ma vede da un occhio solo, perché io vedo...
2: No, vede ora.
0: Ringraziando a Dio, porta gli occhiali.
2: No.
0: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
2: No.
0: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
2: 15-4-74.
0: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
2: E noi?
0: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
2: Grazie.
0: Auguri, ciao bella, ciao.
3: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
3: Io sono di Cava dei Tireni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
3: 27-12-71.
0: 27-12-61.
3: 71.
0: 71, scusami.
3: No, figura.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
3: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
3: Sì.
0: Antonio si chiamava.
3: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
3: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
3: Te lo posso dire il nome?
0: No, non voglio sapere.
3: Dove la provincia?
0: Provincia di Salerno.
3: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
3: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
3: Sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
3: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
3: Sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
3: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
3: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
3: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo? Non ti sento più.
3: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
3: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
3: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
3: Possiamo parlare fuori dalla radio.
0: Prego?
3: Fuori dalla radio.
0: Arte divinatoria. a cura di Gennaro D'Auria De Biase.

La terza parte, la lampada magica. Un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biasi. Per intervenire in diretta 899 48 46 10, questi sono i nostri numeri telefonici. Tra poco il radio racconto. La terza parte della lampada magica.

quella casa era diventato un inferno. Regnava il male perché l'agenzia che aveva venduto quella casa non aveva avvisato. Appunto che in quella casa c'erano state proprio delle sterminazioni familiari. La bimba ormai svenuta, riportata di nuovo in ospedale, il medico. Ma non è successo niente a questa bimba. Assolutamente, per me è tutto normale, signora. L'abbiamo visitata, abbiamo fatto un check-up completo. Sarà forse un esaurimento, una visionaria. Il marito disse: adesso, cara moglie, io vi trasferirò a casa della mamma, quindi andate via, lasciatemi solo in questa casa. Voglio capire che cos'è che non va. Dopo aver trasferito la madre e la figlia, appunto, dai loro genitori, rimase solo il marito e cominciò appunto a fare delle ristrutturazioni. Passarono delle settimane, cominciò a ristrutturare anche la cantina dove voleva mettere delle belle botti di vino, per poi, quando rivenire, trovare tutta un'altra aria, tutta un'altra atmosfera.

Scavava, scavava, scavava, scavava, scavava. All'improvviso la luce della cantina cominciava a fribillare. Devo cambiare questa luce. L'usura, l'umidità, l'arresa, proprio è tutta usurata, è meglio cambiarla. Salì le scale appunto della cantina cercando di riaprire la porta. Come sta porta? Io non l'ho chiusa, ma mica ho dimenticato le chiavi all'altro lato. E cominciò a battere, a girare la maniglia. Ma niente, la porta non si apriva. Si era intrappolato giù in cantina. Questo dannato telefonino non prende. Fammi provare. Ma niente da fare, non c'erano finestre. Oddio, adesso come farò ad uscire da questa cantina? Come farò ad uscire da questa cantina? Impossibile, impossibile! E cominciò appunto ad andare verso la luce. Ma può darsi si sia un cortocircuito. Vediamo di accendere sta luce. Ma la luce, purtroppo, era fulminata. Era una luce che si era fatta nera. Lui nel buio, solo là nel buio. Stanchissimo di lavoro perché aveva scavato appunto per mettere una pavimentazione. Si accosciò appunto a terra sulle scale. Ma all'improvviso sentì come un rumore e la porta si aprì. Oh, fammi salire subito le scale. E cominciò a salire le scale. Anche la porta dove c'era la lampada era aperta e mandava di raggi di luce fortissimi. Che succede in questa casa? Ma che sta succedendo? Oddio! Cominciò a salire le scale velocemente, arrivò vicino alla lampada e dietro alla lampada vide una bambina e un uomo che si tenevano per mano.

Avete ascoltato la terza parte della Lampada Maledetta. Radio racconto ideato da Gennaro D'Auria. Ma tratto da un libro della Lampada Magica veramente successo in Inghilterra. Quindi questa è una storia vecchia, è una storia appunto documentata, in quanto c'è tratto anche da un libro, e quindi è una situazione che questa casa esiste ancora, perché in effetti sta in Inghilterra, non è una mia invenzione. Quindi è tratta da una storia vera del passato, tranne il telefonino ovviamente. Cari amici ascoltatori, salve a tutti, sono Gennaro D'Auria, iniziamo subito questa rubrica di arte divinatoria con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero telefonico per andare in diretta. Un saluto per Wanda, un saluto per tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Allora vediamo, questa radio è nata per stare vicino alle persone che hanno bisogno, le persone che si trovano in modo disagiato, hanno bisogno di un consiglio psicologico. Noi siamo qui apposta per questo. Il nostro rapporto è solo telefonicamente, perché io più di questo non posso dare. Allora, signori cari, un saluto a tutta Contursi Terme, Valva, Colliano, Buccino, a tutte quelle belle zone. Un saluto a Galileo, Roberto e tutti gli amici da Contursi, anche alla grande Romantica, che il proprietario di questo ristorante è veramente una persona eccellente. Saluto i suoi figli, le sue figlie. Salutiamo tutti i commercianti di Contursi, di Colliano, tutti quanti, e tutta Napoli e provincia, e anche appunto le persone che ci ascoltano dalle isole, perché no, Capri, Ischia, Sorrento non è un'isola, Capri, Ischia, Procida, e salutiamo anche Sorrento. Allora signori, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. Gennaro D'Auria è qui presente, 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare, una bella canzone dedicata a tutti gli ascoltatori, e poi subito iniziamo la trasmissione.

chiamo, che io sono in diretta, carissimi ascoltatori, potete benissimo telefonare. Salvatore, ripeti che appunto stanno sul numero urbano, appunto per quanto concerne l'altro lato. Allora, per quanto concerne la cartomanzia, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Jennifer, Tell for me.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao, io volevo farti i complimenti. Ti ascolto, ma sai da quanti anni? Da quanti pure stavi a telefono.
0: Mamma mia, come ti chiami? Arturo?
1: Arturo.
0: Sì, Arturo, da dove chiami tu?
1: Da Pianura.
0: Da Pianura, io ti ringrazio tanto di cuore.
1: Sei un grande, dai molto conforto a tutte le persone che ti chiamano.
0: Grazie, questo è il nostro scopo di questa radio, grazie.
1: Io quando ti chiamo mi rilasso, quando ti ascolto trovo un momento bello.
0: Che lavoro fai, Arturo?
1: Non ho capito.
0: Che lavoro fate?
1: Io sono un artigiano, faccio accessori moda.
0: Bravo, che Dio ti possa benedire e guadagnare tanti soldi.
1: Io, scusa, una volta...
0: Vai a visitare il mio sito.
1: Sì, già l'ho visitato.
0: No, il nuovo sito della radio www.rcsnetwork.
1: Sì,
0: vallo a visitare che trovi tutta la storia della radio, le foto, trovi tutto.
1: Video di Invitalia, ti ricordi?
0: Come no? Mia. Io la porto nel mio cuore.
1: Io ho 25 anni, quindi...
0: lo so. Mamma mia, che è bello ricordare queste cose, perché belle televisioni, poi quelle veramente ho contrattato con delle persone magnifiche, veramente.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Per
0: il momento televisione
1: ancora.
0: Non ne voglio fare, perché voglio pensare a voi e Radio Camaldoli Stereo, punto.
1: Va
0: ho
1: bene.
0: Avuto un invito anche da Italia Mia, ma non è che non sono voluto andare, ma io c'ho da fare molto qui in redazione radio.
1: Va bene.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Sono Luca.
0: Da dove chiamate, Luca?
1: Da Napoli.
0: Dimmi Luca, allora, dammi la tua data.
1: 3677.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo le carte. Vediamo un po' le carte, qua che dicono. Ma è arrangiato a fare qualcosa però, Luca,
1: Sì.
0: Infatti, è un periodo un po' lento, fermo adesso. Ma tu lavorerai alla grande, deve passare questo periodo, ma alla fine ce la farai, Luca.
1: Okay.
0: Auguri, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata, buonasera, non lo so. Ciao. 899 48 46 10. Sto qui per voi.

0: Allora, andiamo alla prossima. Salve. Salve, ciao. Pronto, mi sente?
1: Sì, ti sento.
0: Allora, grazie. Un abbraccio. Come vi chiamate?
1: Sono Francesco.
0: Da dove chiamate?
1: Noi chiamo da Scafati.
0: Da Scafati, però gentilmente mettetevi in una posizione che vi posso sentire meglio, per favore.
1: Ecco qua, pronto.
0: Ok, vi chiamate?
1: Francesco.
0: Francesco, che volete sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro. C'è un po',
0: allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi dicono. Francesco, ma è un periodo proprio negativo, perché io vedo che tu non stai lavorando proprio per niente bene.
1: No, niente proprio, cioè no.
0: Fermo, tutto fermo.
1: Ce l'hai già ascolto, sei da quando? Quando tu per esempio sei mitico.
0: Sì, io ti ringrazio.
1: No, secondo... grazie a te.
0: Ti ringrazio.
1: Che ci dai supporto tutti i giorni.
0: Grazie, il e mio scopo, signori, nuovo. Dobbiamo resistere questa crisi, forza sì, e sì. Coraggio.
1: C'è una messa nuova, quando è che va avanti?
0: Si riprenderà. Ti dico che l'anno prossimo ci sono buone aperture qua di lavoro, non ti preoccupare.
1: C'è l'ultima cosa, qualcosina sull'amore, me la puoi dire?
0: Dopo mi richiami senz'altro, devo accontentare un po' a tutti.
1: Il sito nuovo, Genna,
0: www.rcsnetwork.it.
1: C'è attivo, Genna.
0: Là trovate anche le foto di quando io avevo 13-14 anni, le prime armi, quando ho iniziato a fare radio. Del 1976, comunque andatelo a visitare, sarà visibile fra qualche settimana, d'accordo?
1: Allora si sblocca già la situazione.
0: Si sbloccherà e andrete bene. Vai a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Gennaro.
0: Ciao. Io voglio salutare il mio giornalista perché ho letto il fatto là di quel cretino di Ercolano. Ti voglio tanto bene, giornalista mio sfregioso, tu lo sai che io scherzo, non lo pensare, ti voglio bene a te, ad Andrea.

0: Allora, Luca è stato fortunato a riprendere la linea. Salvatore, non discordar di me. Salvatore Alpaia, non discordare. Allora, Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro. Scusate.
0: Non è che c'hai a che fare con Luca Era Gay, no?
1: No, proprio no. Proprio no.
0: Sto scherzando, dai, per fare una battuta.
1: Sei un simpaticone, Gennaro.
0: Per fare una battutaccia, vai. Allora, caro, dimmi.
1: Qualcosa in amore, Gennaro.
0: Sì. Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
1: 1983. 82, 83.
0: Elisabetta, Lisa, come si chiama sta?
1: Lisa.
0: Lisa se n'è andata via. Stai tranquillo che non ti tradisce. Tu perciò hai chiamato, vero?
1: No, ho chiamato un po' in generale, perché è un periodo.
0: Ci sono
1: un po'
0: alti
1: no.
0: E bassi. Alti e bassi. Alti e bassi, ma è venuto un momento di interruzione ultimamente, vero? Avete un po' litigato?
1: Sì.
0: No, si riprenderà, è una sciocchezzuola. Si riprenderà, Luca, tutto a posto, vai tranquillo, figlio mio.
1: Ok, Gena, io mi auguro che il lavoro si riprenderà ancora prima dell'amore.
0: Ho detto che, guarda, quando io dico una cosa, non lo so, ma succede. Si riprenderà.
1: Ok, ho fiducia in te.
0: Non ti preoccupare, dai tempo al tempo. Questo è un periodo che stiamo sott'acqua, dobbiamo riemergere. Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Chi
1: sono
0: sei?
1: Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il ciubino di ferro.
0: Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei, squillano le trombe, tamburi, tutto, comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale, io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca,
1: sì, sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Gennaro, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman e mezzi pubblici a Napoli.
0: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto, guarda Salvatore, ce l'ho ogni volta che lo vedo, ho davanti a me il tuo volto, e mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
1: Gennaro, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino, dimmi, cadere alla linea.
0: Dimmi.
1: Se tu vuoi segnare il mio numero di telefonino.
0: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
1: Quando su questo numero?
0: Sì, sì, sì, e lo lasci praticamente.
1: Perché volevo venire a trovare, però dato che
0: sì, sì, caro, lo lasci dopo. Lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
1: Gennaro, l'unica cosa, le vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
0: Oh Gioia, che, come se l'hai chiamata questa angioletta?
1: Martina, è l'ultima.
0: Sì. Ma che cosa c'ha? Qualche problema?
1: Ha avuto problemi alla nascita e mo' mi dicono che...
0: Ma qualche malformazione?
1: No, no, no, no, è tutto a posto, no? È a livello cerebrale.
0: Vediamo un attimo. Quando è nata sta bimba?
1: Il 6-12-2007.
0: No, questa, la de- per favore, è un sagittario. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Questa bimba quando crescerà, questo problema lo debellerà. Ma curala da adesso.
1: Sì,
0: mandala
1: adesso,
0: dai migliori specialisti, questa bimba risolverà il problema grazie ai medici che la stanno curando. Non ti preoccupare, non resterà così.
1: Vabbè, allora chiamo più tardi.
0: Nello sviluppo, quando nello sviluppo accadono delle trasformazioni, capisci?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: migliorerà. Non ti preoccupare, le persone un po' più ritardate diventano più intelligenti. Sono bimbi speciali, non ti preoccupare, migliorerà.
1: Vabbè, ce ne andiamo più tardi per rimanere il mio cellulare.
0: Sì, fra un 6 ore, perché finirò fra un 6 ore circa. Un abbraccio. Ciao, grazie,
1: ciao,
0: mi ha fatto un piacere enorme risentirti e ritornare con la mente nel 95-96. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Madonna, che emozioni, signori. Dopo 10 anni di sentire un amicone. Ah,

0: il neuropsicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Mo ci vuole il neuropsicologo, chi?
1: Proprio il neuropsicologo.
0: Mo ci vuole,
1: come stai? È un periodo, non c'è male.
0: Senti,
1: diciamo,
0: manda da parte mia, mi devi fare una cortesia,
1: sì?
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodaurio.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi praticamente siamo tutti in perfetto regola. Non è che lavoriamo sul 48, 50, 80 che sono dei numeri per quanto concerne le classifiche oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Denaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che lui
0: se gli
1: voleva
0: altri
1: fare
0: si mettono
1: delle
0: a fare, se gli altri tu...
1: infatti ti abbiamo difeso.
0: No, ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo per le dirette, ma io ho lavorato perché per creare un sito www.rcs network ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io.
1: No, bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: foto,
0: ho
1: tutta la storia della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, sennò non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere fatta.
0: Poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità. Io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto Andrea già è tanto occupato, ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea. Ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No,
0: perché...
1: ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì,
1: per,
0: non l'ho voluto nemmeno...
1: Per,
0: non la, l'ho
1: per
0: voluto,
1: una questione della difesa del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di

0: Radio Dimensione Suono,
1: sì, è vero,
0: che è la
1: vero,
0: casa,
1: vero.
0: E allora loro hanno fatto i siti anche per RDS, allora per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta, però vi dico una cosa: Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli,
1: no, ma poi si vede che è un professionista,
0: DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide. Guarda, ho conosciuto voi, ma voi dovete conoscere anche loro, perché fino a, non sono quelle persone, ma guarda, ti dico una cosa, sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, no, ma
0: infatti sentirete Vegafoglio appunto .it in pubblicità. Per
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: siti
1: sì.
0: Web c'è stato un bello scambio, insomma una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione di rete vera?
0: Ma
1: proprie,
0: da come hanno messo le foto, hanno messo tutto, perché io poi sono un tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa, perché
1: l'hai voluto fare in un certo modo,
0: in un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità. Solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea
0: penso che il sito continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri ho letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, glielo, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: no, ma ci siamo rivoltati nel forum e abbiamo fatto,
0: salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più, ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. Comunque, in particolare ad Andrea, l'angelo azzurro, guai chi lo tocca, neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro,
0: non
1: è stato
0: ti preoccupare.
1: Veramente un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatela sto imbecille, perché in effetti non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Urus, io avrei fatto peggio di Urus, perché
1: sì,
0: io
1: no,
0: sono
1: vabbè,
0: calmo,
1: sai,
0: tranquillo, ma quanti ragazzi...
1: diciamo, se
0: sono un neuropsicologo,
1: infatti lo volevano mandare da me a questo. No, è meglio di no.
0: Ti abbraccio, vabbè, sei molto bello. Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
1: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato del, voglio chiarire anche sto fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato, io non è che non vi voglio incontrare, oppure io veramente vi voglio,
1: Gennaro,
0: bene,
1: senti,
0: nel vero
1: non,
0: senso della parola,
1: noi non possiamo
0: bene.
1: Essere in
0: allora,
1: però essere, un riprovo, un momento,
0: dobbiamo essere una decina di noi, dobbiamo essere una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia qua.
1: Tu parlavi di una selezione di quelli più idonei a fare questo tipo di
0: io voglio
1: di
0: andare
1: tiratura, ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore, vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno, se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla con la pappamuscia, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma
1: no,
0: poi un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro sono pure una buona forchetta.
0: Lui è buono. Aspetta, ci sta l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa paro venere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino. Tutto paesano, perché loro lo fanno loro. Ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo e che te mangio.
1: Anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di
0: lo so. Ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni,
1: ma la carne è buona, non si trova più
0: solo il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: A te, un saluto da parte del sito e mi raccomando.
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Vabbè, ok, mi fa piacere. Adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao. Ciao.
2: Poi risponde, siete tutti.
0: Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899 48 46 10. Adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state. Perché a quest'ora loro lavorano la terra, eh? 899, ciao Gali, ciao Roberto.

0: Grazie, Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno, signora, ditemi.
0: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
0: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
1: Amedeo chi è?
0: Mio marito.
1: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
0: Sì.
1: Ma fa il venditore ambulante. Vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
0: Qualcosa del genere, sì.
1: Ma è venditore ambulante, scusa.
0: Sì. Però mozzarella, questa cosa qua.
1: Scusami,
0: vediamo. No, prego.
1: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
0: Diciamo che sono più io.
1: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
0: Sì.
1: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
0: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
1: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente dorme, ma come mai?
0: Molto stanco evidentemente, non lo so.
1: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappamolla rimane molla, vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà, signora Bella, non vi preoccupate, andate avanti, un bacio.
0: Ciao, grazie,
1: ciao,
0: Gennaro.
1: Ciao, si riprenderà, non c'è niente di strano, ciao. Povero pisellino stanco. E certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pura mozzarella si ammoscia fino a giornata, no? E così il pisellino del signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899-48 49 46 10 89 49 48 46 10, segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 899 48 46 10, sentite? Le linee sono libere, ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Abbiamo il prossimo ascoltatore, voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po', pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: 1160. Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Marone, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera trovate belle cotte, ve la vi mutante vostri sporchi puppucci, e voi a così usesse una tanata. A una polacca? A chi giurate su sesso?
1: No, quale polacca?
0: Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso, tu sei un capricorno. Perché fai queste cose? Te metti le scorne, cagavi in due sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura, tu tieni per noia, ma tu direi, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dice a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno, sì. Per noia, tu vai, beata a te che tu tieni tanta noia. E non sono un minuto in pace, che ho vacannanza, vagarrete, ma pare un tranviari, pare un filobus. Tu, beata a te, per noia tradisci. Figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto. Quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondi, io non sto qua contro di te. Ti voglio fare solo a ragionò chi chiocca, capisci? D'accordo, cerca di cambiare. Ciao. Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10 andiamo alla prossima, pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, pronto? Vediamo un po', andiamo alla prossima, pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: io ti ascolto allora. Sempre quando vengo in Campania, io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione, aria, acqua, queste bra- cose.
1: Vediamo un po', datemi la vostra data.
0: 12-5-68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Buono. Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'.
2: Sei cattivo.
1: Datemi la data di vostra moglie.
0: 16, 7 del 72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedeli, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dove è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dove è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io. Boh.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa.
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, no, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000, no.
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie, Gennaro. Alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

6-10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 899-48-46-10 Salvatore Ossigeno, solo il numero 899-48-46-10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 899-48-46-10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: Detta brutto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Salve a lei, buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Ditemi.
1: Volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Voi siete un camionista?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 19.08.68.
0: L'ospedale cosa c'entra?
1: Niente.
0: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
1: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
0: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
1: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
0: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
1: Va bene.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 19.04.68.
0: Ma anche voi siete stato infedele, eh?
1: Una volta.
0: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta? Mi scusi?
1: No.
0: In passato pure che la prostituta io vedo qua.
1: No.
0: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria, ma non riesco a capire chi è.

0: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
1: Ah, dire. Era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
0: No, no, parecchi anni fa.
1: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
0: No, no.
1: È il consiglio che voglio dare anche a voi, perché voi, a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
0: Sì, abbastanza.
1: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
0: No.
1: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente, nell'estate è successo no. Parecchie volte.
0: No, no, no, no, no. Una sola volta, basta.
1: Più di una volta, ricordatevi. Più
0: no,
1: di una
0: no,
1: volta.
0: No, una sola volta, basta.
1: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
0: Arrivederci.
1: Allora, abbiamo salutato questo amico. Linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Tutti gli infedeli questo pezzo. 899 48 46 10. I telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno.
0: Da Minturno, ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino, quando sei nata Melania?
1: 6-1-83.
0: 6-1-83. Ah, tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma,
0: no, insomma non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No, no.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato? Melà?
1: Non lo so proprio, Gennaro.
0: Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo, ma anche.
0: E Antonio pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, tu sai che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, e mi vuoi Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Questa è una gravidanza un po' a rischio, stai a riposo però, eh?
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene, auguri.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Ciao. Cioè io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi un buon

0: innanzitutto desidero salutare come sempre.
1: Alzo un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
0: Vi dico,
1: guarda, puoi alzare un po' la voce?
0: Delle vostre aspettative.
1: Ecco, grazie.
0: Sono in diretta?
1: Sì, stai in diretta.
0: Dunque,
1: avanti.
0: Carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative e desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Auria, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre: quando nacqui mi disse una voce, tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai: portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutata dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Auria, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrevo dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati. Per assaporare il batticuore, siamo sempre su di una lama di rasoio, perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere, soprattutto il paradiso, che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto, ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non ce la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicine, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Auria. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi: vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla W. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
1: Ciao Wanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Wanda.
0: Ciao, buone cose.
1: Ciao, ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: da Napoli.
1: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Allora, vediamo un po'. Quando siete nata?
2: 27/11/1990.
1: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. È un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo, è vero o no? Con l'ex sì. ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
1: Siete una santa, signori, complimenti, però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo. Complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
1: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
1: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Katia.
1: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornale.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro.
0: Bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo scemare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo.
0: Auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye. Alibu. Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono il cognome, sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove, dove chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: 26953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Sì, officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro. Il comune si è preso la mia proprietà e quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo, lavorerai di più di prima.
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà, te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auria, anche se non ti conosco.
1: No, ma... ci conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A che parte stai tu?
1: Ma io ti ho visto molte volte vicino al bar dove sta praticamente la delizia. La versione delizia.
0: Ma forse mi hai visto nel Malbar, 2001.
1: Per Malbar, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto, ho capito, perché...
1: Tempo fa,
0: nel 2000-2001, sì, è probabile. Va bene, Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene? Aprirai un'altra parte e le tue cose andranno bene, auguri!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, adio. 899 48 46 10. Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, non c'è sta niente da fare. 899 48 46 10. Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io la saluto, ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi. Andate a visitare vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito www.rcsnetwork.it, rcsnetwork.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Anche io.
0: Mi pare che, aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io vediamo per te, a me.
0: No, io, la verità, ti dico questo. Dicono che facete su, siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette...
1: No,
0: ricette chi il... Auli, ma l'olivo tu sei buono, come sta fino ricette allora. Il ricette si rubisce aiuto, no? Ricette, ma la dice sono fresca, sono buono, a fine lo buono è normale. Mario, ma tu hai rubato, per amore di una roba mai questa roba sulle cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando, vediamo un po' a te, che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o Amaria? È tua moglie? Vabbè. Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: 24-1-65. Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mulher, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai dice la verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte.
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è da nessuna parte.
0: Non è vero, dice belli no. Privati, per sfizio. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però no?
1: Ma vent'anni fa.
0: Vent'anni fa, ma hai scusato vent'anni fa, voglio?
1: E
0: allora, sai il cornetino? Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio... io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi
1: ce l'ho, ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al celeste, capito? Al padre celeste. Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: Lola.
0: No. Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo,
0: regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: No, ma non ci escono mai le emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899. Il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra, chi è senza peccato.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza poco fa, mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta e non fa niente. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè, prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Io.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti, è meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, eh. Allora, lo devo dire? No, tenetevi il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenetevi il stapato. Ma che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora, vediamo come ti lo pronto.
1: Sì, Gennaro, ho chiamato
0: dimmi.
1: Prima.
0: Senti, dimmi, ti ringrazio allora, molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora stai a posto, ho già avuto il consiglio.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacconti, perché mi piace un sacco.
0: Il radio racconto? Ma già l'ho fatto, l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: Lo
0: sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, ciao, scusa, ciao, sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto, Tour del Greco, chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolta.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Stavo parlando dell'amore, mia moglie.
0: L'amore, quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: Il bar.
0: Sì.
1: No, io dico,
0: state vicino a un bar?
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Ah, beh, lo sai.
0: Certo, sono io del Greco, tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar. Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e il proprietario, va bene?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te? Che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: È una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto ma molto a migliorare, non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri! Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10.
2: Mm.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Maglio, ma quanta ricchiuna t'hanno proprio provocata a te, eh? Sull'area di servizio, sì, vedo qua.
1: Sull'area di servizio, ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu livra dei soldi, ma che schifo però, sta... Mamma mia, non è che sto contro di loro, però... Mamma mia, signore, indano un bagno. Vulito purtroppo a suo povero voglio un indano un bagno. Non ci andare mai.
1: No, va a morire lì.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare e voler,
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto, però,
0: però io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare... Cioè, come ti devo dire, quei gay insistenti. Perché uno,
1: sì,
0: si fissai,
1: sì,
0: te.
1: Uno,
0: devi dire la verità.
1: Sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando, sì, ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, unichil te venette a rete.
1: Sì, sì, sì.
0: E vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si, sì, mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio,
0: tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statta accorto, voglio, statta accorto, perché ti fanno la tubir. Mamma carmar. A cominciamo con sti bagni, è nata voto oggi, perché vi giurgo per di, me ne va a cacca.
1: No,
0: non ci vengo mai più, poi, una volta che me ne aggiunto, non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufan e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattin.
1: Sì, Gennà, che deve vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare, un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi lo bombolone perché mi piglio collera.
1: No,
0: devi andare avanti e penso a faticare e mogliere i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni,
1: sì,
0: due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai aspettando, figlio mio? A chi stai aspettando?
1: Vabbè.
0: Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro niente.

nessuno, per carità, sia natura che sia fatta, però non vanno, le persone non devono essere infastidite, specialmente tutte le persone umane. Se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guagliona?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, fili a te. Tu andrai avanti, tu andrai, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato.
1: Sei.
0: Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori, quale 081, mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899 48 46 10 899 48 46 10.

899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: Allora, andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah, no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No, signora, lei non ha sbagliato. Lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto
1: sì.
0: No, signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Ok,
0: signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, accontentiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Vedo
0: qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora di testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio? No.
0: Quando voi avete chiamato, ha detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco, ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Oh. Io ti ringrazio,
0: ma
1: sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Fai tantissima compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente, è molto importante questa radio.
0: Grazie, signora.
1: Veramente.
0: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice, appunto, operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
1: morale,
0: le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non
1: sei
0: ho laurea,
1: comunque.
0: Non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio.
1: Prego.
0: Buona giornata e buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Ma io non vedo niente di strano, il vostro rapporto andrà bene, continuerà, ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non le vedete?
0: No, no, non vedo nomi in questo momento perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 10, 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno, quando li voglio fare le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2?
1: 76.
0: Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nicola, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, no, perché c'è no.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullo cinti ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, agisci la verità, l'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che si dà a giaricere.
1: Se no, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo.
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico. Sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Quanto tempo fa è successo?
1: Cioè, no, sono cose vecchie, perché io navigo, cioè, però vado...
0: No, ma dico questo fatto, quando è successo?
1: Cioè, no, sinceramente, è una cosa che volevo parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni? T'ha fatto l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che mi faccio, fai proprio schifo, frate tuo. Ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bello... Nico, forza, forza e coraggio. Magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie non ti tradisce, tanti auguri. Ciao Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora diamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, ciao. Dimmi cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
2: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
2: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
2: Dico, ma non vedo niente di particolare qua. Alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio. Ah. Non c'è niente. Vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
2: Ciao, Nicola.
1: Ciao.
2: Cioè, telefonate così, sbrigative, perché non ci stai venendo di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Vanda questa canzone, per Salvatore Alpaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Come
1: buongiorno.
0: Si chiama lei?
1: Io mi chiamo Enzo.
0: Enzo, da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Da dove?
1: Precisamente Bellona.
0: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
1: Sì, faccio piano bar.
0: Quando è nato?
1: Il 14-2-66.
0: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
1: Sì, grazie.
0: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
1: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
0: Ah.
1: Bellissima.
0: Come è fatta? Come è fatta sta chiesa? È bella?
1: No, è bella, sì. Fra poco ci sta la festa, quindi...
0: Che
1: ecco,
0: festa è?
1: È proprio la festa in onore di Maria
0: Santissima. Cose. Che festa è?
1: È proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
0: E quindi ci sarà una grande festa, ci
1: sì,
0: saranno...
1: Sì, una grande festa veramente, una grande
0: per
1: festa.
0: Te la festa... Per te la, ci sarai anche tu a suonare in questa festa?
1: Sicuramente.
0: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
1: Sì, perché ho dei problemi, insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è spogliato le carte.
0: Sì, sì, infatti.
1: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
0: alza
1: volta
0: un po' la voce,
1: chiamo,
0: perché
1: però...
0: puoi alzare un po' la voce?
1: Sì, sì.
0: Stavi dicendo?
1: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV private, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
0: Su quale canale?
1: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
0: Va bene, quindi... io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
1: Con ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, sì. Stamattina stavo sentendo la radio, mi faccio stare in bacio, ho detto lo voglio chiamare Gennaro, perché... ci credo allora.
0: Io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere.
1: Sì. No, ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
0: Lo so.
1: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti fa, chi non ti fa, allora chi è possibile, allora ti sto fammi vedere un po' che.
0: Perché non fai dei contratti prima di suonare, scusami, e ti fai pagare prima di suonare?
1: No, vabbè, siccome che sei una. Cioè, più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano a bar, questi, allora sono quasi tutti amici, capito?
0: Vabbè, ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
1: manca
0: una cosa bella, questa, non ti pare?
1: Hai ragione, no, adesso
0: l'amico da papà, scusami, figlio mio bello.
1: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi sto imparando.
0: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti abbraccio.
1: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi hai dato, perché poi
0: migliore quest'estate, ti prometto che andrai molto bene.
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Auguri a te.
0: Oi, guarda, quando farai la festa, prima di iniziare la festa, vai in chiesa. Vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però. Una coroncina.
1: E da chi me la devo far dare?
0: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, se bianca, se l'avete.
1: Va bene.
0: Te la fai benedire e te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E avrai quanto vale.
1: Il tuo consiglio.
0: Devi vedere quanto vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: È stato un piacere, ciao.
0: 899 48 46 10. Una canzone mo la mettere però, Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Ma non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo, quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso. Io l'ho messo anche su, sai che... Io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Tramponi sarà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro D'Auria su Trampolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono vandalo, nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro D'Auria, anche materiale introvabile di Gennaro D'Auria verso la fine degli anni 80.
0: E anche, parliamo anche degli altri però, non solo di...
1: Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente su... sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro D'Auria.
0: Certo, una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è impossibile, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Infatti ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte,
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro,

0: la video, dai.
1: Magari sì, magari sì. Ma più che video vorrei fare una cosa simpatica. Non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
0: Una bella gita tutti assieme, oliveto citro,
1: un bel
0: raduno.
1: Ma questa sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione, cioè faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te, ti giro.
0: Vabbè, logico.
1: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
0: È troppo un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro Lauria, però già l'idea che Gennaro Lauria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
1: Tu sei un grande giornalista.
0: Un grande giornalaio, pregioso. Quindi...
1: succederà, sì. un giorno. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
0: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato, lo sto sentendo spesso, quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
1: Sì, lo so, ho avuto un invito da parte di Italia Mia, ho rifiutato, perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis.
0: Però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile, secondo me deve tornare, qualcosa di
1: vedremo più là, vedremo.
0: Non mi ricordo il Gennaro dell'angolo.
1: Adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
0: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
1: Allora, il primo anno è stato su Tele2 di Antonio Palumba, era il proprietario, via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele2, e questo signore Antonio Palumba tiene in negozio a Torre del Greco, proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama... Aspetta, Antonio...
0: E che anno era
1: aspetta,
0: esattamente?
1: Aspetta un attimo... Aspetta, Antonio Palumba, quello che vende i dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava
0: Televit, Tecno,
1: ma sì. Il proprietario come si chiama?
0: Non lo so.
1: Vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. La prima televisione è stata proprio Tele2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione, che partiva da Radio Camaldoli.
0: E gli studi erano a casa tua praticamente?
1: Certamente stavano a casa mia gli studi, e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7, vuol dire Formula 7, che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spenta, la tengo ferma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
0: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
1: volendo,
0: un bel
1: giorno. Volendo sì, perché esistono tanti modi per
0: sarebbe una cosa fantastica, però dai.
1: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teletorre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo, che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teletorre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Teleatele, Regioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi venne la Rai qua, che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
0: No, purtroppo no, Gennaro.
1: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata. Sciuscia,

0: con l'intervista di questa Maria Curfaro nei miei studi, che mi intervista e mi fece anche una domanda. Maria Curfaro, vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo in dubbio.
0: Lui, Maria Curfaro, non amava molto, come si chiama quello? Mi scordo, quello che fa il programma Anno Zero là.
1: È Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo, che
1: del nano malefico.
0: Che appunto
1: bulgaro.
0: Non volle più farlo fare quella trasmissione su Scià, lo sospese, se non sbaglio era proprio su Scià che sospese, e poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Curfaro è rimasta senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo
0: a
1: dalla
0: causa
1: radio.
0: Del bagno, a causa del bagno. Tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Non deve hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì.
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente. Fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network e per voi, per farvi conoscere la verità.
1: È quello che noi vogliamo sapere,
0: Gennaro.
1: Non
0: l'avrei proprio aperto, non l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito... per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Lo so, lo ringrazio tanto, veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticare. Scrivere
0: poi,
1: i capitoli definitivi,
0: poi piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: E figurati un po',
1: quindi
0: figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti Gennaro, ma la cosa
0: una piccola
1: importante
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo, tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro, però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva
0: no,
1: qualcuno...
0: da parte vostra, io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene, perché a parte voi c'ho solo un vero amico e mia mamma e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare una
0: domanda.
1: Voglio
0: dare spazio pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello. Si chiama.
0: Sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è maggio...
0: Salutami Titti.
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio...
1: No, adesso non c'è, sta a scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.
0: Aspetta, no, sì. Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del
0: Titanic. Volevo fare una domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però se vuoi fare una domanda...
0: ricordare la domanda, infatti. Sono proprio, alle volte mi vengono qui... si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente?
0: Certo, che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante. È lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.

0: tu che sei un gennariano, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che mi vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un abbraccio fortissimo, di cuore. Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone. Io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie, ciao, di tutto. Bene, ciao. Ciao.

Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia
1: mia? Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fai capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Sì, cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Cioè, quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che... oppure ti sei innamorata. Tu sei un sagittario?
1: Sì.
0: È strano però. Ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni. Perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare... io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore. Ascolta il tuo cuore. Perché... ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: A livello sessuale, vedo che tu... scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto. Quando vuole fare l'amore, tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate.
1: Sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: l'hai
1: sì,
0: fatto
1: sì.
0: Anche su una montagna Somma Vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona per starci insieme. Se devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro. Perché diceva
1: mio nonno. Ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro,
1: sua ragazza.
0: Allora, se ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Se tu non ami il tuo ragazzo, abbi il coraggio di dirglielo, oppure è un momento che passa, capisci? Può darsi pure che un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Può darsi pure che quest'altro ragazzo, vedo che ti farà soffrire poi qua, le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua, se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito, se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo a quella persona, è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: parole un po' lunghette, io so telefonate. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Tertigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, guarda che io sto passando un momentino un poco brutto. Sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento.
0: State?
1: Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaio, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.

0: Sì. Allora, il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello...
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe...
0: È un cugino tuo o qualcuno della famiglia?
1: Sì, bravissimo, sì, ne ho due cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di... Per chi vogliono pagarla poco, per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma fittala, fittala per la... Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però, sì. Però adesso fittala, ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Una volta fatto questo, io salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma, un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, che mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua. Che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativa, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000.
1: Sì, ecco anche 10.000 euro di acconto, ma la verità. Però sono passati
0: quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi, ecco, adesso facciamo il compromesso, adesso è passato il mutuo, adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, vendi, allora, fitta la cassa, stammi a sentire, fittala per, fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la
0: verità. Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa vuoi sapere.
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409 dell'82.
0: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasiliano.
0: Ah, ho capito, ok. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao. Tanti auguri, ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me. 899 48 46 10.

0: Allora, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì. Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Napoli.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettete vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome, che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì. Non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro Dauria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa
0: in passato c'è stato, ma no, adesso no. Vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, Paolo.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: Diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi
1: dico. Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere.
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, signora, o diciamo la verità, signor Gesù Cristo.

0: un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene, ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei
0: ci
1: lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Fudigrutta.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia, questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, può darsi.
0: No, sì. Può darsi, sotto per tu amore, non ha fatti a rustiva la cantina. Vi siete ricordato?
1: Verità, non...
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma no, ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo, perché come erano passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione sta mettendo scuro, cioè tutta rossa rossa, quella bimba con lo sacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, sì, sì. Ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase, ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899 48 46 10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un saluto per l'amico Ricky Castelli. Un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto?
1: Pronto, sono la Rosa.
0: Rosa, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
1: 1/10/66.
0: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
1: È mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
0: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
1: È mio padre.
0: Ma che è uscito pazzo?
1: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
0: Enzo chi è?
1: Enzo è mio marito.
0: Madonna, ma che è, un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
1: Sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo brutto.
0: Vorrò l'eredità tutta che sta femmina ucraina qua.
1: No, è di Torre, veramente.
0: Non vi sento.
1: È di Torre.
0: Torre del Greco?
1: Annunziata.
0: E voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
1: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e mia sorella.
0: Meno male.
1: E niente, poi perché mio marito non lavora, sono 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
0: Ma vediamo se lavorerà vostro marito, che lavoro fa?
1: Per adesso niente proprio.
0: Ma che è coltivatore, che ha fatto?
1: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
0: Boh, vediamo un attimo. Quando è nato?
1: È il 15/9/66.

0: pochi mesi. Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci si mangia solo cattoi patane. Mandatele un po' a spassa, a giro annanzi a rete. Chi cerca trova! Chi cerca trova! Volere, potere, forza!
1: E infatti ho tre figli e pure mia sorella e il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo il fuoco.
0: Auguri!
1: Grazie!
0: Arrivederci! Arrivederci. 899 48 46 10

0: pronto?
1: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Che è Gennaro D'Auria.
1: Sono Gennaro D'Auria. Voi chi siete?
0: Simpaticone.
1: Grazie, siete molto caro. Voi chi siete?
0: Io sono Giuseppe.
1: Da dove chiamate Giuseppe?
0: Da Madonna dell'Arco.
1: Dalla Madonna dell'Arco, che ci faccia una grazia.
0: Provincia di Napoli. No, mi stanno tutte cose storte.
1: Sta andando tutto storto.
0: Non capisci niente cosa c'è.
1: Giuseppe.
0: Allora vi do la data.
1: Datemi la data.
0: La data di nascita.
1: Sì, Giuseppe.
0: 6/16.
1: No, non esiste.
0: 6/16/36.
1: No.
0: Come?
1: 6/16 non esiste. 16/6.
0: 16/16/16. Giugno Gemelli, 36.
1: No, aspettate, state facendo un casino.
0: La ringrazio.
1: Allora, voi siete nato il 16.
0: 6/36. Sono nato a Messina.
1: Auguri siciliano.
0: Grazie. La domanda è tutto cose storte.
1: Ma in che senso tutto cose storte?
0: Cioè, non capisci niente più. Pide una pensione e se ne va. Pide poche pensioni e se ne va. Non capisci niente proprio.
1: E state un pochettino attento nello spendere, no? Già c'è crisi. Poi ho spendito pure sti soldi. Che fate?
0: No, io sono pensionato.
1: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri. Come?
0: Si riprenderanno.
1: Si riprenderanno le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
0: Grazie di cuore.
1: Io
0: grazie,
1: la ringrazio
0: grazie,
1: a lei, arrivederci.
0: Grazie, buon lavoro, ciao.
1: 99 48 46 10 899 48 46 10.

0: attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore cazzomante che esista, abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.

0: bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare, hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899-48-46-10, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle tecniche sui numeri, non so come fa, ma veramente sta facendo vincere. Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita, non lo so come fa, quei calcoli che fa, ma ho vinto 1300 euro, non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899 48 46 10 per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio, tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene. Mi fa molto piacere questo, sai?
1: Ce l'ha anche a me, mi fa piacere, dai.
0: Tanti auguri. Anna, chi è? Scusami, Anna, chi è questa Anna che mi è uscita?
1: Anna, c'è una zia che si chiama Anna.
0: E Maria chi è?
1: Maria, mia nonna, buonanima.
0: Angela chi è?
1: Angela, un'amica mia che è morta.
0: Mi dispiace perché ha avuto una brutta malattia.
1: Ce n'ha l'anno scorso, dai, una malattia del sangue.
0: Non me lo dire, perché la leucemia che hai avuto?
1: Sì.
0: Figlio mio, un abbraccio di cuore. Mi è uscito nelle tue carte, un abbraccio di cuore.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto Gennaro D'Avria dove arriva?
1: È un grande, lo dico a tutti.
0: Ci siamo messi d'accordo noi?
1: Gennaro, io tutti i giorni sul camion metto la frequenza tua che devo ascoltare. Sei un grande, e c'è anche un mio...
0: Voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono sti flash, io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta. Tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con quest'uomo che ti hanno solo usata e ti hanno salutato, tesoro mio? Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere,
1: sì,
0: due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Genna con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne ha già fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, Stom.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu non vedi niente nel mio
0: foto? No, scusami, era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché chi sono sposate hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, tesoro. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. È passata peggi puntini puntini. E tu non,
1: sì,
0: lo sei. E tu non lo sei. Quando chi se ti portava all'angoppa, capisci, mamma, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era scusato, chi?
1: No.
0: Si è fatta tutti chi li bombolona, chi? Mamma. Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, capito che è meglio, ma sono così tosi, non me ne va, chi? Allora, sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare. Tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposavi. Stai attento a chi incontri, però, hai capito?
1: Sì.
0: Sai, mi hai fatto esaurire, mi dico tanta cosa. Ma tu hai asciuto un sacco di voto con questo, non è che hai asciuto una volta. Chissà, come l'hai ruota Nancy Pira? L'hai ruota Nancy Pira a chi? Sto niente a voi.
1: Sì, sì.
0: Mo sì. Quanto tempo sei stata? Nanna? Nanna fa pompi notizie continua. Io non lo so, ma nonna mia, meglio. Troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaia tu, come ho visto, eh? Mamma,
1: sì,
0: mamma. Ma questo di dov'era? Di Ercolano? Di dov'era quest'uomo?
1: Sì, sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché qua, addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Ma che schifo, pure lo, mamma mia, che schifo. Vedo nella tua bocca tutta quella schifezza. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene. Povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, meglio che non parlavo proprio. Mamma, aiutami.
2: Concentrate, concentrate.
0: Roberto, da dove chiami?
3: Io sono di Palma Campania.
0: Ciao, certo. Ti passi in diretta, aspetta.
3: Sì, grazie.
0: Ecco qua. Roberto.
3: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno, buonasera.
3: Niente, Gennaro, ti ascolto sempre e sono un tuo fan, perché io senza accendere la radio e senza sentire la doccia, la giornata è proprio storta.
0: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire? Per causa di questo dio denaro maledetto.
3: È vero,
0: e purtroppo ci serve, che è un problema.
3: Non si capisce niente di più,
0: ma basta accendere il telegiornale per vedere che non si
3: capisce. In effetti,
0: ma voi da Sanduta che lavora, diciamo, povera. Lasciamo stare. Avete sentito il pompa notizia là prima?
3: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, cioè no.
0: E vabbè, ma però sì, un po' di polizie che vengono stuprate, poi fanno in denuncia, ma sono anche loro che
3: lo sono pure loro, come si portano, dice no.
0: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora, ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
3: No, una cosa in generale sul lavoro.
0: Sul lavoro. Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
3: No, io al momento sono disoccupato.
0: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio.
3: Sì, o come portandino. Qualche situazione a livello proprio di ufficio, perché ho avuto un po' luogo di lavoro, mi devono mandare a chiamare proprio in un ufficio.
0: Proprio in un ufficio, ma Napoli?
3: È la provincia di Napoli.
0: Ma è un ufficio dell'ASL?
3: No, è un ufficio, privato,
0: Ci sarà un uomo che vi aiuterà. Un uomo che vi ha promesso un qualcosa, appena succede una certa situazione, voi passate avanti. Vi trovate o no?
3: Sì, al 100%, c'è no.
0: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
3: Da Palma Campania, c'è no.
0: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
3: Sì, i palmesi,
0: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
3: Grazie tanto, c'è no, buona giornata.
0: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
3: Ciao.
0: 899 48 46 10. Pronto?
4: Il mago d'Auria?
0: Sì, sono il mago d'Auria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, è tutta un'altra cosa. Il mago è colui che fa i giochi di prestigio, io non faccio scomparire a nessuno.
4: Niente, volevo sapere...
0: Lei è una giornalista? Che cosa è lei?
4: Una giornalista? No...
0: Di cosa vi occupate voi?
4: Parrucchiera.
0: Meno male. Meno male. Fa cavera, tagliate. Ditemi.
4: Voglio sapere... niente, se mio marito...
0: Mi mette le cornecchie.
4: No, questo no. Se c'è qualche debito, se sta facendo qualcosa...
0: Qualche
4: macagna, nel senso di debito.
0: Non mi fasci pazza. Che vuol dire macagna?
4: Nel senso di debiti.
0: No, perché macagna vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagna? Sta Germania che cosa, insomma?
4: Sì, questa cosa qua.
0: Ma su che? Ma voi siete separati, scusate?
4: No.
0: A sera dormite in duliette core e core, mano e mano?
4: No.
0: Ognuno dà un'ulietta sua?
4: Sì.
0: E che, signore, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? O tenete morbill? Utif?
4: No,
0: sarà
4: tante
0: malattie, per caso la psoriasi si... Ah no, che lei si mischia la psoriasi. La psoriasi si non si mischia, scusate.
4: No, niente.
0: E allora perché vita mi su catenaccio vicina a Cestone? Ma per quale motivo voi e vostro marito non dorme con voi?
4: Non lo so.
0: I da chiuso per sempre là. I da mi sa cassaforte chiuso.
4: No, perché
0: mi su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da chiuso con un catenaccio, che da fa? Ma perché dormita una da parte nata? A me su fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
4: Perché ci sono stati dei problemi.
0: Perché ti ha trasuti nella camera solare dove facevi i bagni docce, il sole?
4: No.
0: Non è che vi fate il bagno di... A me piace tanto la doccia di sole.
4: Allora, comunque c'è qualcosa?
0: Signora, una cosa ci sta, che te lo sa che è strunzato. Non ci sta nessuna macagna, nessuna cosa dietro alle vostre spalle.
4: Ma che debito?
0: Signora, questo portassi c'è, ma sciocchezza, niente di... Ma vostro marito gioca molto?
4: No, mio marito non gioca.
0: Ha fatto un prestito, ha richiesto dei soldi, perché qua vedo dei soldi che gli hanno prestato, qualcosa che gli hanno prestato.
4: Sì, questo sì.
0: Perché a me qua mi esce, non ha dato tutta la somma, ma nessuna macagna, signor, non vi preoccupate, andate tranquilli.
4: Quindi ora sta pulito.
0: Signor non ha ancora terminato di pagare. Qualcosa ancora deve dare, però sta a buon punto, non vi preoccupate.
4: Ma deve dare alla persona che sta apprezzando.
0: Signora, non saccio vorrei, ma quanta cosa mi ha domandato. Saccio vorrei che fosse... Allora, io per vedere quello che volete voi mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
4: Sì, ce l'ho, la data. Mio marito. Allora,
0: No, signora, la data di quell'altra persona. La data della persona che ha chiesto i soldi.
4: Ah, 18 luglio 45.
0: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito vi ha detto
4: sì.
0: E gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gli ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
4: Posso solo fare un'altra domanda?
0: No, signora, perché sta tanta gente aspettando, eh?
4: Ah, va bene, la ringrazio.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Qui, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi farla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina a braccetto sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia, a me non mi piace questa cosa che disegni. Io ti ho messo anche sul sito con quel, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, è l'avatar.
0: L'avatar, non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là, che pareva babbo zio Paperone là. Allora, e purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro.
0: Me lo prometti? È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi su Happy Days e tutto il resto, perché
1: va
0: sei
1: bene.
0: Una persona, io ti stimo tanto, a dire
1: anch'io,
0: la verità,
1: Gennaro, io perciò ti chiamo, perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non
1: grazie.
0: Sei un malignoso, non sei un cattivo,
1: no.
0: Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità, perché anche io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma
1: hai
0: certamente
1: capito?
0: Tu andrai a visitare, fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnetwork.it.
1: Io sono andato tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi...
0: Non è ancora uscito, perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi ti devo salutare, perché...
0: Ciao, Solo Verità, ti ringrazio. Ciao,
1: ti
0: grazie.
1: Io, ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao, vi porto nel cuore, ciao.
1: Ciao.
0: Salutiamo Andrea L'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di gennarodauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite come... signora.
0: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
1: Chi è la vedova Allegra?
0: La vedova Allegra, che ne so io.
1: Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino
0: no.
1: a voi? Una signora no. anziana che gli è morto il marito, vedo qua.
0: Boh.
1: Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.
0: No.
1: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare.
0: Pure.
1: Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
0: No.
1: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
0: Molto?
1: Molto frustata, cioè, dalla vita.
0: Un po' così.
1: Avete conosciuto persone sbagliate?
0: Persone no, forse più tra familiari.
1: Che sono? Non sono persone, signor?
0: Ah beh, dico, no, persone strane.
1: Non ho capito.
0: No, persone strane.
1: E Aida, perché io ho detto persone strane.
0: No, allora scusa.
1: Aida, voi luato, voi mattite. Io okay. Agita, avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato. Delle calunnie su di voi, delle tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
0: Più o meno, non si sa più o meno, no. Lontano, vicino, no.
1: Vediamo un po' se è vicino o lontano si può vedere, ma il giorno preciso no.
0: Ah, vabbè.
1: Datemi un numero da 1 a 7.
0: 4.
1: Sì, passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni. Per la persona giusta.
0: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?
1: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata. Poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
0: Grazie.
1: Allora, signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato. Non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10. Chiamatemi.

0: prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiamano?
0: I Terzignoli?
1: Sì, sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i Terzignoli. Allora.
1: Sì. Mio marito però sta cercando la curva, no, non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto
1: sì,
0: Filippo,
1: sì.
0: Scusa. Felice, mi sì. Correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua, eh?
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, metteteci due pattini a rotella, da girare, a da campanà. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Ma voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente, eh?
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitate.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto? No, non c'è linea, io vado in privato.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro.
0: Salve, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro.
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti, eh.
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti voglio dire subito la verità. Allora, noi ci sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 14.09.76.
0: Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave, vedo che tu andrai molto bene. Chi? Vedo una persona maschile in questo momento vicino a te. Chi è?
1: Capito?
0: Vedo una persona maschile vicino a te. Chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: te. Però vedo, io sto pensando a un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Eh sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi con la legge, non con i carabinieri, con la legge. Sì.
1: Ho avuto delle denunce, ma diciamo ho rischiato parecchio, ma devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose. Ho visto
1: e tutto. Pensi che queste cause purtroppo mi hanno detto c'è mica di la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: L'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo.
1: Vedi?
0: Purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto, onestamente, permettimi di dirlo. Auguri! Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa la vedi?
0: Questa divisa?
1: La truffa, questa truffa?
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa inerente ai denti?
0: Non ti sento bene, senti. Non ti sento bene. Comunque ti posso dire, è caduta anche la linea, evidentemente. Io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora, mettiamo una canzone per Andrea L'Angelo Azzurra, forza. Andy Gibb mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46 10.

0: non posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo. Signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Ma che adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore.

0: sempre.
1: Sì.
0: Perché
1: infatti
0: vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Lo sapevo un po' che si è migliorato.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei fabbricati a livello. Vedo
1: ma
0: anche
1: andare fuori, gennaio.
0: Si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Ah, però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, No, signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma qui insieme, andiamo insieme, gennaio?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole ambientare fuori, signora.
1: Perché noi ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: Ecco.
0: Ti dispiace tanto? C'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10.

0: con la prossima, pronto?
1: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro, mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro, centro di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai.
1: Kiss kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Niespolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque, Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto piacere. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un po' come, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere.
0: Tesoro, mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non
0: un'altra...
1: è possibile.
0: Ah, vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Del Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra, vedo che andrà avanti fino a un certo punto e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal lobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: Cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte,
1: sì.
0: O la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro,
0: no,
1: perché
0: no,
1: è quello calcio.
0: No, non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente,
0: un
1: ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10. Noi mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale, chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it. Il cuore

Andrea, stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria, vi ricordo il suo sito www.

WRCS Network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria, con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao! Vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

carissimi ascoltatori, rigafoglio.it e sarebbe appunto la società che mi crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Ricky Castelli, un abbraccio da Gennaro D'Auria, saluto Galileo, saluto Roberto, saluto a tutti gli amici che mi vogliono veramente bene. Auros, escrementi, anche se alle volte escrementi un po' piccante nel senso di quello che scrive, mi vuole stuzzicare, me ne accorgo, escrementi, non ti preoccupare, saluti a te e tua moglie. Signori, allora vogliamo mettere una bella canzone per Andrea, che dite? Io penso proprio di sì, io penso proprio di sì. Vi ricordo il mio numero è 899 48 46 10. Saluto al mio giardiniere Antonio, salutiamo anche a Jerry, il nostro collaboratore, saluti anche per Bruno Chiaese, per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10, 899 48 46 10, ragazzi che si amano per Andrea. Ciao Andrea. 899 48 46 10, vado in privato.

0: potete chiamare in questo istante 899 48 46 10. In questo momento potete intervenire. Vediamo chi è. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Ho il suo numero.
0: A questo, signora, a numero che io annuncio per radio. Auguri. Sì. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. La data?
2: Sì.
0: Allora, la dica, sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta. Solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere?
2: No,
0: vedo una divisa qua, chi è?
2: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un finanziere, che cosa siete?
2: No, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Avria vale o no?
2: Vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
2: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
2: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece diciamo,
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei. Io sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
2: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, non nutrire, è tutto cosa preparato.
2: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
2: Infatti,
0: e lei non deve dire bugie.
2: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io diciamo che è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose.
2: Lo so.
0: Voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
2: E mo ho sentito questo numero che lei di solito oltre l'899 ha dato anche questo numero.
0: Sì, per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
2: E io la ringrazio di questo, anzi lei è veramente cortese, dice un sacco di cose. A volte ci fa anche un pochino ridere perché...
0: Ma io sono ironico per natura, ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
2: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino sono così. Se voi venite da vicino a trovarmi, sono peggio. La do fastidio, non la faccio stare in pace.
2: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente...
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché? Perché lei non crede nella cartomanzia.
2: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no, sapete il perché?
2: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti.
2: Auguri. La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
2: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
2: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione, buona
2: grazie.
0: Giornata, lei è molto
2: gentile. Buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava, appunto, da Napoli, ed era un militare. Vediamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Mazza di Vega Media.
0: Uè, adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente, ho salutato te Matteo e Ricky, vigafoglio.it e vigamedia.it, andate a visitare questi siti, questo è il mio grafico signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
3: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo, pronto? Pronto? Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sono impegnato. Allora, Matteo, come sta crescendo il sito?
3: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno fra quanti giorni sarà pronto?
3: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
3: E siamo online, sì. Ti chiamavo soprattutto per ringraziarti.
0: Ma perché ci state ascoltando?
3: Sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi da stamattina siamo in diretta.
0: Ah, che bello. Vedi quanto Gennaro dice che vi faceva pubblicità? Io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
3: Grazie mille, Gennaro.
0: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira. Non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
3: Lo so, Gennaro.
0: Ormai mi hai conosciuto. Tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
3: Calabrese, sì.
0: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano, l'amico Andrea lascerà anche il dominio, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no? Che ha fatto bene a conservarlo. Quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo,
3: Benissimo, Gennaro.
0: Va bene.
3: Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata,
0: Matteo,
3: buon lavoro.
0: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
3: Va benissimo.
0: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio.
3: Bene,
0: è bellissimo. Passami a Righi un attimo.
3: Ok, te lo passo subito.
0: Lo voglio salutare.
3: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
0: Salutiamo tutti appunto della società meravigliosa
3: Vegamedia.it.
0: Adesso sono emozionato con lui. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
4: Ciao Gennaro.
0: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcs network, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo.
5: Ciao Gennaro, come va?
0: Alla grande, tu?
5: Tutto bene, bene, grazie.
0: Madonna, allora, i pazzi del web. Allora, signori, se volete un sito fatto da questi signori che sono amici miei, che sono meravigliosi, poi del resto, io veramente l'ho detto anche prima, io sono un po' pesante nelle cose, però mi hanno accontentato.
5: Ma non è vero.
0: E hanno una pazienza enorme con me. Comunque, Ricky, il DJ e manager di mediafoglio.it, andatelo a visitare.
5: Vegamedia,
0: sì, scusami, .it. Ripeti i siti così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai, Ricky.
5: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafoglio.it.
0: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
5: Grazie, troppo gentile.
0: Poi quando poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice, Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
5: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
0: Certo.
5: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.
0: Per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
5: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02-739-51-550.
0: Perfetto, se volete un sito doc da vegamedia.it dovete passare.
5: Esatto.
0: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza perché sono dalle 9 in diretta, qua 9 e mezza. Quindi
5: allora ti saluto, che anche noi ce ne andiamo a mangiare.
0: Devo fare altre 3 ore e poi andare via. Poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
5: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
0: mi raccomando,
5: anche
0: non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto, eh?
5: No, tranquillo, c'è tutto.
0: D'accordo?
5: A presto, buon lavoro.
0: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Alpaia, che è importante,
5: sì?
0: Ci manca un pezzo.
5: Va bene, senz'altro, guarderemo allora.
0: Un abbraccio!
5: Ciao, a presto. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande, appunto, Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc, anche Matteo mi accontenta sempre, quei ragazzi sono delle persone eccellenti, non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali, realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo, perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli, insieme a all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: allora abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Riccardo della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Ma tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa ti andrei
0: meglio. Tu sei un trasportatore di latte, dove lo vai a prendere sto latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: E poi ce n'è una a Caserta?
1: Ce n'è sta a Caserta.
0: Il latte che noi beviamo viene da Caserta o viene...
1: Da casetta.
0: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date da mangiare parecchio fieno, perché voglio bere il latte fresco e buono.
1: Quanto mi piace il latte matese!
0: Tu ridi, che le ha? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
1: Come andrà il lavoro?
0: Vediamo un pochettino. La mucca non l'ha toccata. Chi è questa persona che sta vicino a te? E l'accompagnatore?
1: Perché io per il momento
0: Enzo
1: sono
0: chi è? Enzo chi è?
1: Enzo sono io.
0: Ah, ecco, hai visto?
1: Sì, no.
0: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima?
1: No, ti ho detto che mi chiamo Vincenzo.
0: Ah, scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
1: Antonio?
0: Sì, Tonino sarebbe.
1: Tonino è il mio suocero.
0: Lo vedo. Anna chi è?
1: Anna.
0: Sì. Anna Maria, Anna...
1: No.
0: È una zia, tesoro.
1: Una zia?
0: Sì.
1: La mia zia di nome Anna.
0: Anna Maria o Anna?
1: Ah,
0: vedi?
1: sì, c'è una mia zia di nome Anna Maria.
0: Ma tu ti eri una capa sbitata.
1: Non
0: è che ti vip da troppo latte invece del...
1: Onestamente, mo mi ha disciutato, perché se mi era dovuto
0: indovare. Beata a te, il suo fa di carnale 6 stamattina. Questo bimbo chi lo do?
1: Allora, Gennaro, che
0: andrai
1: dici?
0: Bene tu, fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati. Vedi, hanno la crisi nella bocca. Riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
1: Ciao Gennaro.
0: Un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me. Un saluto alla Matese, un saluto a te e a chi tieni vicino. Ciao, bye.
1: Ciao,
0: 899 48 46 10. Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
0: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
0: Perché vola via? Ti ha lasciato, tesoro?
2: No.
0: Me ne trova una di più bella. Ma sai la canzone?
2: Come, non la so.
0: Che la. Allora, ascolta un attimo, vediamo un po'. Dammi la data di tuo marito.
2: No, sono single.
0: Meglio così.
2: Che
0: vuoi sapere, su una donna o su un uomo?
2: Su un uomo.
0: Quando è nato quest'uomo che tu ci vai dietro?
2: No, non ce l'ho proprio.
0: Maronna mia, ringrazia Maronna, figlia mia.
2: Vabbè.
0: Che so solo nuaia le coppie. È meglio sta solo, può fare quello che vuole, mettere con da nessuno, a rovaia, mette un giubbino, il livello di questo, fa quello, ma peggio una mamma alle volte. Carità, niente contro le mamme, è giusto che un bimbo di 15-14 anni deve insomma stare pure a sentire. Ma tu troverai, bella mia? Tu ti stai sentendo per telefono con qualcuno?
2: A volte.
0: Rivamiz. Sta zitto con te ammasciato. O con di Maria Rosa e chi stucca. Rivamiz con chi sta. Chi sei sposato e ti sta pigliando
2: Ok.
0: Auguri. Ma tu sapevi però che chi stai sposato?
2: No.
0: Lieve mano, chi se te sta pigliando per il puntini.
2: Ok, e sul lavoro?
0: Andrà bene. Ciao tesoro.
2: Ok, ciao.
0: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Sto qua, stug qua.
1: Ciao.
0: Dite.
1: Senti, dite. Sono Giovanni.
0: Giovanni, da dove chiami?
1: Da Fragola.
0: Alza un po' la voce perché io non sento una favola qua. Allora,
1: da
0: dimmi.
1: Fragola.
0: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere? No,
1: un po' l'amore.
0: Un po' l'amore. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 15-1-82.
0: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
1: No.
0: E quando avete litigato? Qua mi esce un litigio forte.
1: No, non abbiamo litigato, anzi, no. Ci dobbiamo sposare.
0: Aspetta, ho capito. Ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto... cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare. Che cosa è successo?
1: Sì, l'estate scorsa abbiamo avuto...
0: Un forte litigio.
1: Un forte litigio.
0: Vi l'aveva lasciato, figlio mio?
1: Quasi.
0: No, quasi. Essa si è arrotolata, per fatta lì su, e si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzia e Antonella, chi sono?
1: Antonella è la mia fidanzata.
0: Lo so.
1: Angela non la conosco.
0: È un'amica di lei? Qualche amica?
1: Mariangela. Mariangela sì, Nunzia non lo so.
0: Nunziatina, Tina potrebbe essere.
1: Una zia si chiama Tina.
0: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: In campagna di città. Tanti auguri a te.
1: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
0: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao,
1: va
0: ciao,
1: bene.
0: Bye bye. Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto, vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo, chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

vocali dopo parlare ore e ore e ore e ore. Ciao Ricky, versione originale di Lucignolo. 899 48 46 10.

0: Ehi ragazzi, eccomi qui, sono io, il vostro Lucignolo. Io, voi e il nostro secondo disco, il secondo grande viaggio dentro la nostra notte, dentro le nostre atmosfere, dentro le nostre storie incredibili. Siete pronti? Avanti, si comincia! D'ora in poi non sentirete più la mia voce, solo le mie note. Ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: Naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Ricky, ciao Matteo, tutto lo staff di vegamedia.it.

0: Ricky. Ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non vi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto svuotamento e stomaco che vorrei che la gente.
1: Ti sento tutte le mattine. Va perché sei unico.
0: Grazie tesoro. Cosa vuoi sapere? Dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che. Ma sei tu 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se.
0: Attualmente non lavora, ma la sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora, tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro,
1: dimmi.
0: Nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento. Avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia.
0: Ma è pure un falegname qua.
1: Falegname.
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara.
0: Ferrara, falegname, sì, una cosa del genere.
1: Cosa, sì, sì. Ha fatto il
0: girante. Ah, ecco, perciò vedo tuo figlio non ha le idee chiare. Però figlia mia, succederà.
1: Però fuori non si vuole andare, che non riesce a stare fuori.
0: Non riesce a starci.
1: No.
0: Però ti dico, io ti ho fatto una previsione qua che si avvera pure fra un anno, 2, 3 anni, tuo figlio lavorerà e prenderà una bella paga, ma fuori, qua arrangerà solo tesoro mio.
1: Vabbè.
0: Qua fa solo fravagatore, arrangia solo, fa che se quella e quella, se butta a fare tutte cose, però tuo figlio il futuro è fuori, auguri amore.
1: Senti, qualcosa su di me, sulla salute, siccome ogni tanto mi gli lanci, dai, se mi dolore, qualcosa.

0: domanda, se c'hai l'ansia devi andare da un neurologo.
1: No, adesso no, perché in passato l'ho avuta, adesso sto benissimo.
0: Vediamo un attimo, dammi la tua data.
1: 1864.
0: Sono disturbi di stagione per quanto concerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia. Vai dal medico di casa, ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: schiena,
0: testa?
1: Tutto.
0: Infatti, vada al medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Vabbè. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene, tesoro.
1: Sono una figlia sposata da 10 mesi e cioè non è ancora incinta, vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce?
1: È nata il 16/84.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura. Vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura. Non so se dipende da tua figlia oppure dal marito. Però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: ciao tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.
0: Non ti dimenticare, dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, è vero. Ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899-48-46-10 senza filtro, diretta. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Sì, con chi parlo?
2: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
2: Il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
2: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
2: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro. Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
2: Ma presto.
0: Eh?
2: Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però c'è un, c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10 senza filtro, via, pronto? Caduta la linea. 899-48-46-10. Facciamo sti 5 minuti di lampo, vai. Vediamo un pochettino. Diretta, diretta, senza filtro. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
3: Sì, ciao, Francesco.
0: Ciao, Franz. Dimmi.
3: Gennaro, due preghiere. Innanzitutto i miei complimenti. Ti seguo da non molto, ma mi sono appassionato. Sei
0: grazie,
3: bravo.
0: Grazie. Hai sentito grazie. Ricky Castelli?
3: Sì, sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici, e lui è un manager e anche un DJ?
3: Ma infatti, guarda, io faccio, sono sempre nel ramo informatico e questa sera avevo proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
3: Sì, poi, sì, certo, l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
3: Ok.
0: Sempre
3: Gennaro.
0: Sì,
3: Gennaro, due preghiere.
0: Sì.
3: Lavoro e amore.
0: D'accordo. Tu pure fai i siti internet?
3: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore. Che sei di dicembre?
3: Marzo.
0: Tu?
3: No, marzo, 10 sì. marzo 80.
0: E dicembre chi è questa data che mi uscite? Tu sei sposato?
3: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
3: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, pesci?
3: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
3: No, diciamo che lavoro troppo e guadagno poco.
0: Ma chi è? Scusami.
3: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
3: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonella?
3: No.
0: La vuoi bene con... perché vedo che alle volte scherzi, la carezzi, è solo perché la, diciamo, lavora con te.
3: È un grande, grande affetto, ma proprio assai.
0: Me ne ha già accorto, voglio. Questo è più di un affetto. Scusami se te lo dico.
3: No, ma è veramente.
0: Tu mi hai fatto
3: però
0: i complimenti a me. No, aspetta, ma parla. Tu mi hai fatto i complimenti a me.
3: Certo.
0: Che anduina veramente il coso.
3: Certo.
0: Ti dice una verità o ti già pigliato puntino.
3: No, ma io sono
0: il
3: sincero.
0: No,
3: io sono sincero, la voglio bene con tutto il cuore, ma. Non
0: gente
3: è...
0: che tu. Non ho detto che tu hai intenzioni cattive. Attive, violente,
3: no, sessuale. Infatti, no, ma per l'affetto ci ha aspettato.
0: Ma si usa una buttarella, c'è una rissia, dici, ma avrei...
3: No, te lo giuro di no.
0: Non fare l'ironico.
3: No, veramente.
0: Siamo uomini o caporali? Andrai avanti e migliorerai il tuo lavoro. Voglio tanti auguri.
3: Grazie, Gennaro.
0: Bacione, ciao.
3: Ciao.
0: Ma vale Gennaro Dauri oppure no? Bello.
3: Sempre.
0: un abbraccio. Fatti vedere i siti vegamedia.it, vegafoglio.it.
3: Lo farò stasera, ma sono senz'altro.
0: Senti, è un'azienda speciale, sono delle persone speciali, senza offendere a nessuno, ma sono... perché come si dice, l'appetito viene mangiando, ti accontentano in tutto, ma... dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, perché, ma se lo meritano.
3: No, ma infatti perché, quello che ho pensato.
0: Perché voi, a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
3: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi è una buona cosa.
0: Sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
3: Va benissimo,
0: ciao,
3: ok, caro, un bacio.
0: Fanno bene le cose, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Signori, 899 48 46 10, senza filtro, pronto?
2: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, chi è?
2: Sono Michele da Poggio Marini.
0: Michele, Michi, dimmi.
2: Sì. Allora, sono nato l'8 febbraio dell'88.
0: 8 febbraio?
2: 88.
0: Che vuoi sapere? Lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ma tu hai lavorato anche fuori qualche volta?
2: No, faccio i mercati, cioè no.
0: Fai?
2: E pannazzati, sì.
0: Sì, ho capito. I mercati, vuoi dire?
2: Sì, sì.
0: Le cose ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
2: Sì, se no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo da passare, voglio, dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
2: Sì. Qualcosa sull'amore?
0: No, figlio mio, non faccio troppe cose longhia. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
2: Va bene,
0: c'è
2: no, posso
0: chiamare. Però c'è sta una vogliona che ha messo l'occhio un gol a te, tu sei sposato, no?
2: No, c'è no.
0: Non sei sposato? E chi è sta vogliona che ha messo l'occhio un gol a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
2: Ah, sì, c'è no.
0: Ma che c'è ritta sta chiattuna?
2: No, c'è no, che la prima tutta hit che era una bella ragazza,
0: cosa. Aspetta, che è stata telefonata, un coppo telefonina. Tait, ciao amore, come stai?
2: Sì, c'è no.
0: Che Tait, fammi la parte, cosa ha fatto?
2: Ha detto che assomigliava ad Avelino.
0: A chi assomigliava?
2: Anavelina.
0: E invece te ne accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
2: È la
0: cavalla. Ma ci devo morire lui a me. Cioè, ha detto che rassomigliava a una velina e poi invece te ne accorta che è tutto il contrario, è una cavallina.
2: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie, ciao. Senza filtro, 899 48 46 10. 899 48 46 10, senza filtro. Pronto? Vedete? 899 48 46 10, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899 48 49, ehi, ha già fatto 899 49 10 50 80. Allora il numero è questo: 899 48 46 10. Oh, pronto?
4: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
4: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
4: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
4: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
4: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
4: 3.
0: Allora, il mazzo di sovere, io scherzo. O mazzi sovere, a me piacciono le sovere, a voi?
4: No.
0: Ma voi sapete che sono i sovere? Si mettono a maturare quelle ceppe di sovere. Sono quei frutti estivi là.
4: Sì, ma non mi piace.
0: Sono molle, molle, erano poco molli sono, è vero. Poi quando cadono a terra, chiac, mi pare proprio. Pare peggio una pappardella. Allora, avrà dei figli, signora, state tranquilla, sto scherzando, bisogna fare un po' di ironia, però sapete che qua, vedete, quando mi fate allicriare, come si dice,
4: ma già ha una bimba, ne avrà un'altra,
0: no,
4: allora?
0: Signora, guardate, avrà, io vedo qua, avrà due, allora, mo tiene una bimba, avrà un maschio e una femmina.
4: Altri due?
0: Avrà un maschio, signora, ha fatto già una femmina.
4: Sì.
0: E sarà un maschio il prossimo.
4: E più o meno fra quanto tempo?
0: Signor, faccia telefonato Pataterna, perché vi spiego il motivo, perché. Allora, mo facciamo le persone serie. Sapete perché faccia chiamato Pataterna per me fuori il fra quanto tempo? Perché i numeri, signora, chi l'ha inventati?
4: Chi l'ha inventato?
0: Non ha messo Pataterna, ha creato l'uomo. E poi, il numero che cos'è? È una grafica, no? Numero 13, faccio, no, è meglio 17, porta più fortuna. Ma i numeri non hanno anima. Io dove mi vado a concentrare, signora?
4: Vabbè, io posso, dicevo più...
0: Non posso concentrare un coppa persona che tiene l'anima, ma non sui numeri, su un calendario che non ha anima.
4: Vabbè, io dicevo meno, se era una...
0: Allora voi mi dovete dire, vicino o lontano?
4: Vicino o lontano?
0: Vediamo un po'. Mi esce qua... via di mezzo, signora.
4: Non, ma
0: non
4: ho capito.
0: Non è molto lontano, è una via di mezzo, da 1 a 10 c'ho un 5, quindi è la metà, una via di mezzo. Alla fine andrà tutto bene.
4: Ho capito, ma con il, cioè, ma con il marito.
0: Signora, avrà, ho detto, un maschio questa donna.
4: Sì.
0: Questa è la risposta che vi ho dato. Che
4: c'entra? No, io...
0: Il marito che c'entra? Voi avete detto fra quanto tempo?
4: No, vabbè, come che hanno un po' di problemi, perciò.
0: Ma problemi finanziari?
4: Un po' in generale, un po' di tutto.
0: Non mi posso prolungare. Se sono problemi, questi si trattano in privato, va bene, signora?
4: Va bene.
0: Dopo trasmissione mi chiamate in privato e parliamo. Ma boh, che ci sta.
4: A che ora chiudete la trasmissione?
0: Signora, non lo so. Appena
4: allo stesso
0: vacanza.
4: Numero?
0: Allo
4: stesso numero.
0: Signora, al numero che sto dicendo per radio. Un bacio grande.
4: Anche a voi, arrivederci.
0: 899 48 46 10. Questo è l'unico numero. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
5: Pronto, chi è? Generale Taurio.
0: Buonasera, con chi parlo?
5: Con Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
5: Ora sto a Tevenola, però sono di Napoli.
0: Luigi, dimmi, cosa vuoi sapere da me?
5: In amore.
0: Allora, quando sei nato?
5: 30/01/81.
0: 30/01/81. Di cosa ti occupi, Luigi?
5: Faccio il camionista.
0: Ma tu hai avuto un sacco di rapporti sessuali, Luigi. Il tuo sesso l'hai consumato, figlio mio. No, guarda, io ricavere te.
5: No, lo
0: appena
5: so.
0: Appena viene un buco, eppala, o se no ti senti male. Ma come mai, Luigi? C'hai il sesso in testa, tu?
5: Sì.
0: C'hai il sexy boob. Comunque tu andrai bene, hai la ragazza, no?
5: Sì, sì.
0: Vai avanti con la tua ragazza, la metti più i corni che hanno arrivato fino a Giel. O Pataterna, sto tagliando la sega elettrica, perché talmente che ce n'hai fatta tu, hanno arrivato fino in paradiso. Auguri!
5: Grazie!
0: Faciti bravo, faciti bravo! Quanta infedeltà! Ma quanta infedeltà! Pronto, senza filtro? Pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, con chi parlo?
6: Sorvillo Pasquale.
0: Pasquale, solo un uomo. Pasquale, tu non è che fai cose sbagliate, Pasquale?
6: No, no.
0: Ditemi.
6: Già se per voi cose come stanno?
0: Su che ca?
6: Data di nascita la in privato.
0: Allora, pronto, dite? Sì. Attendete un attimo. Diretta, Allora, le date le ho prese in privato. Che volete sapere? Voi non avete fiducia di vostra moglie, è uno.
6: Poi.
0: Giusto?
6: Sì.
0: Perché, volete... perché... Ma voi avete incuto pure voi i corna, però.
6: Sì.
0: Voi avete fatto l'amore. Da dove chiamate voi?
6: Provincia di Caserta.
0: Voi avete incuto i corna, che sta povera moglie era vostra.
6: Esmacot.
0: Ma quando mai? Voglio... Ma tu hai fatto amore pure che l'Ucraina, vico qua.
6: Bravo, sì.
0: Ti hai fatto i pompini notizie qua, come esce qua sopra.
6: Sì, io non sono grande.
0: No, io non sono grande, io sono un strunzo, sai perché? Perché se la gente come a te, tiene una moglie e la lascia là. Ma va, va, fa piacere, va da moglie, che ti sto aspettando con la bocca aperta, che è la povera creatura. Fai schifo proprio, un abbraccio. No, mi hai fatto incazzare, perché tu non hai tradito sull'Ucraina, tieni proprio vizio e l'usess. Ma poi tu hai dato sempre tanto agli altri, ma mai nessuno ti ha dato qualcosa a te. Ma non mi fa incazzare, ma una mogliere va rispettata, te lavi in mutande sporca, ti accudisce, ti fa trovo piatta, pronte i scaroli e fasul. Ma perché, scusami, tu hai mettere sti corna a sta povera Gesù Cristo?
6: Gina, guarda buona.
0: Io ti dico su Dio, te lo prometto, non ti ha fatto il corno. Anzi, lei l'ha venuta a sapere che tu hai misi il corno.
6: Sì.
0: Lei te lo voleva far pagare, ma alla fine non l'ha fatta. È stata una femmina e mezza. Non si ha visto lo stesso scaletto tuo.
6: Guarda che noi siamo separati,
0: Non mi interessa che lei ti ha lasciato, non è che hai lasciato tu a
6: Sì, sì, bravo, sì.
0: Tornerai un giorno con tua moglie, ma non fai più sporcaccione, ciao. Ciao. Ma mi senti? Allora, non bisogna tradire. È normale che le sarà aiuta, ha voluto sapere tutto, è venuta a sapere tutto.

99 48 46 10 899 48 46 10 una bella canzone musicale per tutti gli amici.

0: signoria, mi piacciono queste canzoni. Pronto? È caduta la linea, purtroppo. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Nicola.
0: Nico, dimmi.
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nato?
1: 25479.
0: Non ti sento più.
1: 25479.
0: Dico, scusami, tu ti allontani con la bocca o ti giri, è normale che non ti sento, vaglione mio.
1: Scusa.
0: Come si chiama la tua ragazza? Vediamo un po', perché...
1: Antonella.
0: Ma tu già mai ti amata?
1: No.
0: Quando è nata Antonella?
1: 6? 5?
0: Sì.
1: 86.
0: Tu andrai avanti con Antonella, non ti preoccupare, niente di grave.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro traballa un po', ma migliorerà.
1: Va bene. Ciao,
0: Gennaro. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
1: Salve, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, da dove chiamate?
1: Da Nisida.
0: Da?
1: Nisida.
0: Nisida?
1: Sì, sì.
0: L'isola di Nisida?
1: L'isola di Nisida.
0: E dove si trova? Io sono un po' ignorante in geografia.
1: A Bagnoli.
0: Ah, va bene, dite.
1: Vicino Bagnoli. E volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Quando è nata la sua donna?
1: Non so, in diretta.
0: Stiamo in diretta.

0: Sto frequentando già un altro, no? Volevo sapere un po' come
1: va. Perché stai frequentando? Ti posso dire domandare perché stai frequentando un'altra femmina, non voglio?
0: Mi ha già separato con quella.
1: No, prima. Allora non mi hai capito proprio niente. Io ho detto una cosa, tu sei un separato?
0: Sì.
1: Oh, allora, cosa vuoi sapere, mo da me? Ho detto, con tu mi hai dato la data di una donna.
0: Di quell'altra, era quell'altra che stavo prima.
1: Che la, segno sei tu, scusa?
0: Ariete, 25 allora, marzo Ariete.
1: Va bene, va bene. Allora, tu vuoi sapere praticamente?
0: Sì.
1: Quale di due devi scegliere? Quello che là,
0: no, la Capricorn... No, quella là è una partita chiusa, gennaio.
1: La Capricorna è una partita chiusa.
0: È una partita chiusa.
1: Ma io te l'ho detto che praticamente è un, è, tu sei un separato.
0: Sì.
1: E ci troviamo. Ho detto però, tu conoscerai una Sagittario, non la perdere perché è una donna giusta.
0: Ma quella che sto frequentando
1: finirà con, non questo, è, con non questa è, qua finirà. Che no, io vedo un Sagittario per te.
0: Ah, mi dispiace,
1: perché questa femmina accadena, tu te ne è nata persona, non te l'ha detto?
0: Sì, lo so,
1: ma tu sai che sei sposata?
0: Sì,
1: questa persona che sto... tu stai sai che questa persona che tu stai frequentando è sposata?
0: No, non mi metto niente,
1: cioè io vedo un uomo vicino a questa persona. Chi è? Uaglione, chi è?
0: Non lo so, non mi ha detto niente.
1: Scusami, questa donna che tu stai frequentando,
0: sì,
1: ha un'altra relazione con un'altra persona.
0: Ma dove erano? Allora anche il corno,
1: cioè
0: no.
1: Non ho detto che tieni il corno, stai dicendo tu, scusi, che sei corno. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa. Che nel tuo futuro, tu mi hai domandato il futuro, io ti sto dicendo, nel tuo futuro ci sarà una donna Sagittario, io vedo, e andrai benissimo. Ma tutte quelle che trovavi è tutta erba facile, ok?
0: Maccio demonio.
1: Arrivederci. Vediamo chi è. Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo, ditemi.
2: Ciao, sono Vincenzo da Napoli, tanti auguri e comunque grazie per tutto quello che fai Gianni per noi.
1: Ma figurati, tu come ti chiami, Vincenzo?
2: Vincenzo, sì, da Napoli, da data il 3 gennaio 67.
1: Dimmi Vincenzo.
2: E sull'amore, che sono, cioè, per il momento sono solo, diciamo così, voglio essere riuscito a trovare almeno una compagna.
1: Ma perché parli così, Vincenzo?
2: Sai, la vita non me la riporta, voglio dire.
1: Quando sei nato?
2: 3167, 3 gennaio 67, Capricorno.
1: Tu andrai benissimo, vai avanti, un abbraccio, ciao.
2: Ciao.
1: 89948, ma piglia da barzelletta che ha questa musica, ma che cos'è? Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto?
3: Pronto, carissimo Gennaro.
1: Cara Vanta,
3: come va la trasmissione? Tutto bene?
1: Tutto perfetto, a parte la innervosita che capita spesso.
3: Ah, non ne parliamo. Non ne parliamo. Numero uno ha sottoscritto. Comunque si prosegue. Vanta, volevo sapere.
1: Vanta,
3: se...
1: scusami, ti posso dire una cosa? Ti posso lasciare veramente per 3 minuti, vado a tre, massimo 4 minuti, facciamo orologio, guardi anche tu l'orologio.
3: Niente, volevo un po' parlare degli anziani.
1: Allora io ti lascio per 4 minuti,
3: sì,
1: e se andiamo sul discorso degli anziani, però non mi chiamare perché non ti rispondo.
3: Tu sei troppo caro e troppo buono, effettivamente sei,
1: allora,
3: giustamente come dicono gli altri, sei la mosca bianca.
1: Io vado a fumarmi una sigaretta o a bere un caffè, ok?
3: Va bene, buona sosta, allora, un po' di ossigeno da parte mia.
1: Va bene, ti ringrazio, ti lascio in linea.
3: Va bene.
1: Pronto? Puoi andare, Wanda, puoi andare e stai in diretta.
3: Pronto,
1: vai.
3: Carissimi, l'argomento che desidero trattare questa volta, sapete che cosa riguardano? Forse molte persone non danno mai importanza, riguardano un po' gli anziani. Questi vivono nel desiderio di essere riconosciuti, accolti e non emarginati. Persone sono con la voglia di essere ancora e pienamente protagoniste, insieme alla famiglia di cui appartengono. Ho qui un'autentica preghiera, incisa sulla facciata di una casa, incisa sulla facciata di una casa. Che significato ha? E allora dice queste frasi: benedetti quelli che mi guardano con molta simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che stringono le mani tremante sul mio cuore. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. benedetti coloro che

0: non si stancano di ascoltare i miei discorsi, forse troppe volte ripetuti. Benedetti coloro che rallegano gli ultimi giorni della mia vita. Queste parole sintetizzano tutto ciò che l'anziana ha bisogno. Allora, ascoltatemi bene, vi prego, cercate di accogliere per bene queste mie parole. L'anziano ha bisogno di ascolto, comprensione, pazienza, anche amore vero, perché tutti diventiamo anziani nella vita. La vita è una ruota, quindi cerchiamo di mettere in pratica. Quindi è indispensabile che questi sentimenti positivi, che si possono aiutare gli anziani. L'obbligo è importante, l'originalità, la valorizzazione dell'anziano, la serenità, il tentativo di restituirgli che cosa? Un po' di originalità in una nuova dimensione individuale, favorendo la famiglia, la convalida e la relazione con gli altri. Di solito il concetto di anzianità coincide con quelli di età pensionabile, verso i 65 anni. Spesso è l'epoca di cui uomini e donne sperimentano per la prima volta che cosa? Sentimenti di grande solitudine, di abbandono, di inutilità, e mettere gli anziani a proprio agio, offrire i giusti strumenti di comunicazione, nutrire una sconfinata fiducia nella loro potenzialità, stare al loro fianco per incoraggiarli, per aiutare, fare da cassa di risonanza alla loro creatività, decidere il loro bene. Questo è un compito non facile, piuttosto difficile, ma importante e indispensabile, pensando che anche noi un giorno arriveremo a quell'età. Quindi ho scritto una piccola poesiola rivolta al Signore, e questa preghiera è stata fatta da una persona molto ma molto anziana. E cosa dice? Dice: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservargli l'umiltà. Domandai a Gesù che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. Domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha dato povero, mi ha fatto piccolo per non essere egoista. Gli domandai ancora il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato cosa? L'umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. Domandai tutto per godere la vita, mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto nulla di quello che chiedevo, ma tu mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno. E quasi contro la mia volontà, preghiere che non feci furono eseguite. Sia lodato Gesù bambino. Fra tutti gli uomini nessuno può avere queste doti se non il Signore, che dall'alto ci segue, ci vede. Quindi vi raccomando, aiutate le persone disabili, le persone che hanno bisogno. Se possiamo dargli un sorriso e porgergli una mano, saremo certamente ricompensati anche noi, perché gli anni passano non solo per gli anziani, ma anche per voi giovani. Cercate di non allontanarvi da coloro che hanno esperienza, che possono darvi i consigli utili nella vita. E proprio ai giovani io mi rivolgo, ragazzi, vi prego, non dimenticate che anche per voi giuncerà il vostro momento, e quindi cercate di far del bene, e se avete un nonno, una nonna, stategli vicino, ascoltatelo, anche se ripete le stesse parole, ma cercate di avere pazienza, vedrete che l'affetto che vi daranno vi ricompenserà di tanti dolori, di tante contrarietà che avete avuto nella vostra vita. Mi raccomando, cercate di seguire queste mie idee, vedrete che è un'esperienza, vi daranno fatti e verità, e un bel giorno ricorderete la signorina che sta parlando al telefono, che è la W che vi vuole tanto bene. E se mi permetto di darvi questi consigli è perché vedo persone sole, abbandonate, lasciate così, senza nessun aiuto, senza un incoraggiamento, senza una compagnia. Mi raccomando, ragazzi, vogliatevi bene, vedrete che anche per voi la vita sorgerà tutta diversamente. Amate le persone di famiglia, le persone che vi sono vicine. Cercate di fare questo, vedrete che un bel giorno il sole penetra forte nelle vostre case, riscalderà il vostro cuore. e mi darete ragione.
1: D'accordo. Vada, grazie del tuo intervento, è prezioso come al solito.
0: Grazie di tutto.
1: La mia opinionista Wanda, che sta sul sito www.gennarodauria.it. Hai sentito Riccardo Castelli, il manager?
0: Sì, sì, sì, ho sentito tutto, ho ascoltato tutto, ho potuto seguirti molto bene.
1: Vigamedia.it, andatelo a visitare, che è straordinario.
0: Questa hai fatto, anche in questo hai fatto qualcosa di veramente molto bello. Quindi,
1: ho trovato una fortuna veramente eccezionale.
0: Meno male, così gli altri possono comprendere l'origine della tua radio, perché era importante, perché ti conoscono alcuni molto profondamente, ma alcuni non sanno la tua origine, quanti sacrifici hai fatto per raggiungere questo posto. E oggi veramente sei compensato, perché sei arrivato all'apice della
1: stessa. Stiamo combattendo in tutti i modi.
0: Meno male, questo però mi fa piacere.
1: Siamo persone oneste, lavoriamo su codici onesti.
0: È il punto, ed è quello importante. Tu fai parte di
1: non rubiamo niente a nessuno.
0: Ma tu fai parte di quella categoria, perché ti sei costruito da solo.
1: Perché il Gennaro d'Auria è quello che sentite in diretta, è quello che sentite sempre da vicino, sono lo stesso. Un bacio, Wanda.
0: Ciao, grazie di tutto. Ciao, buona giornata, buona continuazione. Ciao.
1: Adesso, dopo l'intervento di Wanda, lo addolciamo con una bella canzone. Io penso che è venuta anche l'ora di ascoltare una bella canzone. Signori, chiamate 899-48-46-10. Vado in privato. La dolcezza in FM con Gennaro D'Auria e Arte Divinatoria.

Allora, potete continuare a telefonare, io sto in privato, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Per un buon consulto di cartomanzia.

0: su queste dolcissime note anche il mio giardiniere, eccolo qua, non poteva mancare. Tony!
1: Qui, Gennaro.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ti hanno tolto tutti quei denti?
1: No, ce ne sto ancora continuando a fare terapia, Gennaro.
0: Mi raccomando, quando metti una bella dentiera.
1: Aspetta,
0: a me mi è arrivata una farfalla qua che non mi piace, ma è una brutta notizia sta farfalla, è che vuoi mettere la dentiera di plastica.
1: No.
0: Non fa nessuna stufata, andò.
1: Perché mi ha rovinato,
0: no. Alza la voce.
1: Perché mi devo rovinare? Se non devo fare
0: per risparmiare, mettete una bella rendiera, vai da un professionista, non mettere la rendiera che mentre parla se ne cara la bocca, a roppa che succede? Facciamo una brutta figura. Tu sei il mio giardiniere, devi mettere dei bei denti in bocca. No, che là ha installazioni, che vita e vitarella, ci mette pure un transistor. A così praticamente vedrai che puoi masticare molto meglio, va bene?
1: Gennaro, stammi a sentire, spendo qualcosa in più, però ci mettono una cosa proprio come dici.
0: Io questa farfalla che ha parlato l'ho cacciata fuori dagli studi. Agit, oh. Vai sull'albero che Antonio, il mio giardiniere, ha potato. Quindi hai fatto un bel lavoro, grazie, andò.
1: Ma portamela sta pianti virtuale rouge
0: che mi faccio certi spremuti e ti manda benedizione, portamela.
1: Ma io le tue benedizioni già ce l'ho dalla mattina alla sera.
0: Ma te ne faccio ancora altre, portami per piacere una pianti virtuale rouge. Ma ad essere buona, non da seccando.
1: No, Gianna, volevo fare tanti complimenti a Banda che ci manda sempre quelle cose, diciamo.
0: Sempre i consigli.
1: Ti raddolcisce il cuore. Più di lei che possiamo sentire, che ti devo dire? Tanti complimenti a Salvatore Appaia pure che ti sta lavorando, cose. Tanti bacioni a tua mamma,
0: Io ti ringrazio tanto, ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Oh, sentiamo, prima c'è una che faticamo.
0: Adesso è un periodo...
1: Che facendo, allora.
0: Sì. Un bacio, ciao Antonio.
1: Qui, tanti bacioni, c'è una, a te e tutti quanti, buon lavoro.
0: Anto, ma dove ti trovi adesso?
1: Sta scappati, c'è una.
0: Stai lavorando?
1: Sì.
0: Anto, non ti scordavi, Andy Portual.
1: Non ti preoccupiamo, un becchi.
0: Bene, ci tengo molto.
1: Non ti preoccupare.
0: Però la pianta è già bella cresciuta, che mangio subito.
1: Non ti preoccupare, stai nei miei pensieri.
0: Ti mando una canzone solo per te. Io vado in privato al numero 899 48 46 10. Se volete un buon giardino potato, rivolgetevi a me che vi mando Antonio. A così facciamo fatica pure a su creatura. C'è una telefonata, pronto? Tony? Tony è caduto, vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Senti, Gennaro, sono Antonio.
0: Ciao, un altro Antonio, benvenuto, dimmi.
2: Senti, Gennaro, volevo sapere una cosa sul futuro. A livello sentimentale.
0: Allora. Andò, ma tu hai avuto una brutta batosta, figlio mio. Un attimo solo, scusami, fammi vedere un attimo chi è. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Erminia.
0: Sì, sei Elvira?
3: Erminia.
0: Allora, abbiamo Erminia e poi all'altro lato chi abbiamo? Come ti chiami tu?
2: Antonio.
0: Allora, abbiamo Antonio ed
3: Erminia.
0: Senti, devi parlare vicino al telefono.
3: Mi senti?
0: Molto male.
3: Mi senti adesso?
0: Un po' meglio, grazie.
3: Ok.
0: Allora,
3: Erminia, ho detto.
0: State ascoltando la radio?
3: Adesso in questo momento no, perché sono in interferenza.
0: Non c'è nessuna interferenza, perché c'è anche l'amico Antonio che vuole sapere sull'amore. Saluta l'amico Antonio, andò, saluta questa ascoltatrice, vai.
2: Ciao Vila.
3: Ciao.
0: Allora, andò, che lavoro fai?
2: Io sono impiegato.
0: In che cosa?
2: Ah?
0: In che cosa sei impiegato?
2: Io sono impiegato comunale.
0: Benissimo. E invece la ragazza, tu, che cosa fai di bello nella tua vita?
3: Faccio i capelli, sono parrucchiera.
0: Meno male, fa un bellone a tutto quanto, che il capo non ha ragione né più.
3: Bravo! Hai ragione, grande Gennaro.
0: Tesoro, con te ci sentiamo dopo, perché prima Antonio ha telefonato, rimani in linea tu.
3: Ok.
0: Andò, dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Niente, Gennaro, volevo sapere un poco sulla vita sentimentale, il mio futuro.
0: Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
2: il 22
4: sì.
2: 7
4: paru papa goppa poltrona andò se sente nega sotto sembra il papa quando esce dalla finestra. Vai.
2: Non è colpa mia, Cenaro.
4: Va bene.
2: Dimmi. 84 comunque.
4: Ma io vedo che è una brava ragazza questa qua, ti vuole bene, qual è il problema, Tony?
2: Niente,
4: non ti tradisce. Qualche volta hai fatto tu scurnacchiata, andò?
2: Sì, non ti nascondo.
4: Andò, dove hai fatto l'amore? Confessa il tuo peccato.
2: Come?
4: Dove hai fatto l'amore, con chi?
2: C'è una in vacanza, un'altra ragazza.
4: Io vedo una scogliera, un palazzo, una casa vecchia. Chini ragnatele e pipistrella e da funillandina andò. Andò.
2: Diciamo così.
4: Era una casa in costruzione qua. O un hotel vecchio, che cos'era?
2: Era un hotel,
4: Era un hotel. Ma te ne hai visto bene, compara mia? La uccella ha respirato l'aria marina.
2: Ne hai fatto... parte nostra si dice, ma
4: un salto in bocca ti ha fatto buono, come vi che cavaglio. Ha fatto un buono salto in bocca, tu rire. Comunque ti sposerai, non fai più sti cose, perché non se lo merita questa ragazza che è un angelo. Vediamo la ragazza che dice, ringrazio. Vero oppure no, parrucchiera?
3: Ciao Gennaro, dimmi.
4: Che consiglia dai ad Antoni? Fammi sentire.
3: Che la metti il corno, perché le buone ragazze sono difficili da trovare.
2: Grazie del consiglio.
3: Pronto?

0: A Parrucca non risponde più. Parrucchi era.
1: Uè, Gennaro!
0: Tu non parli più, non ci dai un consiglio,
1: no,
0: a suo
1: dono. Gliel'ho dato.
0: Che consiglio gli hai dato?
1: Ho detto devi fare il bravo, perché le ragazze belle brave sono difficili da trovare.
0: Andò, hai sentito?
1: A funire per il corno.
0: Andò, hai sentito?
2: Vabbè, ma non credo che tu hai fatto sempre la brava ragazza.
1: Sempre, non sempre, però adesso la sto facendo.
0: Qualche volta se ne è caduta la parrucca, capo.
2: Non sempre.
0: Qualche volta la parrucca se ne è caduta. Ma prima si mette a fare amore, no? No, dica, la parrucca qualche volta pure se ne è caduta a te.
1: È normale.
0: E allora lui può dare consigli a Donio.
2: Allora lui può dare consigli a me.
1: Vabbè, ma adesso, no. Ma le cose da ragazzina, adesso da adulta non lo farei mai.
0: Bella mia l'esperienza, però prima di mettere a fare amore tutto è concesso, perché si devono fare esperienze, questo è vero. Ogni tanto se ne è caduta la parrucchia, ma vrea.
1: Da piccolina.
0: Tesoro, risolviamo un attimo un problema a stavaglione. Allora, che vuoi sapere, tesoro?
1: Allora, Gennaro, io tra alcuni mesi mi devo sposare.
0: Assa fa di.
1: E vorrei sapere se
0: andate. Non ti mai la patente, però,
1: Io?
0: Chissà,
1: tengo la patente.
0: Maronna, povera nuova. Non me ne ha nessuno sotto, perché oggi con i tempi di oggi mica bevi alcol, tu no,
1: No, non bevo.
0: Ma meno male.
2: Gennaro, molto.
0: Tesoro, come sei ironica.
1: Ogni tanto.
0: Allora, tu che ritta che tu bevi alcol.
2: Sì.
0: Andò, non fu ubriacone, ogni cosa, sta a tuo posto tuo.
2: E che già faccio? No,
0: ma che già fa? Roppa di mettere una canzone. A te ti piace vivere alla grande, secondo me,
2: Sì. Roppa, rock and roll.
0: No, quella era un'altra cosa, patatine e popcorn. Non abbiamo brugliò il coso. Allora, sentiamo sta bella ragazza che dice.
1: Grazie. Antonio,
0: è stato a fare villeggiatura, se ne è giuta, Antonio, è caduto. Allora, no, e sentiamo che ha combinato Antonio. Allora, che stavi dicendo, tesoro?
1: Allora, tra alcuni mesi io mi devo sposare.
0: Veramente auguri di cuore,
1: Grazie, Gennaro. E siccome c'è una piccola situazione un po' brutta in famiglia, vorrei sapere
0: chi
1: se
0: è brutta, la corona?
1: No, però è una situazione tra il mio fidanzato e la mia famiglia.
0: Maronna, ma perché non si fanno i fatti allora i genitori?
1: Quelli possono su di genitore, che le pure la gente attorno, Gennaro.
0: Ma voi, la colpa è sulla vostra, ma ti spiego perché. Voi vi volete bene, scusate?
1: Sì.
0: E perché date importanza a sta gente? Non sai, ho fatto i Garibaldi? Sta a Torre del Greco, a statua di Garibaldi, a piazza Luigi Palumbo.
1: Sì.
0: Sta, all'epoca si stava a lire, teneva 1.000 lire in mano, che tanno 1.000 lire quando mettete una statua è come 500 euro di oggi, vai?
1: Sì.
0: Anche qualcosa in più. Perché l'hanno messa, mi pare, se non vado errato, nel 1850, una cosa che sta statua di Garibaldi, ma non mi ricordo la data, posso sbagliare, e 1.000 lire è come 1.000 euro oggi, all'epoca, pure di più, molto di più. E ma tettere là, per chi se facevi i fatti suoi, tanto ovvero stiamo in quest'anno e atene ancora a mano 1.000 lire. Nessuno si auto appiglio, perché nessuno si fa i fatti suoi. Siete voi che non dovete dare agio di entrare nelle vostre situazioni, tesoro mio.
1: Sì, lo so.
0: I genitori devono correggere i figli quando un figlio, per esempio, piglia una mala via, quando c'è queste cose qua, allora il genitore deve intervenire, ed è normale. Ma cosa hanno fatto i fatti allora? Tu andrai avanti, ti sposerai e andrai bene, tesoro mio, va bene?
1: La Gennaro si risolverà tutto.
0: Andrà benissimo.
1: Si faranno, pa-
0: faranno pace le famiglie, vedrai, verranno pure al matrimonio e a Roppo
1: si appiccica
0: che non è andata a voto, perché sono abituato sempre a fare tracumella.
1: Poi dopo vedremo.
0: Tesoro, ti dedico a te ed Antonio.
1: Gennaro, un attimo una cosa, l'angelo della fortuna, come si chiama?
0: Ma te l'ho detto già, Ciciput, l'angelo dei soldi.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è Cucubel pure. Cucubel.
1: Grazie.
0: Te lo sei dimenticato? No. Cucubel, dillo un attimo.
1: No. Cucubel.
0: Ok, un bacio grande.
1: Grazie. Ciao
0: tesoro, ciao. Allora, adesso io metto il pezzo per la parrucca e per il nostro amico Antonio. E dopo vediamo prima chi è sta diretta. Pronto?
1: Chi
3: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Aurio. Salve. Aspetta, signora, da dove chiamate?
3: La pianura di Vasolazia, aspetta.
0: Passatemi la sbinnonna che è meglio. Allora.
3: Sì, un attimo.
0: La zia o la sbinnonna? Non ho capito. Allora, signori, velocità, che devo passare la musica, che devo andare in privato. Mi cercano, sono il ricercato, prego.
3: Pronto?
0: Signora nonna. Nonnetta?
3: Sì.
0: Nonna, salve, dite.
3: È Gennaro.
0: Hai alzato la voce, che io sono un poco surdo, ma già visto. Uditoc, perché vi è tenuto anche di riccio.
3: Tengo
0: l'uditoc, dite.
3: Vorrei sapere la cosa di mio marito.
0: E quando è nato il suo marito vostro? Quando è nato?
3: 33.
0: Maronna signor, ma chi le tiene in età? Ma che pensate che chi lo povero vecchio, cioè, vi tradisce, signora?
3: No,
0: Bella?
3: No.
0: E che volete sapere su questo signore del 33? Ma come si può fare?
3: E poi volevo la saluta, mi ha salutato, che sulle
0: volevo? Va accontentati poco. Signora, io non sono un medico. Allora, voi che soffrite di salute?
3: No, un evrese se ne raccolta,
0: perché sono due. Signora, ma io non sono un medico, per favore. Vi voglio un sacco di bene, ma io mi che non faccio. Signora, ascoltatemi un attimo. Questo è solo.
3: Sanna pigliate, cosa che volevo dire?
0: Che tenete, signora?
3: Sanna pigliate, vuoi sapere cose in generale?
0: No, signora, mi dovete fare in diretta una domanda, ma fatta per bene. Che volete sapere?
3: Voglio sapere, a me e mio marito, che è successo? Hanno pigliato la testa.
0: Se l'hanno pigliata la terra, chi sa lo pigliò sta terra?
3: Un padrone, che stanno a pusire il cardino.
0: Un padrone so pigliare la terra o a casa?
3: A terra a casa, mi fa la pusina, la terra sola.
0: E perché, signora, avete fatto queste cose illecite?
3: Perché non ci metto, una sta persona, te ne ho scocco.
0: Ma perché, chi sa mi se l'avvocato, signora?
3: Uffa, voglio.
0: Signora, no. Purtroppo lui tiene estremamente, tiene tutte cose, i disegni, il geometra, tiene tutte cose che dimostra quella è terra sua, signora, mi dispiace.
3: Non fanno niente, sono 40 anni.
0: Ussaccio. Ma mettete l'avvocato, queste sono cose avvocate.
3: Ma non l'avvocato, mamma mia. Mi sapevo come ero uscito.
0: Io so che mi pare che dopo tanti anni che uno... Vediamo, ma comunque...
3: Assolutamente non pretende da assolutamente la sua.
0: Alla fine verrà preso un accordo, io vedo qua.
3: No,
0: signora, non sono un medico. Che cosa soffrite voi? Posso dire solo.
3: Ma la usi, non è la cosa, è isso.
0: Ma che cosa, signora, scusate, voi che soffrite? Io come fa. Se voi andate
3: da. Avicchiare soffrite.
0: Avicchiare. Avete una vita lunga, signora.
3: Godetevela.
0: Godetevela. Avete una vita lunga. Se vi sentite un fastidio, andate dal medico, perché io mire che non faccio. Io posso dalle carte, posso solo. Io posso solo vedere se uno migliora.
3: Io voglio bene a tutte cose, tanto che volevo dire più o meno.
0: Signora, ma scusate, bella mia, ma in mica mi posso mettere a fumare cacca a dread. No, io non sono diplomato e laureato in medicina, però sì. Vedo che avete una salute di ferro, andrete avanti. Se vi sentite cacca...
3: pure a bucci, 500 anni pure a bucci.
0: Grazie, nonnetto, un bacio e buona giornata.
3: Bacio pure a voi, arrivederci.
0: Arrivederci. Io, umire che non faccio, mi dispiace, ma per queste cose vi dovete rivolgere al... Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Allora, un attimo solo. Per intervenire in questa trasmissione, prendete carta e penna o la vostra agenda e segnatevi questo numero. 899 48 46 10. Pronto?
4: Pronto, Gennaro, sono Anna.
0: Non vi sento, alzate la voce
4: Anna,
0: perché non vi sento. Ballate vicino al telefono.
4: Sono Anna, ho il telefono in mano, si sente adesso?
0: Grazie, ma molto male, signora, dite.
4: Devo alzare ancora di più la voce perché...
0: Vi ringrazio molto.
4: Anna, allora mi chiamo.
0: Anna, ditemi.
4: Sì, volevo sapere tra me e mio marito, però se vi posso dare la data in privato.
0: Sì, un attimo solo. Allora, state in privato, dite la vostra data. Sì. Sì. Va bene. Ok, ok. Signora?
4: Sì, ditemi.
0: Che volete sapere su vostro marito?
4: Come vanno le cose tra me e lui? Che veramente c'è una donna che lo importuna, che lo infastidisce.
0: C'è una donna che lo infastidisce?
4: Sì, sì, sì.
0: E signor, voi non avete preso nessuna precauzione di parlare con vostro marito?
4: Lui dice che è solo lei che lo disturba e basta.
0: Vediamo un po'.
4: Volevo capire meglio.
0: No, ma scomparirà questa donna, signora, state tranquilla. Suo marito a lei non la tradisce.
4: Sì.
0: Auguri, bene, buona
4: allora,
0: giornata.
4: Grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: Allora, signori... Io vado in privato, 899 48 46 10, mi dispiace, vado in privato, prima di andare, ok, vado in privato, 899 48 46 10. Ho messo il telefono fuori posto, 899 48 46 10. Vado in privato. La canzone A me piace vivere alla grande la ripropongo per intera.

piace vivere alla grande, Fanigliulo. Canzone che presentò a Sanremo, molto criticata, poi non so il perché. 899-48-4610 in privato Gennaro D'Auria.

0: Allora a me piace vivere alla grande, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve a lei, mi dica da dove chiama, come si chiama?
1: Amedeo da Santa Anastasia.
0: Amedeo, dimmi cosa vuoi sapere da Gennaro?
1: Sull'amore.
0: Allora, vediamo un pochettino sull'amore.
1: Se la mia moglie mi vuole bene o no?
0: Quanto sei nato, Amedeo?
1: 22-8-77.
0: Tua moglie quando è nata?
1: 18-4-77.
0: Guarda, tiene una moglie oro. Guarda, non c'è niente da dire su tua moglie. Ma per carità. Amedeo.
1: Dimmi.
0: Vai avanti. Magari sposerei io una donna come quella. Eccezionale. Vai
1: io
0: avanti.
1: Io ho fatto un po' di guerra per conquistarla, però l'ho ottenuto quello che
0: ma che è una figliola che è uno stampo vecchio, capisci?
1: Ho capito.
0: Tiene il sangue nelle vene. È una grande creatura, una grande donna. Auguri!
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao Amedeo, grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10. Vediamo senza filtro, pronto?
2: Gennaro, sono sempre il Papus Michele Ratzinger.
0: Ah, non poteva mancare il nostro appunto Michele Ratzinger. Come stai Michele?
2: Devo dire la verità, non tanto bene.
0: Ma che c'hai? Mi fai preoccupare?
2: Vengo dagli ultimi giorni in cui ho avuto un po' di febbre. Stamattina non sono andato a scuola e tutto il resto.
0: Poverino, questo mi dispiace.
2: Però mi sto riprendendo tranquillamente.
0: Metti un suppostino.
2: No, le compresse.
0: Ah, va bene.
2: No. No,
0: dimmi caro, dimmi.
2: No, ti chiamavo così giusto per salutarti.
0: Come va il sito? Come sta andando?

0: scusate mia, eh.
1: Va bene, lo contatterò dopo.
0: Grazie. Va Michele, bene. Buona guarigione.
1: Ok.
0: Ciao bello.
1: Ciao, ciao.
0: Carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero per contattare il vostro Gennaro D'Auria, veggente e cartomante. Pronto?
2: Buongiorno, senta, posso andare nel nostro privato?
0: Signora. Buonasera, dite.
2: Potrei parlare
0: con chi parlo? Sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
2: Sono Angela.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Posso chiedervi una cortesia?
0: No, in privato non ci vado perché non posso andare in privato. Sarebbe
2: che io non ci riesco.
0: Che cosa non riesco?
2: A parlare con voi in privato.
0: Mi dispiace, io non ci posso fare niente perché sto in diretta in questo
2: momento. E allora, perlomeno i dati.
0: No, i dati in privato, sì, un attimo. Ditemi quando siete nata. Va bene. Ok, ho preso i dati in privato, la sua voce non si è sentita.
2: Questa persona, vorrei sapere se questa persona è, come dire, attivo o passivo.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Da quanto tempo? Ma voi, questo è vostro marito?
2: No, è un marito di una mia amica.
0: Signore, che hanno avuto a dire che un marito che sta, insomma, fa l'amore con gli uomini?
2: Anche.
0: Hanno detto che era un gay?
2: Sì. Va a donne, femmine e uomini.
0: Un attivo e passivo?
2: Sì, attivo e passivo.
0: A me questa cosa non mi risulta proprio. No. Assolutamente, quest'uomo è solo da aiutare psicologicamente, ma non è un attivo e passivo, questo è un uomo. Quanti figli ha questo uomo? Quanti figli ha?
2: Una
0: femminuccia.
2: Sì. Avrà un altro bambino?
0: Sì, non lo so questo perché non l'ho visto, però non è un attivo e passivo, signora. Questo è un uomo. Le chiacchiere della gente, voi state troppo a sentire le chiacchiere della gente, perciò la gente alle volte è distruttiva.
2: Sì.
0: Signora, dite a questa amica che invece di pensare a sti cose, che pensassi cose serie, i prepara a tavola, i ci fa una bella cena, allumi candela, vrita roppa e dopo nudi nel letto, vrita come sombra in coperta con pulietta, faccio vedere se chi sta ricchione oppure no. Ma quando mai? Andate avanti, signor, dite a Angela che prepara una bella tavola con due bei candelabri, allumi candela con le candele rosse, quest'uomo è un uomo.
2: Ma un'altra cosa.
0: Arrivederci, signor.
2: Un'altra cosa.
0: Nata coscia.
2: Posso sapere se quest'uomo avrà un'altra bambina?
0: Non lo so, questa è un'altra domanda, devo riaprire le carte. Signora, dopo questa lo possiamo vedere anche in privato. Arrivederci. Allora, io non posso scontentare tante persone che... Una domanda, perché in privato mi volete fare pure 100 domande, ma in diretta vi supplico. Una domanda, quest'uomo non è un gay, non è quello che dite voi, è una brava persona, è un uomo. E poi un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature che producono più degli uomini e più di altri, sono delle persone speciali, io non sto contro niente e nessuno. 899 48 46 10, linee libere, sentite? Ma tu non rispondi mai. Signori, linee libere, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità. www.rcs.network, da visitare, il sito di Radio Camaldo Listerio. Ciao Ricky, ciao Gali, ciao giornalista mio preferito, giornalaio sfregioso. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, Saturno, ciao ragazzi a tutti, Voodoo, Gennaro Mito, a tutti, Annello, a Minollo, a tutti, a Miss Schiettin, a tutti qua, io non mi ricordo tutti i nomi, a tutti, a Michele Ranzinger. Forza signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che tutte le linee sono libere. 899 48 46 10, tutte le linee.

0: sono libere. Io vi dico la verità, non c'ho peli sulla lingua, perché il mio lavoro è questo, quello che vedo dalle carte, quello vi dico. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Salve. Senta, io vorrei sapere se avrò una prossima gravidanza.
0: Sì, datemi la vostra data.
1: Sì, 8678.
0: Ma lei è stata operata all'utero, signora?
1: No.
0: O avete fatto una pulizia dal ginecologo? Alle
1: sì.
0: Borse? Dico, avete fatto una pulita alle... Fatevi vedere dal ginecologo, fatevi una bella pulita, da parecchio che ci mancate.
1: Sì.
0: Fatevi sì. Fare una bella pulita alle borse, signora.
1: Oh.
0: Ogni tanto ci vuole, non vi pare?
1: Sì, sì,
0: è un consiglio. No. Vediamo un po'. Signora, ma pure a voi vostro marito dicono che è un po' omosessuale?
1: È un po', ma, come dicevano.
0: Ma non è vero.
1: Non credo proprio.
0: Ma quando mai, tutto stronzato. All'inizio
1: infatti,
0: che vita fidanzata pure riceve una carriera ricchiuna, marito
1: sì,
0: vostro.
1: Sì, è
0: ma,
1: vero.
0: Ma la gente quanto fa schifo alle volte.
1: Fa schifo, sì.
0: Da dove chiamate, tesoro?
1: Da Napoli.
0: Signora, voi avrete un figlio maschio.
1: Perché già ne ho una femminuccia.
0: Avrete un maschio, ho detto.
1: Ah, sì.
0: Le carte mi dicono un maschio. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: 899-48-46-10. 899. Ma com'è possibile? La gente è da parlare. Io non sopporto l'ipocrisia, non sopporto le persone che parlano dietro alle spalle. Chi le so peggio le femminelle? Perché si peggi in un femminile? Perché di solito il femminello è un po' pettegolo, parli chi l'altro. Allora, voglio dirvi questo, non dovete fare queste cose, non dovete distruggere gli amori. Fate letteralmente schifo se vi comportate in questo modo. Fate letteralmente schifo, ve lo dico in diretta, da vicino e come volete, scritto anche su carta, intestata. Che volete più? Mi sono fatta così. O mi sopportate come su, oppure cagnate radio. 899 48 46 10. Vado in privato. E ora, una bella canzone. Una bellissima canzone. Eccola qua. La mandiamo questa qua, appunto, al mio tecnico in redazione, Jerry. Ciao Jerry, ciao Salvatore. 899 48 46 10, vado in privé, in privato, seguitemi e ai telefoni rispondo solo io, Gennaro D'Auria.

0: sta canzone, però io c'ho le dirette. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, Gennaro.
0: Con chi parlo? Come ti chiami? Ma mi sentite?
1: Sì, Gennaro, dimmi.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo?
1: Sì.
0: Quanto siete nato?
1: 31-7-75.
0: Tu hai due figlie femmine?
1: Sì, due figlie femmine, sì.
0: Desideri un maschietto, eh?
1: Desideriamo un maschietto, sì.
0: Semina che verrà, semina che verrà. Sì.
1: Da quando? Non lo sai.
0: Non mi chiedere il tempo. No. È destinato che avrai un maschietto, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Stammi bene a sentire, perché io sono onesto e sincero.
1: Sì, questa, io ascolto sempre, sì.
0: Allora, tu devi provare due volte, perché sì. uno vedi da una femmina e un maschio. Se verrà un'altra femmina, dopo è sicuro nato maschio.
1: Va bene,
0: ti devo, adesso, ti devo essere onesto. Voglio, la prima cosa è l'onestà.
1: Sì, ma io sta, Gina, ma io ti ascolto sempre.
0: Perché io può darsi pure che ti viene primo maschio,
1: sì.
0: E ti fermi.
1: Vabbè, e Gina, pure una femmina. Scusami, Gina, per quale riguarda la salute, tutto a posto?
0: Io non sono un medico.
1: Ah, vabbè, diciamo.
0: Che cosa soffri tu?
1: No, niente, così, ho chiesto così.
0: Io posso vedere solo se c'hai vita lunga.
1: Sì.
0: Vai avanti, vai, vai avanti.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao,
1: bene. Ciao, ciao, Gennaro.
0: 899 48 46 10, pronto?
2: Gennaro D'Avria.
0: Gennaro D'Avria qui presente.
2: Io ti dovevo richiamare per forza, Gennaro. Io ho chiamato un'oretta fa.
0: Sì.
2: E mi ha detto che quella che stavo io stavo.
0: Tu sei il Capricorno?
2: No, l'Ariete.
0: Fammi sentire, che è successo?
2: Tu hai detto che quella che stavo c'aveva un altro.
0: Ho detto, vedo la presenza di un'altra persona, sì.
2: E c'avevi ragione, Gennaro, io ti avevo chiamato perché tu c'avevi ragione.
0: Ma che
2: io
0: succede?
2: Non ho mai picchiato una donna, ma io ho aiutato la casa e le ho buffate di mattare.
0: È sbagliata a fare sti cose, ma chi dai te che hai davanti? Ma scusa, no, non mi piace sta cosa, scusami, ma perché fai di queste cose? Ma scusami, ma tu perché non parli con la bocca? Lei ha ammesso di avere un altro uomo?
2: Sì, però sono te ammazzato. Cioè,
0: babù, ma non si fanno queste cose, figlio mio.
2: No,
0: non sono d'accordo, mi dispiace. In mano quella una femmina, non si mette in mano. Scusa, Ariete mi fa parlare. Mi fa parlare. La prima cosa, non hai agito bene. Perché se tu utilizzi la cartomanzia per queste cose, io non ci sto. Allora, ti voglio dire solo una cosa. Tu dovevi parlare con lei e dire, senti, io ti voglio bene, ma dimmi la verità, c'è qualche altro uomo?
2: No, così ho già fatto,
0: ma tu sai che non si picchia una femmina.
2: Ma io non mi sono mai permesso.
0: Ma
2: però
0: non lo devi, non te lo devi, ma che se ti va a denunciare fa meglio cosa, perché in mano in quella una femmina non si mette.
2: No, io accido proprio.
0: Ma per amore di, in mano in quella una femmina non si mette. Fammi la cortesia, non mi chiamare più. Ma per amore di, ma tu sei scema, vai a mettere in mano quella che è la creatura. Anche se lei ha ammesso di averti tradito, ma non hai picchiova. Ma che sono queste cose? Ma no, non è così, amici miei, eh. Non è proprio così. Non è così, assolutamente. 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro, sono il ragazzo di prima che voleva sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì. Ma tu hai saputo che ha combinato kill?
1: Ma non si fa oggi, no.
0: Ma infatti, anche se la ragazza ha messo gli fosse a ognuno e si denunciò a kill, perché non si fanno queste cose.
1: È vero.
0: Cioè, ognuno ha sbagliato.
1: Ma poi non si tocca nemmeno con un dito.
0: Ma per carità, io leggo le carte, poi le carte si fanno pure sbagliare, non è che io sono infallibile, pure io posso sbagliare.
1: Sì, ce l'ho.
0: La ragazza ha detto che l'ha messo, vabbè. Questa comunque non si agisce in questo modo qua. Io andrei da carabinieri e denuncerei lui che mi ha messo le mani addosso, perché in mano un gol di femmina non si mettono. 899 48 46 10. Ti prego, non mi chiamare proprio più, perché io non supporto l'uomo che mette in mano un gol di femmina. Fa parte di essere uomini di merda così. Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: No, qualcosa sull'amore, sono il ragazzo che...
0: Questa non è una diretta, questa è una guerra. È una guerra. Poi uno dice, ma perché non vai in diretta? Perché non fai... Perché senti l'elemento con Machil. Andiamo a muovere, ma per piacere, ma perché tu i corn in passato erano già emesi? Dimmi,
1: No, qualcosa sull'amore, qualcosa del futuro, perché non sono nemmeno fidanzato.
0: Tu troverai sia lavoro che fidanzati di una ragazza, non ti preoccupare. Dammi la tua
1: data. Oggi, no?
0: Dammi la tua data.
1: 8-2-88.
0: In mano quella una femmina, quella una vagliona. Maro, c'è il matrimonio, non ti preoccupare, andrai a migliorare. Ciao.
1: Se no, io tengo un debole per una vagliona, no? Posso dare data in privato.
0: Aspetta un attimo. Ma lei è libera oppure no?
1: Sì, è libera.
0: Quando è nata? Vabbè. Sì, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, veloce, che già mi ha già ingazzato. Mo. Scusami, mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3.
1: 3.
0: Aspetta un attimo. 3?
1: Sì.
0: Allora. Non è questa la donna che tu sposerai, ci sarà un'altra donna, mi dispiace, ti devo dire la verità.
1: Non provo niente per me.
0: No, non è che non provo niente, c'è simpatia, ma no, oltre alla simpatia non vedo altro.
1: Ah, vabbè, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie.
0: Io vorrei che l'amico di prima mi ritelefonasse, perché voglio chiarire una cosa con lui molto importante. L'amico che ha picchiato questa ragazza, se mi può chiamare un attimo, perché io voglio chiarire questa cosa in diretta, perché uno non sa da comportare in questo modo. Se sei all'ascolto, chiamami un attimo, Ariete. Ce l'ho con te, Ariete, se mi puoi chiamare un attimo. Allora, pronto? No, è caduta la linea. Andiamo avanti, 899. Voglio chiarire questa cosa perché non è possibile. Pronto? Un attimo. Pronto?
2: Genna, dimmi. Allora, hai detto che ti volevo chiamare.
0: Sì, ti voglio dire una cosa. Secondo te è bello il tuo comportamento?
2: No, Genna, io ti ho detto non ho mai picchiato una donna in vita mia. Però gliel'ho chiesto, ho detto senti, se c'è un altro, dimmi. Io mo sono uscito da una situazione che sono separato, no?
0: Tu capisci che psicologicamente non stai bene?
2: Ah, mi sono buono, già.
0: Aspetta, fammi parlare un attimo. Non voglio stare, non ti voglio attaccare, voglio dirti una cosa. Per mettere in mano quella navaglione, cioè, uno psicologicamente non sta calmo, sta teso, sta nervoso, perché tu già esci fuori da un brutto matrimonio, da una brutta separazione. Io ti voglio anche capire su questo, ma ci stavano modi e modi di trattare una persona.
2: Io sono andato da lei.
0: Ti voglio far capire una cosa. Se un amico a te, perché i carto, oddio, si possono anche sbagliare, non è detto che io sono infallibile.
2: No, ma io ti volevo ringraziare, ti ho chiamato per dire che sei
0: allora,
2: in grande.
0: Tu mi dovevi ringraziare senza mettere le mani addosso a quella ragazza. Perché in mano gol non c'hai da mettere. Io ma ci ho pigliato proprio i collare.
2: Io pigliato 4-5
0: promettilo in diretta che non lo farai mai più una cosa.
2: Ma non lo farò mai più, anzi, Voglio proprio giuro che è femmina, guarda, mi
0: no,
2: credo,
0: no, no, no, hai posto un poco troppo esagerando, ma perché? Non ti preoccupo, che
2: no,
0: le
2: io una cosa voglio da te, se è possibile, non voglio rubare del tempo perché è prezioso, dobbiamo dare spazio pure agli altri. Tu mi devi fare un po' le carte per vedere il mio futuro, sì. Quello che viaggio fa, gennaio, allora, io che viaggio fa, ma
0: dammi la tua data precisa, la tua data precisa.
2: 25/3/65. Visto sono troppo.
0: Ma sì, ma tutti quanti noi potremmo sbagliò, però la picchiaia hai fatto una cosa brutta.
2: No, cioè. Quello quando avevo dei cazzotti abbiate
0: detto. Vabbè, basta, non puoi sentire chiuso, sennò chiudo tutte cose e me ne vado.
2: No, Gennaro.
0: Allora non lo dire, non mi dire
2: no,
0: più questo.
2: Non lo faccio più, a costi di
0: ok, non lo fai più, basta, chiudiamo qua questo argomento.
2: Dimmi un poco come.
0: Allora, io la perdonerei a questa persona perché ti vuole bene. La perdonerei e metterei le cose a posto. Intanto il tuo futuro è ottimo, non è cattivo, il tuo futuro è buono, il passato è passato in brutto tempo e boh, cerca di costruire insieme a questa persona, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, l'importanza è che ci possiamo correggere, me lo prometti?
2: Tu dici che io devo andare
0: sì,
2: da questo
0: sì.
2: Un'altra volta.
0: Perché guarda, è una cosa del passato, è una cosa vecchia e non è il caso di allarmarsi in questo modo. Yeah, fammi contento, va bene? No, perché mi sento mortificato prima io.
2: No, va bene? No, Gennasco, mo vago ospedale, ci porto i fiori.
0: Va bene, arrivederci, ciao. Ah, guarda, a me sembra una cosa strana. 899 48 46 10 899 48 40. L'amico di prima, secondo me, ha pazziato un po'. Non ci porti i fiori si portano i morti. Pronto? Sì, signora, non mi sentivate?
3: No.
0: Adesso dite cosa volete sapere.
3: Buongiorno, senta.
0: Buonasera, signora. Buonasera,
3: io ho chiamato già prima. Però già che è un'altra domanda, quindi
0: sì, lo potete fare adesso. Sì.
3: Senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amicizia, perché c'è una amica mia in particolare, già che ho avuto tante batoste. Vorrei sapere se è una cosa sincera.
0: Non ho capito? Un'amica vostra?
3: È un'amica mia e vorrei sapere se è sincera. Sì. Se è un'amicizia sincera.
0: Quando è nata questa amica vostra?
3: 11/9/68.

0: signora, sono cose alti e bassi, ma è una brava donna, andate avanti tranquillamente, non vi preoccupate.
1: Va bene,
0: non
1: vi inganna.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. Navighiamo insieme in questo mare, appunto, fra tante persone. Navighiamo insieme, cerchiamo di navigare per bene. Pronto?
2: Salve.
0: Salve a lei, mi dica.
2: Allora, niente, volevo sapere qualcosa.
0: Lei che cos'è? Un finanziere? Che cos'è lei?
2: No, no, magari.
0: C'ha una voce un po' particolare. Che cosa lavora lei?
2: Io frutta e verdura.
0: Frutta e verdura. Da dove chiama?
2: Da Fonti.
0: Eh?
2: Da Fonti.
0: Ah, ecco, perciò avevate una voce un po' particolare. Che vuole sapere, come andrà in futuro?
2: Amore, sì.
0: Ma sul lavoro?
2: No, no.
0: Amore?
2: Sì.
0: Datemi la data di lei.
2: Mia?
0: No, della ragazza.
2: No, quello non ce l'ho.
0: Vuole sapere se trovo una compagna?
2: No, vuole la mia...
0: Se ritorna? Quando è nata la sua ex?
2: Se non mi ricordo male, il primo marzo del 80.
0: Da quando non la vede? Da parecchio?
2: Sì.
0: Questa è una storia finita, per lei ci sarà un'altra donna. Mi deve togliere una curiosità, chi indossa una divisa?
2: Adesso?
0: E certo, e quando?
2: No, nessuno.
0: No, dico in famiglia, qualcuno c'ha qualche carabiniere, qualche cugino, poliziotto, vigilante. Vedo una divisa anche da parte di questa donna.
2: Forse quella che sto uscendo adesso.
0: È una poliziotta?
2: No, è il fidanzato della sorella.
0: Non ho capito niente, mi scusi.
2: Sarebbe il fidanzato della sorella di questa che sto uscendo.
0: E che cos'è?
2: Al carabiniere.
0: Perfetto, ecco, allora sarebbe praticamente un giorno vostro cognato.
2: Diciamo così.
0: Ecco, perciò vedevo la divisa. Per lei c'è un cambiamento, secondo me anche lei un giorno indosserà qualche divisa. Comunque andate avanti con questa, perché con il passato è chiuso. Auguri.
2: Grazie.
0: Lasciamo Fondi. Fondi e Lazio, se non sbaglio, 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Se ne va anche in privato, signori, una bella canzone e poi ritornerà in diretta. 899 48 46 10 Chiamatemi che mi trovate in privato.

0: Trentino, chi è che chiama? Pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno cara, da dove chiami?
1: Diciamo che chiamo da Torre del Greco. Anche se non abito a Torre del Greco, sto viaggiando adesso, sto in macchina.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, volevo sapere qualcosa per me.
0: Fammi la domanda precisa, perché no, ci sono tante
1: domande. La mia vita, vediamo che sta succedendo.
0: Ma tu sei una separata, tesoro?
1: Prego?
0: Sei separata?
1: No.
0: Ma tu vuoi sapere su un uomo?
1: Come?
0: Chi vuoi sapere da me?
1: Volevo sapere la mia vita, perché è andata tutto molto male.
0: Ho detto, ti sei lasciata con un uomo?
1: Non mi sono lasciata, Gennaro.
0: Ma io vedo la mortualità qua.
1: Appunto.
0: E ti ha lasciato st'uomo, cioè se ne è avuto acchillato Moon.
1: Sì.
0: Perché vedevo qua, adesso sta uscendo la croce di morto. Condoglianze. Sì. Da quanto tempo è morto?
1: Un mese.
0: Appena Giberti Carta è uscito l'interruzione e la separazione, ma la separazione corporale, la separazione dell'anima fra te e lui, come è morto?
1: Che malattia brutta.
0: Mi spiace, tesoro. Come ti chiami?
1: Si chiama Assunta.
0: Eh?
1: Assunta.
0: No, dico l'uomo che è morto, come si chiama?
1: Antonio.
0: Quanti anni aveva?
1: 59.
0: Mi spiace, Assunta. Quando sei nata tu?
1: Posso dirlo in privato, solo la data?
0: Va bene. Vai, dici. Puoi dirla la data? Adesso hai conosciuto già qualche altro uomo?
1: No, per carità, non ho la minima idea, più basta.
0: Mi dispiace, più di darti le condoglianze non ti posso fare più. Lo so. Auguri.
1: Solo che è andato tutto molto male la mia vita. Volevo sapere almeno un poco di serenità.
0: Sì, quella ci sarà. Tesoro mio, quella ci sarà. Ma secondo me avresti bisogno di un compagno che ti stia vicino, perché da soli non si può stare. Lui dall'altro lato è diventato una luce che praticamente accendi candele bianche per lui, perché lui vede chi accende candele e quindi accendi molte candele bianche per lui. Però io
1: lui era un bravissimo.
0: Lo so, ma che c'entra? Le candele si accendono sempre, lo so che è puro d'anima e tutto quanto, però si accendono sempre, certo, per devozione. Così ci hanno insegnato e così faremo. Mm-hmm. Io sono convinto che lui si dispiace che tu stai sola, io credo che anche per te ci sarà un compagno, un giorno che ti faccia compagnia. No, perché nella vita da soli non si può stare, tesoro.
1: Lo so.
0: Ti voglio bene, un bacio grande.
1: Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Ciao. 899-48-46-10 899-48-46-10 davanti a queste cose io non c'ho parole. Se la gente pensasse tu assai amati, la mattina quando uno si sveglierebbe dicesse grazie Signore che mi hai fatto svegliare e oggi un'altra giornata, non pensassero a farsi cattiveria. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Stefano.
0: Da dove chiamate?
2: Da Scafati.
0: Prego.
2: Sono nato il 23/8/83.
0: Che volete sapere?
2: Qualcosa sul mio futuro.
0: Che lavoro svolgete? Manuale attualmente?
2: Sì.
0: Lei migliorerà tanto.
2: Ti ringrazio.
0: Anna, chi è questa Anna che vedo qua?
2: Anna? Non lo so.
0: Io vedo qua un'Anna, dovrebbe essere una cugina vostra, una parente, molto vicina.
2: Sì, mia zia, sì, una zia, una cugina di mia mamma.
0: Cosa c'entra il cimitero? Il cimitero e la ferrovia, cosa c'entra?
2: Sì, il padre di mia moglie, che è morto.
0: Da quanto tempo?
2: Sono già 3 anni.
0: Ma scusate, voi abitate vicino alla ferrovia, abbiate cortesia.
2: No,
0: da un chilometro diciamo di distanza, io vedo più o meno un chilometro.
2: Sì, un chilometro, sì.
0: Perché vedo qua. Ma sì.

0: mi sta uscendo nelle carte un ragazzo morto, ma si è suicidato qualcuno nei dintorni di quella ferrovia? Perché vedo un'anima che qua mi è venuta nelle carte.
1: Sì.
0: Quanti anni aveva sto ragazzo? Ma dove è successo questo?
1: È successo più o meno un chilometro da casa mia.
0: E che ha fatto, chista?
1: Ah, è tutto un è passato con la
0: ma non ti sento bene, mettiti in un posto che ti posso sentire meglio con il telefonino. Che ha fatto su? Va bene, dici.
1: Era in macchina con la mamma e tutto un tratto è stato travolto dal treno perché era un passaggio in livello senza sbarre.
0: Quindi hai iniziato a girare la macchina con tutta la mamma pure?
1: Sì.
0: È morta pure la mamma?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Maronna, a che parte è successo?
1: A San Pietro.
0: San Pietro di Scafati?
1: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
1: Un paio d'anni fa.
0: Madonna mia, perciò mi è uscito qua nelle carte. E perciò mi usciva anche il cimitero, Maronna. E com'è? I sbarre stivenizzata?
1: No, non c'erano sbarre.
0: E com'è possibile?
1: Erano sbarre, era sempre sbarre, c'erano solo i segnali luminosi.
0: E beh, erano andati in tilt.
1: Così dicono.
0: Ma io non lo so. Io questa zona di San Pietro non la conosco proprio. Non lo so che ferrovia c'è. Ma chi è che ha pagato poi questo? Cioè, chi è che ne... il comune, chi è che ne ha risentito poi di...
1: Questo non lo so, perché non appartiene a me, non ho idea.
0: Non è competenza tua, lo so.
1: No, non lo so.
0: Comunque è successo che qualche segnale luminoso non ha funzionato, è passata la macchina con la mamma e il figlio, il treno passante ha schiacciato tutto.
1: Sì, sì,
0: Madonna.
1: Sì, sì,
0: sì. Facciamo una preghiera al Padre, Figliuolo e Spirito Santo, fate un Pater Noster per queste anime che non riposano in pace. Prego, pregate un...
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo di Stereo è inevitabile.
3: Pronto?
0: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
3: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
3: Pronto, da
0: Potenza. Sente?
3: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
3: Grazie, grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino, quanto è nato?
3: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
3: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
3: Sì,
0: ma che cosa, esatto. Che cosa gestisce lei?
3: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama,
3: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
3: sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
3: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
3: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
3: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldo Listeri, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Vanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
4: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
4: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
4: Allora, la data?
0: Sì, sì.
4: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro,
4: bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo,
4: Esatto, esatto.
0: questi cambiamenti ti porteranno. Ma che è un'azienda di via Pri?
4: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
4: Ma guarda, no, niente.
0: No,
4: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
4: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
4: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
4: No, ma Gennaro, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
4: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
4: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
4: Vabbè, mi sono levato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non mi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
4: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, c'è una questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
4: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
4: grazie,
0: benissimo.
4: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
4: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della appunto di Jeannette, allora una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì, attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che incenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia per, riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti era fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, doveva ci mica cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca
1: niente,
0: più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un schumanfra, cioè praticamente ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no. Quando meno te l'aspetti, verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri!
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: Ma per carità, ciao, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora, è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'impresa di pulizia sono
0: stato. Allora, perché io vedevo qua. Ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa. Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ma ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da?
3: Pozzuoli.
0: Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io, 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore, a me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino a morir su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: giusto mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: abbastanza, no, ma anche lei,
0: io la vedo molto legata a voi. Voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnole dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Giù. Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: Sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto, il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: E auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no!

0: io lavoro sempre, buon di tutto.
1: Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
1: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Giovanni.
1: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
2: Mimmo, Domenico.
1: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
2: Sì, Domenico. Allora,
1: da che paese chiama?
2: Da Marcenise.
1: Da?
2: Marcenise.
1: Vabbè, allora, quando è nato?
2: 19.163.
1: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
2: No, no, no, no.
1: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
2: Vibo Valentia.
1: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
2: Sì, sì.
1: Eh?
2: Sì, sì.
1: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
2: Incidente?
1: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
2: Sì.
1: Ma
2: sì,
1: molti anni fa parlo, eh?
2: Sì, sì.
1: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
2: Assolutamente no.
1: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
2: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
1: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
2: La consolina fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
1: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può cattà. Ma non sta barranco!
2: Lo so, lo so.
1: E che nessuno sa scelta! Ma che baranna ma fo!
2: Ma il lavoro andrà bene.
1: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
2: La
1: fine della. Ma pigliare la cartella con succiarella, nata a te la pigliamo! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
2: Riesco ad andare avanti.
1: Eh?
2: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
1: andrà
2: contento.
1: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza, che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
2: C'è stato 13-14 anni fa.
1: E com'è successo?
2: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
1: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
2: Sì, a Campagna.
1: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
2: Sì, dopo Campagna.
1: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
2: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
1: area. E sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì, era una vecchia forse autostrada che portava poi
2: sì,
1: è proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
2: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
1: Ma erano mascherati?
2: Sì.
1: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
2: Sì.
1: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
2: Erano verso le 2 di notte.
1: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
2: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
1: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
2: Ok, ti ringrazio.
1: Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, Salvatore? Allora, 899 48 46 10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27-01-80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai inguti corna chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti corna, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa piglia collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu vaglione, e te ne pure nata vaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 10 49 48. Valva, Contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora, allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta
0: vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei è il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, ti voglio, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro!
0: Hello, buongiorno, Arzano!
2: Wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico!
0: Ma diciamo che stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che ho dici a fa?
0: Dimmi!
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come www?
2: Trasciopolis.com
0: e anche punto it,
2: punto it.
0: Andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza, vediamo un po', da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene, se no.
0: Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato, in privato, in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: misterio, grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 13... aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cui di corna però, mica che sta povera guaglione, eh? Scusami se te lo dico, ma è avratà.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: È normale, vedi, mi vuole stare sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Capitata,
0: a liquirizia, ma che è capitata? A liquirizia esagerati però. Ci fate zucco che liquirizia, che la creatura, che treccia.
1: Voleva
0: la caramella. Non mi fa cazzare, eh.
1: No,
0: mi fa proprio dire così, la caramella sarà sucata una volta, due, tre, ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Devi
0: cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrogli la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Io me ne vado in privata. Basta, mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

Questa è una rarità proprio massima. Solo tu dei Mattia Bazar. In versione straniera, ovviamente.

0: Fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un master, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle.
1: Sì.
0: E perché, Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?

0: le pizze eccezionali, ma sai che fa chi se te un graurini nell'angoppo in pasta particolare. Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta, danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca, quando non c'è quella, a pugnità. Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurignolo nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa, la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si. Ma io gli ho. Ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomo, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona, ma l'impasto è la primaria. Va bene, un abbraccio,
1: bene.
0: Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un'intera

0: distante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo di una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma Lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
1: È vero.
0: Ci diamo una piccola mano,
1: certo.
0: Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superare, superate. Abbiate fiducia,
1: certo.
0: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
1: Dopo la tempesta esce il sole.
0: Ecco, bravo.
1: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda, io ti ringrazio.
0: Allora io vi abbraccio con forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
1: grazie,
0: perché,
1: cara.
0: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
1: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
0: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente la supera. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli di Stereo.
1: Ciao Wanda, un bacio grande.
0: Ciao, buone cose, ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri.

0: posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25/10/70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: lavoro nel... ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Fraffo di
0: Rutta, all'Aci. Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: Eh? In positivo.
0: Certo, mica in negativo, qua mi esce positività.
1: Okay.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei
0: ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: Una canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Ah no, ma sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stavi soffocando, la ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì, sì.
0: Non ti voglio.
2: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli. Però all'anno non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai traditi in poche parole, amma vrì, eh?
2: Va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: eh? Va bene,
0: ma io te li induli e ti mugliere, che cucatanaccia andrà per i solo mugliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: Un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripresa, come salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? A chi si è rivolta?
2: Tardarelli. Tardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, come. Che risultato stai avendo?
2: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma, se trovi il turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, non mi, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
2: Vabbè,
0: io
2: ma i sacrifici
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, ecco lì, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, pa. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però ah, qual è? Qual è il
0: sito? No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto
0: quello
4: proprio
0: sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
4: Esatto, bravissimo.
0: Mamma mia,
4: il
0: voto è una supporta propria.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No, ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
4: perché
0: sentire.
4: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
4: so.
0: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
4: Sì, lo so.
0: Sabato pienza a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in due cormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Buongiorno, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia. Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facite a supportare? No? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh? Perduto.
5: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: In questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie. Sicuro.
0: Ciao, non piace.
5: Potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: No, c'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
5: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico, i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
5: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la poveressa cristiana com'è morta?
5: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quello là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldo mettere una sala mortuaria.
5: Sì,
0: e a Rob che succede?
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, cioè... dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
5: Due in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è andato 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Un bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, ne 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento a lei parlare di farmi a piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci,
5: Gennaro,
0: grazie
5: ciao,
0: a voi. Ciao. No, ma di cuore.
5: Ciao,
0: brava
5: Gennaro,
0: persona. Ciao bello, grande ciao, attivo ciao, e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: pensieri.
1: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
2: Pronto?
1: Sì, chi è che urla?
2: Gennaro.
1: Salve, buon dì, chi è?
2: Salve.
1: Chi siete?
2: Sono Lello da Secondigiano.
1: Non si è sentito, mi scusi.
2: Sono Lello da Secondigiano.
1: Ciao Nello, dimmi.
2: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
1: Va bene. Quando è nata lei?
2: 1-4 sì. 68.
1: Questa è la donna? No. Questa è la vostra data?
2: No, la mia data.
1: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
2: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
1: lei
2: donna.
1: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
2: Sì.
1: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
2: Sì.
1: Indossate anche una divisa?
2: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
1: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
2: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
1: Perciò
2: faccio il trasportatore.
1: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
2: Sì, anche davanti.
1: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
2: Sì.
1: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
2: Con il cuore, sì.
1: Sì, sì.
2: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
1: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
2: corno? Perché l'ho beccato. Ma misi corno, bravo.
1: Ma che sta?
2: L'ho beccato in tuo bagno con...
1: Come nel bagno? Qual è il bagno?
2: Nel bagno della mia casa.
1: E allo stesso, coppa lavatrice questo?
2: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
1: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubistist?
2: Veramente mandate, perché poi lo sai, affonicata dalla ragione si passa a torto.
1: Ma
2: poi,
1: in effetti, mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un.
2: Bravo, bravo.
1: Stavo con lecca a lecca a bocca.
2: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
1: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
2: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
1: Ma
2: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
1: schifezza. Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
2: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
1: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
2: lui me ne sono andato.
1: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
2: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
1: aveva
2: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
1: Insomma, stavano...
2: sono negato pure, ma come tu stai giustando un bagno, che ti vuoi negare?
1: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No!
2: Poi me ne sono andato, perché la città in medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
1: Ma stai suonando la chitarra?
2: Io papi già una mazza ce la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa? Però
1: no,
2: come
1: no,
2: una galera.
1: Mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
2: Vabbè, grazie.
1: La penso a tutti, ciao, auguri.
2: Grazie.
1: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chi ha? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni? Non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai?

0: Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
1: Come ti chiami tu?
0: Pasquale.
1: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
0: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque
1: noi anche l'attrazione lì bagna,
0: no, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
1: figlio
0: poi sono
1: mio.
0: Utili nella vita.
1: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
0: Ciro sta con te, Ciro.
1: Io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
0: Salutami Ciro, tutti.
1: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli Acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
0: Andate grande, a visitare Trash Shopoli, Genna grande.
1: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale.
0: Ciao,
1: Genna, per gli
0: ciao.
1: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco, c'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

E poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere per chi... Dico, no, nel senso... Non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco. Però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie,
0: Gennaro. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: Vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro Dauria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi. Purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato.
1: Pronto?
0: Salve, salve a lei, da dove chiama?
1: Da Potenza.
0: Benvenuto, può alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto, da
0: mi
1: Potenza.
0: Sente?
1: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino, quando è nato?
1: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
0: ma che, esatto. Che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
2: Allora, la data?
0: Sì, sì.
2: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
2: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
2: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
2: Esatto Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, no, niente.
0: No,
2: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
2: No, ma io ti ascolto e mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
2: Sei ormai una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
2: Grazie, grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Va bene, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non mi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
2: È una cosa grande.
0: vai avanti che andrà benissimo, andrà
2: grazie,
0: benissimo.
2: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
2: Ciao, allora, ciao, ciao.
0: Signori, io vado in privato, 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, ok? Allora, io vado in pausa musicale, ci sentiamo dopo, 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor della, appunto, de Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei l'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un mast fra vagature praticamente. Adesso non stai.

attimo in privato, 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante, perché cioè se uno per esempio vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto ma molto importante, eh? Quindi sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta congiavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci mica cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente,
0: proprio. Se c'è un manfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fai?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia,
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti, verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri!
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con buongiorno. Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata.

0: preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì. Nell'imbrasso di pulizia, sono
0: stato. Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai e andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna. Castana,
0: è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino, morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima. Pronto? Mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cosa è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi. Voi andrete avanti. Non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza. Come si chiama? Daila.
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini ha questo nome? Mi scusi.
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto. Andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale,
2: ancora no.
0: Ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro, e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai.
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto.
2: Sì, adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao
0: però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure. Ma molti anni fa parlo,
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni
0: Gennaro. Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise, da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può accattare. Ma lo sta barranco!
1: E
0: che nessuno si è scelto. Ma che baronna mi fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La fine della.
0: Ma pigliamo la carrettella con succiarella, nata a voi, te la pigliamo. Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti?
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda.
0: E sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
1: Sì.
0: È proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte,
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese.
1: Sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto, a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua.
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mo stu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Avete ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai i cose fatte per bene, va bene?
1: Va bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 10. Valva, contulsi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta
0: vediamo,
1: con me.
0: Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicite una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, ti voglio, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Qua, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, giornata,
0: lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche
2: .it.
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una

0: l'università, così per...
1: Ma non esce niente in particolare, Lore, esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla, io questo non lo vedo, ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
0: Va bene, se no.
1: Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
0: Ci risentiamo.
1: Ciao caro, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie.
1: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato, in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RGS Network.
1: Sono le 20:01.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
3: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
2: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
3: Riconoscimento facciale. Intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
2: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
0: La nostra sfida continua. con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.
1: Automatic lover.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia, la cabeza se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ

Non Stop Music. Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa,

0: Scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa, dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance, con DJ Sasà di Salvatore.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
3: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
2: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
3: Riconoscimento facciale. Intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
2: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità.
5: Cari aficionados, sono Max Martinelli, il vostro Peter Pan, su RCS Network, la radio che ti ascolta. Tra poco c'è Wolf DJ.

La state canticchiando, vi state proprio divertendo ed è quello che noi vogliamo trasmettervi a quest'ora della sera. Bentrovati, io sono Max Martinelli, questo è Wolf DJ, tu e Visa, oh la la la, qualche anno fa ce la cantavano proprio così. Miei cari aficionados, bentrovati anche in questa calda serata del mese di luglio. È luglio che ormai... luglio alle ore contate, mica questa massa di calore che ci sta proprio bombardando, anche sui ghiacciai che si stanno sciogliendo, roba da matti ragazzi, veramente. Ancora di più perché ogni anno peggiora, quindi uno dice oh vado sui ghiacciai, cosa trovi? Trovi degli scogli piccoli, poi trovi quelli anche più grandi, trovi veramente ormai solo pietre, non trovi neanche più ghiacciai, ed è una cosa davvero ci fa molto preoccupare, ma siamo qui anche per darvi soprattutto il benvenuto a questa bella puntata di Wolf DJ, il ben ritrovati, che è più bello, no? Perché comunque ci siamo e ci stiamo ritrovando in questa serata del 30 luglio. Serata molto calda qui a Tropea in Calabria, dagli studios di Wolf. Cari amici delle Canarie, avete capito bene, cioè parliamo parallelamente da un punto all'altro siamo anacquati, abbastanza anacquati, perché bisogna stare poi, bisogna seguire determinate regole, ogni giorno bisogna anche usare dell'acqua, bagnarsi il capo, perché le ventole non si accendono ed è quello che ci fa più paura, perché ci sono delle calde ore della giornata dove veramente ti senti un rimbambito ed è la cosa più preoccupante secondo me, perché sono in quegli

Spiaggia, signore e signori, Wall DJ per la vostra serata dance, la vostra serata anche romantica, perché poi a un certo punto Wolf segue una linea che fa anche delle curve pericolose, delle impennate, delle discese, con tanti amici, tanti protagonisti che anche in questa serata faranno parte di questa grande famiglia, di questo grande club. Salutiamo la Maria Rosa da Vercelli, che è stata anche sponsor, sì, ci ha aiutato molto anche durante l'inverno a ricordarci che c'ha un bellissimo negozio in quel di Vercelli.

in fine, no, non li fai i saldi, perché lei c'ha solo roba di qualità. Buonasera anche alla Silvia Dini, buonasera Giovanni Sacco, che forse avremo qui in studio. Buonasera anche, no, in studio dico, in diretta telefonica. In studio sarà difficile perché lui, trovandosi dall'altra parte, ecco, della punta estrema della Calabria, ha altre cose da fare, cioè, quindi però riesce a collegarsi anche con noi perché sempre impegnato, c'è poco da fare. Grande Gio, ciao, buonasera Consuelo Fiuggi, ciao cara Samuele che sarà con noi stasera. Samuele Cavallo si chiama così questo artista bravissimo, che ci farà e ci racconterà di questa sua bella canzone che più tardi presenterà. E poi i nostri amici Salvatore Cultrera, buonasera dottore, buonasera agli amici, buonasera anche a Don Pasquale, che oggi Don Pasquale mi ha chiamato, e adesso non ricordo proprio ufficialmente quando ci siamo conosciuti, però una persona davvero speciale, proprio con molto affetto, a saluti. Ciao Max, ti ricordi quando anch'io sono passato da Wolf? Don Pasquale, lei può passare quando vuole da Wolf, lei basta solo che ci faccia sapere che c'è, noi la salutiamo, la invitiamo anche qui in diretta per un saluto estivo 2026. Tanta bella gente. Alessandra da Roma, buonasera anche a Brontolone, che farà parte anche lui di questa serata pazzesca con viaggi sulla luna. A quanto pare sembra che le grandi avventure di Brontolo in club, in amici, in friends, arrivi anche fino sulla luna. E poi tante altre. Ah, il sondaggio di stasera? Beh, non ci ho pensato, credetemi, non ci ho proprio pensato. Adesso ci penso, vediamo un po', chiamo io, chiami tu, chiedo anche a Gaia, perché è una che è molto preparata su questo. Quindi tra poco lanceremo anche il sondaggio. Intanto c'è Gaia.

0: chiama tu e basta. Vai via. Facciamo così. In diretta.
1: Senti ovunque va.
2: Wolf DJ è in diretta.
1: Il buon umore arriverà.
0: Manuel Cuda, ciao ragazzi, salutiamo gli amici di intelligenza artificiale, gli amici che comunque fanno davvero una trasmissione importante, Manuel e Chiara, che sono passati a salutarmi in questi giorni ricordandosi anche loro che da queste parti si fa un bagno e soprattutto si mangia, ma sì che si mangia ovunque bene, ci mancherebbe, però insomma chiedete a Manuel e chiedete anche a Chiara come è andata in questi giorni. Grazie, saluti dalla Costa Smeralda, Antonella, buonasera anche a te, saluti dalla Salerno città, salutiamo i nostri amici che sono davvero tantissimi dislocati in tutta Italia. Io ho visto una spiaggia, Punta Prosciutto, ho visto delle immagini bellissime vicino Lecce, bisogna fare una capatina ragazzi, andate a guardare queste diapositive di quest'acqua cristallina. Ne approfittiamo per salutare la nostra cara Maria Lucia che ci ha mandato queste bellissime immagini da Punta Prosciutto in quel di Lecce, provincia. Voi mandate comunque qualsiasi tipo di messaggio, anche cosa state combinando, dove state organizzando questa serata, fatelo al 351 7020 001. Raccontateci anche se magari vi è capitato questo grande amore estivo e se in questo momento siete anche magari innamorati, mamma non mamma, insomma raccontateci, no, fateci sapere. Qualcuno sa risponderci? Madame, ne sai qualcosa? Facciamo

0: Ah, che brava Madame, riesce sempre ad emozionarci con questi testi, queste interpretazioni. E poi quando la guardi, non so se ti piace Madame, Giovanni?
1: Assolutamente, Madame è una di quelle voci che hanno un tratto di personalità assolutamente riconoscibile, unico, ed anche artisticamente so che lei è veramente molto brava, perché cura tutti i passaggi artistici delle sue espressioni, quindi per me, se mi parli di lei, fai assolutamente bingo al 100%.
0: Dobbiamo fare complimenti anche per questa nuova canzone, Estate 2026, Mamma non mamma. Giovanni Sacco con noi al telefono, ciao Gio.
1: Eccomi.
0: È lì in quel di Soverato in Calabria che si sta svolgendo questo cinema Estate dei Venti, Soverato Magna Grecia Film Festival, che è appena arrivato Caiman, come si chiama là?
1: Tutti Sandokan 2.0.
0: È arrivato Sandokan con la sua, però non c'era la tigre, e poi insomma c'erano le tigrotte ad attenderlo. Si chiama? Aspetta, come li abbiamo definiti? I calabrotti, no? Perché è stato girato in Calabria comunque Sandokan. C'erano insomma le tigrotte ad attenderlo. Ma non solo, c'era Lino Banfi in questi giorni, premio alla carriera. Sì. È stato un momento davvero, diciamo, emozionante, perché è sempre bello vedere un grande del cinema italiano che ancora oggi riesce ad emozionarsi con la sua semplicità e aver raccontato gran parte della sua carriera in maniera molto sintetizzata, emozionandosi ancora di più, Gio.
1: Sì, assolutamente, perché poi si commette sempre l'errore macroscopico di dare un giudizio molto frettoloso e assolutamente scialbo nei confronti di quella che è stata la produzione artistica del grandissimo Lino Banfi. Invece attenzione, perché fare quel tipo di intrattenimento, quel tipo di spettacolo, quel tipo di coreografia cinematografica che lui ha fatto nelle sue straordinarie performance cinematografiche è veramente roba da pochi, e soprattutto la longevità che lo ha sempre caratterizzato, diciamo, contraddistinto. Poi onestamente lui è un signore molto buono, molto tranquillo, e vederlo, come dici tu, emozionato nel momento in cui gli viene riconosciuto quel che è giusto che gli venga riconosciuto, dà ancora di più una nota di merito a questa persona, che non solo è un personaggio ma è anche una persona che effettivamente è nel cuore di tutti quanti.
0: Magna Grecia Film Festival a Soverato in Calabria fino al 1° di agosto, sarà davvero una via vai di personaggi, sì, e di appuntamenti. Vi invitiamo a fare una capatina se vi trovate in Calabria in vacanza. Caro il mio Giovanni Sacco, allora, temperature equatoriali, crescono le micro vacanze, significa che c'è stato cata in fuga, anche un weekend dice no, però ce la devo fare, devo andare in vacanza, cioè il diesel che è arrivato alle stelle, veramente prezzi esorbitanti. Ti preoccupi su come adoperare l'automobile, ma la devo prendere, non la devo prendere, mi devo spostare, vai lì con 10 euro 4 litri, dici a zero.
1: Mi viene in mente, no, quando tu fai praticamente il rifornimento alla benzina, mi viene in mente la canzone di Checco Zalone, la prostata infiammata, quando lui dice tutto chi tira fuori un goccio di pipino perché non ce la fa, è quasi come se uno alla pompa della rete di benzina dice tutto chi, con 10 euro onestamente fai veramente molta fatica. Però è chiaro che questo è un sintomo di difficoltà, però la gente non rinuncia giustamente alle vacanze, perché Max, ce lo possiamo dire tranquillamente, siamo un popolo furbo, siamo un popolo alcune volte anche vigliacco, siamo un popolo maledetto, però siamo anche un popolo di grandissimi lavoratori
0: e siamo un popolo di tartassati, questo è un dato di fatto. E io credo che comunque chiunque vada poi alla fine in vacanza in qualche modo lo fa, e poi pazienza se questo costa di più, questo costa di meno, una soluzione di sicuro si troverà, perché la vacanza ce la meritiamo, cari italiani.
1: Io vi volevo consigliare, vi volevo consigliare un B&B straordinario, quello di Max Martinelli, nel quale potete trovare qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa, e addirittura ha fatto una sorta di affiliazione con l'Africa per delle donne che sono veramente desiderose, perché viene anche tutto un po' eventualmente.
0: Sì,

0: È vero, c'è tutto.
1: Prezzi stracciati.
0: Arrivano, hanno le carte.
1: Anche per i maschi, magari non lo so se qualcuno volesse. Qualche...
0: carta verde per tutte le africane che vengono in vacanza qui al B&B del Martinelli.
1: Ormai
0: e soprattutto c'è il passaggio di Tutumba a una certa ora su richiesta, insomma, prestazione libera. Ma viaggiando per il mondo è solo quello che noi vi raccontiamo qui a Wall DJ, perché c'è anche Karol G e Manu Chao.
1: Ok.
2: Salida del vuelo con destino

0: no, me muero.
1: Manu, ciao, Carol G, vaiando per il mondo. Se viaggia sempre, noi siamo contenti, perché parlavamo proprio di questo, c'è questa crisi. Certo che comunque le compagnie se la giocano sempre a rialzo, no? Bisogna essere intelligenti, cercare di prendere i biglietti un po' prima, non aspettare l'ultimo momento, perché poi si sa, il prezzo lievita. Sembra la pizza, lievita sempre, monta. Allora, cari, ciao Sonia, buonasera anche a Rosy da Palermo, ciao Pasquale che ci scrive da Conegliano, ciao Max, vi sto ascoltando, grazie, buonasera, dall'altopiano dell'Asiago. Oh, un bel pezzo di formaggione, a una certa ora della sera ci vuole, anche per spezzare. Anche un saluto agli amici di Pizzo Calabro, che mangiano sempre gelati, città mondiale del gelato, come quelli di Reggio Calabria poi, che hanno quel chiosco lì verde che è molto sul chilometro più bello di oh, un chilometro importante, lungomare Falcomatano. Saluti! Saluti a voi che state passeggiando lì, in riva allo stretto. Buonasera anche agli amici di Firenze. Sono davvero tanti collegati, Ragusa, anche Ragusa. Oh, le isole Eolie, poi di cosa parliamo? Stromboli? Panarea? Dai, grazie davvero per esserci, siete tantissimi. 351 7020 001 live, Wild DJ. Io sono Max Martinelli, fino a mezzanotte, bella musica e tanta compagnia.

0: Sorry papi, perché così, insomma, questa canzone allegra che sta andando davvero forte e piace molto, perché Topic non ne sbaglia mai. Non ne sbaglia mai una, questa è la verità. Come Giovanni Sacco, perché uno attento è uno che si sveglia la mattina, si pone degli obiettivi e poi brinda sempre con tanto di stanchezza. Sì. E questa è la soddisfazione, no? Dei professionisti, Gio.
1: No, vabbè, sì. Ma guarda, diciamo la verità, che bisogna anche togliere questa sorta di alibi a coloro i quali lavorano. Non sono né il primo e nemmeno tu sei il primo che si lavora, quindi come dicevamo prima siamo un popolo di lavoratori e va bene così. L'importante è poter veramente festeggiare qualcosa che ritorna dal punto di vista economico, e mi pare che poi tutto sommato, se tu lavori in una maniera abbastanza dignitosa, qualcosa arriva. È chiaro che il tema del lavoro, Max, è un qualcosa che da anni, da decenni, da centinaia di anni separa le categorie, crea scenari politici, scenari sociologici, scenari sindacalistici, quindi è un po' così, però la butto lì. L'importante è la salute, Max, quindi se tutti stiamo bene, questa è la cosa più importante.
0: L'importante è la salute, perché sai, quando vai in farmacia non è che vai così con 5 euro in farmacia, poi che ci compri più, con 10, con 20? Va bene, allora caro Gio, sì. Estate 2026, stasera ti sento tipo l'imbuto, quello ancora più lontano della tua cantina, però non fa niente, perché insomma so che arriverà questo super forte.
1: Sì, non sono stati tempi fortunati questi ultimi, perché tra il fatto che mi sono fatto male ad un braccio, ho speso soldi in farmacia come dicevi giustamente tu, tra il fatto che praticamente i telefoni sono andati un pochettino in panne per un bastardo che ce li ha hackerati, quindi siamo in una situazione che ti voglio dire assolutamente drammatica, ma noi andiamo avanti così, Max, andiamo avanti perché ci vogliamo.
0: Giuseppina, sei libera domani? No, perché dobbiamo stricare un amico. Gli dobbiamo.
1: Sì, sì.
0: Dov'è che ti fa male, Gio? Dimmi, perché possiamo.
1: Da noi si dice allo puzzo.
0: Ah, ok. No, perché questa strica, capito?
1: Spieghiamo che cos'è allo puzzo, Max. Allo puzzo da noi sarebbe al polso.
0: Al polso.
1: Ok.
0: Ti strica vuol dire che ti sfrega, che ti fa passare l'infiammazione.
1: Lo so.
0: Ok,
1: lo
0: so, perfetto. Rimaniamo così, sì. Allora, diamo il numero di cellulare di Giovanni. La musica Coletta arriva solo Roy qui a Wall DJ.

0: L'energia che ci piace, signori e signori, ci trasferiamo a Santo Domingo. Sì, andiamo a Santo Domingo perché c'è una produzione straordinaria con Maximo Music, con Max Salsa Pura, con Giulio S. Ma con noi c'è Maximo Music. Ciao Max, come stai? Pronto?
1: Ciao ragazzi, tutto bene alla grande.
0: Dai, ma Santo Domingo che sta a bailar questa canzone che si intitola Guayame Duro.
1: Guayame Duro.
0: Che poi Guayame Duro, ma spieghiamo cosa significa Guayame Duro.
1: Sei sicuro che lo posso dire?
0: Guayame cos'è? Cioè non è che è un problema che uno c'ha tre... No, ti ricordi il film?
1: Sbucciami fortemente.
0: Ah, sbucciami fortemente. Guayame duro vuol dire sbucciami fortemente.
1: Esatto, ti spiego anche agli ascoltatori. Praticamente un modo di dire.
0: Sì.
1: Molto stradale, molto di gergo. Sì. Per dire quello che vuoi di me.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? È uno slang portoricano dominicano.
0: Sì, sì, è quel momento dove ti prende proprio che ti sale un po' la pressione e poi tu dici ok, adesso sbattimi, fai quello che vuoi. No, nel senso, no, scusami, tipo, no, io non sto pensando al fatto del mulo.
1: No, certo.
0: È quel modo proprio tipo nell'acqua, uno fa le capriole, capito? Quindi voglio dire, può fare di tutto, perché uno deve capire anche il contesto di come si dicono le cose, quindi a Santo Domingo sei sempre lì nell'acqua fantastica, tra una stella marina,
1: esatto,
0: un po' di rum brugal, un po' di crocerina lì sull'acqua che c'è incrocia l'Atlantico con il mare dei Caraibi, e quindi di cosa stiamo parlando, giusto?
1: Esatto, perché tu sai meglio di me che là si incontrano delle belle donne.
0: Ah, ma va?
1: Un tremendo corpo.
0: Ma va?
1: La canzone dice Guayame Duro, pegate mani, che vuol dire avvicinati a me, e questo reggaeton Ale un latin
0: Benny. È vero. Senti, allora Maximo Music, Max Salsa Pura e Giulio S. Sì. In Guayame Duro sta andando forte questa canzone, la facciamo sentire a tutta Italia, a tutta la Svizzera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche dalle isole Canarie, perché è un pezzo che merita molto per quest'estate 2026.
1: Sì, yes.
0: Maximo, allora in spagnol saluta tutto il pubblico di Wall DJ e niente, insomma, dillo che questa canzone è veramente molto bella, dai, tutto in spagnolo, vai.
1: Mi gente, se le quiere le gratis y escuchen esta canción, esta misma emisora, y la cosemos todo. ¡Vamos allá, mi gente!
0: ¡Guayame duro, chavales!
1: Así mismo, guayame duro.

0: ma senza cura del tele.
1: Guaiame, guaiame, Giulio S, Massimo Musei, e poi insomma voglio dire un bel lavoro per quest'estate. Guaiame duro, tu l'hai capito cosa vuol dire guaiame duro?
2: Sì, diciamo che potrebbe prestarsi anche ad una sorta di piccolo equivoco, però mi pare che sia stato spiegato in maniera assolutamente
1: chiara. No, bravissimo, voglio dire, proprio.
2: Però guaiame duro, cioè.
1: È un po' come le uova, strapazzami, no?
2: Esatto.
1: Dobbiamo fare i complimenti comunque. Allora, caro Giovanni Sacco, cari ascoltatori, sì, cari amici, ciao Max, no, sono io, Max Martina, stavo salutando.
2: Sì.
1: Cioè, proprio in video, in questo momento, stiamo. Io sto almeno guardando il polso di Giovanni Sacco. In effetti devo dire che è vero quello che ha raccontato, adesso non si capisce che tipo, però ti sei slogato sto polso, ma fammi capire come la dinamica.
2: Guarda, credo di aver praticamente dormito sul mio polso e quindi ho messo questa testona che pesa un pochettino tanto perché c'è ed è una testa dura e quindi è probabile che mi sia fatto.
1: Quindi il consiglio di Giovanni Sacco per gli amici che si appresteranno ad andare a dormire stasera, usate bene il cuscino, quindi dove
2: mettete la testa a posto, esatto.
1: Dove, occhio e soprattutto attenzione a come vi appoggiate sul cuscino.
2: Esattamente, perché l'appoggio, mi permetto di dire, è fondamentale quando
1: l'appoggio
2: si va,
1: è vero.
2: Non fare il furbo perché ho visto l'occhietto furbo, cioè l'appoggio. Tu sei malizioso, eh? Tu sei una merda, cioè l'appoggio.
1: L'appoggio è Bruno Pizzol, sciabolata. Tutto in diretta, signori e signori, con Max Martinelli qui, solo i più belli, per i più belli, anche per quelli meno belli, perché vi vogliamo bene, tutta una famiglia, tutto un club. Qualcuno scrive bugiardo, non ho capito il motivo. Bronto lo scrive, aspetta che te la leggo perché non l'ho capito. Tutto ok, la call di Giovanni va benissimo, diceva. Lo dice anche Tutumbo, questo tuo ormai personaggio inventato.
2: Sì, ormai abbiamo creato questa sorta di alter ego nostro che si muove con una sorta di leggerezza erotica e quindi potrebbe anche, non lo so, stuzzicare la fantasia di qualcuno, che ne sai?
1: Sì, può darsi. Allora, cari ascoltatori, parlavamo di viaggi, parlavamo anche di caldo, di molto caldo. Una delle mete, diciamo, a portata di. Perché uno poi non è che deve farsi dei viaggi lunghi per forza, no? Basta pure, diciamo, una breve vacanza, giusto per staccare. Quanto è bello non vedere le stesse cose, non fare le stesse cose anche solo per due giorni, senza spendere chissà che cosa. Basta poco per divertirsi e per stare bene, Gio.
2: Guarda, io sono assolutamente d'accordo con te perché tu sfondi una porta aperta. Se noi dovessimo ragionare, per esempio, nel fare il grande viaggio, la butto così, e dovessimo andare in. Provo ad ipotizzare nella zona più distante, in Australia. Beh, ci vogliono soldi, ci vogliono 24 ore di viaggio, perdi due giorni, ti devi acclimatare. Se fai una vacanza di una settimana, ti sei fregato praticamente da solo. E dice bene il mio amico Max, se fate una vacanza vicina, poca macchina, poca benzina, poco costo, vi godete il viaggio, mangiate da star bene. Poi in Italia, Max, voglio dire, si fa. Dovunque vai, cioè anche una gita fuori porta, non so se sei d'accordo.
1: Ma come no, che ti diverti, che stai bene, insomma, basta una lasagnotta, dai, fai un giro
2: Ma anche tu esci da casa tua, vai a mangiare il tartufo di pizzo, il tanto.
1: Ma come no, sono d'accordo, sì, ma anche una giornata diversa dalla solita routine, tipo.
2: Ma in Italia è così, perché l'Italia è straordinaria, l'Italia è la nazione dei paesi, quindi è tutto dire.
1: E questo è un dato di fatto. Allora, signori e signori, voi potete interagire con noi 351 7020 001, raccontateci quello che volete a quest'ora della sera. In questo momento invece andiamo ad ascoltare Buona Domenica prossimo weekend di Saif, come io quando dicevo Saif, dicevo no, si dice Saif, poi dici Saif, no, si dice Saif, insomma, guardate, ognuno è libero di dire come
2: dice, come vuole.
1: Saif, stasera mi piace. Sei Buona Domenica con noi, c'è il movimento, andiamo, si parte, andiamo. Alzate il volume
2: piano perché con la mano non ce la faccio.
1: Wow, DJ,
2: ti seguo, andiamo.

0: Ma però, perché ancora siamo a giovedì e sono esattamente le 22:51 italiane. Per chi poi ci segue dall'estero, buon pomeriggio. Gli amici di Santo Domingo, ad esempio, ci parlavano nel primo pomeriggio di questa giornata, caro Giovanni Sacco, temperatura equatoriale, parliamo proprio dall'equatore, ed è bellissimo, no? Condividere anche con lo schermo quelle che sono le immagini, cosa che proietteremo magari sul web dalla prossima settimana. Promesso, questa è una promessa per l'estate 2026, questa novità. Dove arriverà Wolf DJ anche lì. Vediamo un po' se riesco a rifarti sentire. Aspetta Joe, aspetta un attimo. Ci siamo? Sì, perfetto.
1: Okay.
0: Eccoti. Allora, perfetto. Ben ritrovato, caro Giovanni Sacco. Quindi, oggi cos'è che hai sentito? Qual era la novità di oggi pomeriggio? Giusto per...
1: Allora, mi pare di aver sentito che c'è una sorta di legge che probabilmente verrà recepita, una legge europea che verrà anche recepita dai vari, diciamo... paesi che fanno parte appunto della stessa Europa, per la quale ci deve essere l'obbligo della riparazione di tutti gli elettrodomestici. Per farla breve, la legge che cosa dovrebbe dire? Lo spirito della legge fa sì che noi sappiamo che se oggi dovessimo comprare un elettrodomestico, probabilmente lo stesso non è molto longevo. Io ricordo invece una volta tu compravi un frigorifero negli anni 60 e ti durò 40-50 anni, giusto? Adesso invece c'è una sorta di usura programmata. Quindi stanno imponendo alle case praticamente che fabbricano i vari elettrodomestici, parliamo di la qualunque, mettiamo anche dentro gli smartphone, l'obbligo anche alla riparazione, per evitare proprio che ci sia sempre a intervalli regolari di anni la necessità di sostituire un elettrodomestico che costa tantissimo. E quindi si va in questa direzione, perché è chiaro che anche le grandi case che fabbricano gli elettrodomestici un pochettino furbi lo sono, perché fanno la cosiddetta usura programmata. Dopo 3 anni tu praticamente non trovi il pezzo e quindi per una fesseria tu addirittura sei costretto, magari perché la generazione di quell'elettrodomestico è superata, a prendere un nuovo elettrodomestico anche per una fesseria, per una cosa molto banale.
0: In effetti l'obbligo di riparazione, oltre alla garanzia, non si applica indiscriminatamente a qualsiasi oggetto esistente, ma riguarda tutte le categorie per le quali l'UE fissa requisiti minimi di riparabilità elencate nell'allegato della direttiva. Quindi ci sarà un elenco dove verrà ampliato nei prossimi anni.
1: È chiaro che se poi l'elettrodomestico non dovesse essere riparabile, bisogna...
0: È normale, insomma, vattene a comprare nuovo, bello mio. Se è un problemino,
1: quindi
0: magari
1: ci facciamo tutta l'apparecchiatura, mixer e tutto nuovo.
0: Ha voglia.
1: Gianluca, preparati!
0: Ciao Brantolone! Ah, caro Giovanni, il grande successo dei Pinguini Tattici Nucleari, che alla fine tiene banco, no? Nelle varie classifiche. Sì. Te li vedi che scendono secondo, terzo, però poi risalgono al primo posto. Ogni settimana sono sempre lì, all'apice proprio delle...
1: Guarda, sono fantastici, perché io quando li ascolto c'è sempre quella sorta di brio, di entusiasmo, che nelle canzoni deve esserci, altrimenti poi veramente fai un po' fatica. E loro, noi li abbiamo scoperti, tu me lo confermi, qualche anno fa, sono anche, diciamo, molto simpatici alla nostra trasmissione. E anche quest'ultima canzone, scusa Sorry lo sento, che ha un nome particolarissimo, secondo me è un'altra hit che rimarrà nella storia del mondo.
0: Sorry, lo sento, hai capito?
1: No,
0: va bene, insomma,
1: però tu insisti,
0: giusto così, insomma.
1: Giusto così.
0: Live Wolf DJ, divertiamoci insieme fino a mezzanotte. C'è la musica che vi piace, c'è tutto quello che può essere solamente un gran bel modo di

0: I don't know. La radio, accendila, spegni la luce. Sai che divertimento. Ci siamo noi, ci siamo quelli di Wolf, Wolf DJ. C'è Wolf DJ, ma c'è anche il nostro caro amico Samuele Cavallo. Ciao Samuele, come stai? Pronto?
1: Ciao Wolf DJ, ciao.
0: Dove ti trovi in questo momento, Samu?
1: In questo momento sono nella mia amata e adorata Puglia. Sono a casa mia a Carovigno, in provincia di Brindisi. Un posto molto bello, consiglio di fare un salto.
0: E quando arrivi al tuo paese, dopo essere stato anche tu un po' fuori e ritorni anche per l'estate, c'è quella gioia di fare quelle tavolate, di scoprire quei sapori, riscoprirli, risentire soprattutto, no? Cosa dici, Samu?
1: Sempre la stessa emozione.
0: Dai,
1: tornare a casa è come ricominciare dall'inizio, tutte le volte.
0: Samuele Cavallo, grande artista, bravissimo, complimenti per questa nuova uscita con questo brano dal sound fresco coinvolgente che si intitola Il mondo gira. Ce lo racconti in poche parole? Il mondo gira?
1: Sì, il mondo gira, casca a fagiolo proprio in questo discorso che stiamo
0: facendo,
1: che abbiamo intavolato in questo momento. Perché, proprio per, tornando al discorso delle tavole, delle tavolate, perché parla appunto di quelle fotografie, di quelle cose, di quei momenti che noi ci portiamo nel cuore quando arriva quel momento dell'anno dove stacchiamo la spina e andiamo in vacanza, no? Che è proprio, diciamo, per noi spesso è l'estate, e quando si stacca dal lavoro e quando il mondo continua a girare per inerzia, ma noi ci fermiamo spesso per vivere quel momento di relax, di spensieratezza, e quindi poi si vanno a creare quei momenti di amicizia, nuove conoscenze, serate sotto le stelle, momenti al mare su una spiaggia meravigliosa, oppure in posti che poi ricordiamo negli anni. Appunto, il mondo gira parla di quei momenti di spensieratezza ed emozione che poi noi portiamo come ricordo appunto negli anni, perché fanno parte, diciamo, delle cose belle che abbiamo vissuto, perché abbiamo sempre bisogno di trovare quella cosa bella, quel momento bello da ricordare con gli amici, con i parenti, con la propria compagna, con i figli, insomma. E questo è il mondo diciamo che rappresenta questa canzone.
0: Il mondo gira, la nuova canzone di Samuele Cavallo, questo invito a lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla vita, ad assaporare anche il presente, riscoprire il valore delle emozioni più semplici, trasformando ogni istante in un ricordo da custodire. Questo è un po' il segreto anche della vita. Samuele, noi ti ringraziamo per essere stato qui a Wolf DJ, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
1: Sì, Samuele Cavallo, sono su Instagram, su Facebook, TikTok, poi su YouTube potete scoprire tutte le mie canzoni attraverso i videoclip, Spotify e tutte le piattaforme digitali per ascoltare tutta la mia musica.
0: Samuele, senti, il piatto più buono che mangi dalle tue parti qual è?
1: Ma ovviamente oggi ho mangiato uno spaghetto con le cozze nostrane, ragazzi.
0: Grande, Brindisi, hai capito?
1: Buono.
0: A Brindisi è fantastico. Grande Samuele Cavallo, il mondo gira, a Wolf DJ. Ciao Samu, buona estate.
1: Ciao a tutti, buona estate, ciao.

la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai

0: DJ ti cattura.
1: Esattamente 11 minuti dopo le 23 e questo è tutto un programma così in diretta. Un programma con sì, tra poco arriveremo sulla luna. Tra poco arriva anche Brontolen Family, ma anche ad

E mi sto facendo davvero trascinare da questo ritmo di delle Sister Sledge. Is the greatest dancer, Nico Zandolino, Back to the Disco Remix, un bel pezzo che trovate sui digital store. Nel

e Ugel, Himalay Angel, gli Ultranate, Moving to the Sun, disco più shazammato della settimana. Adesso però voglio farmi questo tuffo nella old music, nella musica che ci piace sempre e comunque, insieme a Mick Nagnall, la sua band storica, i Simply Red.

0: Sembra un invito, no? C'è quella bella bionda lì al bancone del bar. Questa musica in sottofondo. Lei col ditino ti fa come on boy, come on boy, come on boy, come on boy. Andiamo sulla luna, dai, andiamo sulla luna.
1: Siamo di nuovo qui.
0: Dove
1: ce
0: siamo?
1: L'abbiamo fatta.
0: Ma dove?
2: Non so come, ma siamo proprio tornati.
1: Amici, non immaginate che piacere ritrovarvi. Abbiamo fatto un viaggio incredibile, direi spaziale.
0: Ma dove siete?
1: Ci piacerebbe condividerlo, come si fa con le foto delle vacanze.
3: Ah, ma idee, ragazzi, questa ve la dobbiamo raccontare.
0: Sì,
3: un'avventura anche tu. Fantastica, anzi spaziale, durata un anno. Io e il Maurizio su un bulli abbiamo fatto e visto di tutto, dal Medioevo alla Luna. Ma se mi avessero avvisata prima avrei fatto meglio le valigie. Non avevo mai il vestito adatto all'occasione.
2: Lamentati. Io se sapevo che si andava a far visita a tutti sti personaggi storici, da ragazzo avrei cercato di star sveglia a scuola per saperne un po' di più.
1: Forza Max,
0: dai,
1: fai
0: dai.
1: Partire la registrazione.
0: Andiamo, dai.
3: Adesso
0: sentiamo
3: se
0: un
3: volete
0: po'.
3: Vi facciamo sentire.
0: Viaggio sulla
3: cosa.
0: Luna.
3: Sciacca o pumello.
0: Veloci però, ragazzi.
2: Attenzione,
0: dai.
2: Premi quello.
0: Vai, start, play. Vai. Andiamo.
2: Mi raccomando, anzi, pigia quello con scritto play.
0: Sulla Luna. Che avventura, ragazzi, qui a Wolf.
4: Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, dopo aver premuto il famoso tasto lampeggiante dentro il loro van, si erano ritrovati nell'800

0: lui. Ma guarda un po', guarda, no. È buio, non c'è nessuno. Non c'è nessuno.
1: Ah, ecco perché non c'è niente. Una luce, un autogrill.
0: Aspetta, Silvia, Mauro. Ma sullo sfondo, ma chi c'è? Ma guarda, ma sono loro, sono arrivati.
2: Ma dove sono capitati?
3: I tre astronauti che credevamo essere.
2: Erano loro?
3: Dell'Apollo 11 in realtà erano i tre DJ Underhead. Silvia, Maurillo.
2: Ma riprendetevi, ragazzi, per favore.
0: Non è giusto, andiamo via.
4: E questa volta lo stucco.
2: È andata così, dai.

Insomma, avete scoperto cosa? Che eravate voi i personaggi? Quelli sulla luna del 1969? Non lo sapevamo, ma è stata una notizia molto fresca quella. In diretta. Andiamo con la musica. Vai che si viaggia.

Successo internazionale del 2001, questo per gli svedesi Alcazar. Alcazar, sì, un brano comunque che ha questo sample storico, no? Di una song degli Chic del 79, Sheila, non so se la ricordate. Comunque, tra una cosa e l'altra, tra un pezzo del genere che passa qui da Wolf a quest'ora della sera.

30 luglio 2026 diventiamo anche, ve l'ho detto, tra una cosa e l'altra si diventa anche romantici. Sì, si parla di parole, le parole che si dicono con gli occhi, con le mani, con gli abbracci, con la pelle, sono le migliori che si possono dire, le migliori che si possono soprattutto ascoltare. Questo è il messaggio di Uomo.

Me la ricordo questa canzone al jukebox, erano gli ultimi tempi del jukebox. Più bella cosa per Eros Ramazzotti. L'estate, l'amore, questi amori estivi che diventano sempre belli, indimenticabili, no? Quest'estate che arriva con passi leggeri, dipinge d'oro i sentieri e pensieri, e tra il calmo del mare e il profumo dei fiori sbocciano silenziosi i più dolci amori. Beh, poi c'è uno sguardo che sfiora il tramonto, un sorriso rende infinito ogni momento. Le mani si cercano sotto un cielo stellato, mentre il tempo sembra essersi fermato. E poi ci sono le onde che custodiscono promesse sincere, la brezza racconta parole leggere, ogni bacio ha il sapore del sole e del mare, ogni istante invita il cuore a sognare. Ma l'estate come un tramonto va via, lasciando nel cuore una dolce nostalgia. Eppure chiamato sotto quel cielo blu, porta quell'estate drente dentro di sé sempre di più, perché l'amore d'estate non svanisce davvero, diventa un ricordo luminoso e sincero, una carezza che il tempo non può cancellare. Un raggio di sole continua sempre, sempre a scaldare. E l'estate, la magia dell'estate.

0: amore.
1: Oh, in queste passate. Io non sopporto il caldo.
2: Fa caldo?
1: Però purtroppo devo lavorare.
2: Un po' di acqua.
1: Tra poco arrivano i pompieri.
2: Acqua fresca.
3: One Way. Golf.

0: Gianna Nannini a Walt DJ.
1: Hai sentito Walt DJ?
0: Non lo so, vedi tu.
2: Il lupo le suona.
0: Te le suona, ma come non te le suona? Ma certo, certo che le suoniamo qui a Walt DJ. Ringraziamo tutti gli editori che hanno davvero una grande fiducia a darmi carta bianca il giovedì e lo fanno così, a busta chiusa. Si fidano ciecamente e sono davvero contento di questo. Ciao Manuel, dal chilometro più bello d'Italia ti sto ascoltando con un bel gelato. L'ho preso da Cesare. Salutiamo Cesare, che è un chiosco importantissimo in quel del lungomare di Reggio Calabria. Vi invitiamo anche a fare una capatina, poi capirai, una location davvero esclusiva, guardare la Sicilia dalla Calabria, insomma, un momento, poi con un bel gelato, magari, sì, bel vedere pure, bravo, tutti quei bei locali che funzionano, che fanno divertire tantissime persone, perché giustamente le vacanze, la vacanza soprattutto, è anche questo. Ben trovato anche al mio amico Sandro, che ci ascolta da San Daniele, questa località dove il prosciutto l'ha fatta, diciamo, famosa, no? E poi oggi mi spiegava Manuel, il mio amico Manuel Cuda, mi spiegava il fatto dello zio e del connubio con Giovanni Rana, i tortellini. Cioè veramente c'è stato questo connubio incredibile tra lo zio di Manuel e Giovanni Rana, perché poi Giovanni Rana fece il militare lì da quelle parti a Bolzano e insomma nacque questo connubio con i tortellini. È una bella storia che un giorno Manuel ci racconterà. Quanto è piccolo il mondo, veramente. Il mondo è un tortellino. Allora, Sandroni, l'ho salutato. Dario da Milano, ciao. Buonasera ancora a Tony dalla capitale. Ciao, grazie per stare con noi attraverso anche il DAB di Roma con Wolf DJ. Katia da Alto Pascio in quella della Toscana, ma che bello, voglia di Dance All Night, dicevano gli Eiffel 65. Li riascoltiamo con questa bella tournée che stanno anche facendo durante quest'estate.

Parlavamo proprio dei 25 anni di carriera degli Eiffel 65. Mauri e Jeffrey potranno e porteranno sul palco uno spettacolo che ripercorre 25 anni di carriera, alternando brani che hanno segnato la storia proprio musicale di questo duo storico proprio per la musica made in Italy. Proseguono questo bel tour estivo in Italia e in Europa. Tra le tappe in calendario c'è anche quella del 4 agosto gratuita a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dove il gruppo si esibirà in piazza Umberto I. Quindi per gli amanti proprio degli Eiffel, beh, non mancate. Una produzione questa che ci piace molto, sta suonando bene ed è in qualche bella compilation dance. Loro sono due bravi producer calabresi, Nasini e Gariani. Questa è I Love You.

I love you anyway. Molto bravi, complimenti Nasini Gariani. Ci mandano tanti artisti, tante produzioni, e quando merita c'è poco da fare, bisogna farla ascoltare una bella produzione come questa, da ottimo sound, per viaggiare. Anche salutiamo chi sta viaggiando magari nelle varie autostrade in questo momento, mi raccomando, lo diciamo sempre, massima prudenza anche per quel tocchettino di click dell'occhio, no? Che dici no, non mi prende, ma riposatevi un attimo, fermatevi, chiudere 5 minuti gli occhi, riposare, ripartire è molto importante, no? La vita prima di tutto, la vita nostra e quella degli altri. Ecco, questa è una cosa che bisogna sempre mettere in primo piano. Volevo salutare la Melilli Group di 2 minuti un libro con da leggere, che stasera ancora non ho mandato in onda, spero almeno di far sentire un audio dei libri del mio amico caro, perché leggere, sapete quanto veramente può distrarre dalle solite cose che sono i social e impegnarsi ad ampliare ancora di più il nostro vocabolario per esprimere i propri concetti. Allora, una bella frase d'amore, mamma mia. Inizio tutto il gioco, un po' perché forse era già deciso, scritto magari da qualche parte. Inciamparono per caso l'uno nella vita dell'altra. Quando il destino sceglie di farti incontrare una persona speciale, beh, quell'incontro, per magia, avviene e c'è poco da fare.

0: facciamo un piccolo adesso riepilogo di quello che è stato il Fiuggi Comics and Games. Lo facciamo con la nostra collega Consuelo da Fiuggi. Ciao Consuelo, ben trovata Wolf. Ciao, pronto?
1: Ciao Wolfini, ciao Max.
0: Dai, com'è andata questa

0: Dai, dai, raccontaci.
1: Assolutamente sì, quest'anno c'è stato il primo cosplay contest, direi molto partecipato, con tantissimo successo, organizzato, c'è tutto un gruppo lì, Cantails, bravissimi davvero, e poi ci siamo stati noi con
0: Manuel
1: la nostra
0: Cuda.
1: Animazione e con Manuel Cuda e Chiara Battaglia.
0: Con Chiara Battaglia, dai, bravi.
1: Che
0: bravi.
1: L'hanno fatta un po' anche loro da padroni, si sono messi lì staccano visti, lo dico sempre io, con 12 ore il primo giorno, 13 ore il secondo giorno di diretta TikTok, cioè non lo so, io... Noi siamo così vecchi che non ce l'avremmo mai fatta, Max.
0: Ma senti, il riscontro comunque c'è stato, no? Perché tanta gente ha scoperto questo, diciamo, Fuji Comics and Games, e magari il prossimo anno sarà ancora più incrementato di presenze.
1: Eh sì, allora ti dico che tra lo scorso anno, che è stato già un grande successo, prima edizione, e quest'anno è cresciuto di ben 30 volte, mettiamola così.
0: Che bello.
1: Per portare un paragone, sì, è cresciuto in termini di richieste di espositori, tant'è che hanno dovuto raddoppiare e hanno dovuto rimandare, dire di no a tanti perché non c'era più posto, tant'è che il prossimo anno si pensa già a un cambio di location. È stato raddoppiato in termini di spettacolo, è stato inserito il contest dei cosplay, quindi è stato veramente una cosa fantastica. Altri spettacoli, Feed, che nell'ambito nerd è il, non so, che ne so, i Rolling Stones del rock, ecco, mettiamola così, quindi concerto finale, tanta, tantissima gente è confluita. I numeri non li so dire, ma rispetto allo scorso anno è stato proprio il boom.
0: Dai, quindi allora sarà...
1: ci auguriamo che si cresca sempre di più.
0: Sarà un altro grande appuntamento quello del prossimo anno con il Fuji Comics and Games. Ti ringrazio. Il tempo stringe, salutaci Fuji, Consuelo, ti vogliamo bene, grazie per difendere
1: tutti,
0: anche
1: buonanotte.
0: Tu Wolf, buonanotte, grazie a Consuelo, ciao. Ci tenevo anche a farvi proprio sentire dalla voce di Consuelo, che è una delle l'organizzatrice, proprio perno principale di questa organizzazione del Fuji Comics and Games. Tanti travestimenti, tanta bella musica per stare insieme due giorni anche.
2: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
3: Sono le 23:58 minuti.
2: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: RCS.
2: Tra tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
18: Buonasera dalla redazione.
19: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
18: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
19: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
18: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
19: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma a Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
18: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
19: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
21: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: è ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
0: Network.
2: Passaparola.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UAMD e tante altre star internazionali.

0: Music Express.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra

0: mostrandolo attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. La high DJ save my life.

0: per l'eccellenza. Brindiamo e suoniamo tutte le stelle degli anni 80. 100% di grandi successi.
1: Hey, hey, hey, man.
2: Watch out!

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
15: è l'una.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
16: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
17: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
16: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie. e soprattutto in Piemonte.
17: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
16: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
18: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

i magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: adolescenti sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Rust è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce e in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazioni ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
3: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad